0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È un vero peccato che impariamo le lezioni della vita solo quando non ci servono più. Oscar Wilde.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita. Quella parola è amore. Sofocle.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a 80 anni e ci avvicinassimo gradualmente ai 18. Mark Twain.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile. Summer Rob.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana. Ma non sono sicuro dell'universo. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli avvenimenti della nostra vita sono come le immagini del caleidoscopio, nel quale ad ogni giro vediamo una cosa diversa, mentre in fondo abbiamo davanti agli occhi sempre la stessa. Arthur Schopenhauer.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ci sono due grandi tragedie nella vita. Una è non ottenere ciò che si vuole. L'altra è ottenerlo. Oscar Wilde.

0: Blue Moon è la notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

0: anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È mercoledì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: Un disco che proprio mi sono mangiata dall'inizio alla fine. It's Better to Travel, Swing Out Sister con Breakout. Buongiorno amici, sigla.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
0: Che meraviglia, 3 minuti dopo le 5, puntuali in diretta su Radio Monte Carlo come un orologio svizzero. Siamo qui con Breaking News. Intanto posso sottolineare il fascino della notte. Io sono arrivata in radio ascoltando la boutique della musique con questa Milano vuota, silenziosa, che già, voglio dire, una Milano silenziosa c'è da leccarsi i baffi. È stato un viaggio, 6 minuti, non tantissimo, ma sono stata sparata nel multiverso dove ho ritrovato anche Federica De Boni. Buongiorno.
2: Laura, buongiorno, ben trovata.
0: Come stai? Come è andata l'estate?
2: L'estate è andata bene, bilancio positivo, ci siamo riposati e siamo già ripartiti. Felici,
0: allora,
2: di essere qui con voi.
0: Ripartiti con una versione nuova di Breaking News. E noi ogni giorno saliamo all'ultimo piano e freghiamo un giornalista alla redazione di TGCom 24. Sì, perché ci piace fare un po' gli scambi qui, sai, diverse voci. So che sei arrivata carichissima, ho già visto i tuoi argomenti, ho quasi paura.
2: Abbiamo tanta carne sul fuoco, carne, pesce, verdure, come preferite, insomma, a quest'ora, non so, brioche direi forse è meglio.
0: Ti vorrei un po' di dolce, che sì. Poi anche lì, sai, la colazione
2: dolce
0: dipende.
2: O
0: quello che c'è, anche il panino con la salamella a quest'ora,
2: perché no?
0: In certi momenti va molto bene. Allora, io sono Laura Ghislandi, in regia Paolo Rossato, siamo pronti, benvenuti a bordo di questo viaggio e stamattina partiamo così.

0: Carlo e la Langley, Choosing Texas. Posso dire che il country a me piace parecchio. Prima o poi troverò anche un corso per imparare la quadriglia. Allora, 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare insieme. Lo dico perché c'è tanta bella gente sveglia a quest'ora. Adesso vi prendiamo per mano. Ci sono le previsioni del tempo con gli amici di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Iniziamo subito con le giornate di mercoledì e giovedì. Sempre lo stesso protagonista, l'anticiclone africano, ben rinforzato non solo sull'Italia ma su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Mantiene il tempo per lo più stabile ma ci porta a vivere queste giornate con temperature localmente anche oltre i 35 gradi. Scendiamo nei dettagli. Mercoledì avremo ancora un po' di instabilità che si farà sentire con rovesci e temporali all'estremo nord-est, sull'Appennino emiliano e nelle zone interne del sud. Giovedì invece il tempo sarà stabile, soleggiato da nord a sud e il caldo sarà sempre oltre la norma. Vediamo le temperature massime previste per la giornata di mercoledì. Non subiranno particolari variazioni, saranno questi valori sempre oltre le medie stagionali, in particolare al centro-sud si potranno localmente sfiorare punte di 35-36 gradi. Spiccano i 36 gradi previsti per Olbia e Catania, 35 per Taranto, 34 per Roma e 33 per Piacenza. Si parla anche di 6-7 gradi in più. La prossima settimana l'alta pressione continuerà a essere ben estesa sull'Italia, insisterà probabilmente anche all'inizio della prossima settimana. Oltretutto, da venerdì il caldo sarà in aumento, con temperature che potranno localmente anche essere di 4-8 gradi in più rispetto alla norma. Il tempo non subirà variazioni significative. Avremo tanto sole senza instabilità nemmeno a ridosso dei nostri rilievi.
0: E allora grazie agli amici di meteo.it, mi punge vaghezza che l'estate non sia finita, Fede.
3: No, non è finita assolutamente, è in arrivo la sesta ondata. Io già la sto sentendo.
0: Ma io ero pronta a cominciare a parlare di Natale, oramai siamo al 2 di settembre, scusami.
3: Con calma,
0: va
3: con
0: bene.
3: Calma.
0: Lady Gaga, always remember us this way.

0: No, vi prego, possiamo rimetterla da capo? No, Queen Heaven for Everyone, 5:19 in diretta su Radio Monte Carlo. Ci sono certe canzoni che non mi è mai capitato di ascoltarle di mattina, quindi sai, durante il giorno, magari quando torni a casa la sera per descansare un attimo il cervello, il corpo e anche l'anima, ma devo dire che la mattina ci stanno come il cacio sui maccheroni.
1: Ci stanno come? Sono d'accordissimo, Laura.
0: Cacio sui maccheroni a quest'ora. Torniamo fra poco con l'autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Ed è proprio il tempo di Autotraffic in diretta su Radio Monte Carlo 5:21. Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24.
1: Sì, andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove vengono segnalate delle code per traffico congestionato tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. In A14 invece ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Sulla A21 invece Torino-Brescia, attenzione perché vengono segnalate materiali dispersi allo svincolo di Castelvetro in direzione di Torino. Diramazione invece a 8 Galarate Gattico, è stato chiuso un tratto per cantieri tra l'allacciamento a 8 Milano Varese e lo svincolo di Besnate verso l'allacciamento della A26.
0: Intanto complimenti perché avere questa scioglievolezza di parola alle 5:21 di mattina, Federica.
1: Ma ho un segreto che racconterò a microfono spento.
0: No, noi condividiamo tutto con i nostri
1: fare degli esercizi A e I.
0: Ah vabbè, ma allora, scusa.
1: A-E-I-O-U.
0: Va

0: vabbè, a proposito di bella musica, Fabio Concato, Sexy Tango. Questa breaking news, sono le 6.25 in diretta su Radio Monte Carlo. Mi fai, prima di entrare nell'approfondimento, abbiamo i giornali online perché ancora non sono arrivati, un po' di saluti ai nostri ascoltatori. 342-4141-762. C'è Mauro dal Lago Maggiore che sta arrivando a Milano, ha già promesso, comunque lui inizierà a lavorare molto presto, ci ascolterà con le cuffiette. C'è Pier Mario, c'è Marina, c'è Max che si firma sempre come il magazziniere esaurito. E poi c'è questo filone partito per Federica De Boni, insegnami la vita, leggimi tranquillamente anche la lista della spesa. No, non ci siamo capiti, è qui per fare gli approfondimenti, poi magari quando arriverà la primavera potremo fare anche un altro tipo di richieste.
1: Perché no, perché no?
0: Dai, torniamo seri, si chiama Breaking News, mica per niente questo programma.
1: Sì, hai ragione. Allora andiamo in apertura di questa nostra giornata, di questo mercoledì, in particolare sui siti, in attesa poi di avere anche i quotidiani cartacei. Allora direi di andare su ansa.it, quindi questa agenzia che fornisce notizie e che ci fa lavorare molto e bene. L'apertura è con la guerra in Ucraina, tema di cui torneremo oggi a parlare, perché forse negli approfondimenti l'abbiamo un po' lasciato da parte, occupandoci in particolare sempre del Medio Oriente. Quindi oggi si torna sull'Ucraina con gli attacchi con i droni bomba a Lipsia. Stiamo parlando di un episodio che si è verificato ad agosto, Berlino attacca Mosca, l'Europa e la NATO dicono risponderemo. Interviene anche la Premier Meloni che dice uniti contro le intimidazioni. Intanto il presidente Zelensky chiude lo spazio aereo della Russia e lo zar risponde dicendo questo è territorio, è terrorista, è un terrorista di Stato. E poi andiamo direi invece su ADN Kronos, mi sposto. Anche qui l'apertura è dedicata a quest'alta tensione sul fronte Ucraina e Russia. Siamo bersaglio di una guerra ibrida, questa è la Germania che accusa la Russia per appunto il drone esplosivo a Lipsia del 4 agosto. Poi abbiamo i nuovi attacchi degli Stati Uniti all'Iran che ci sono stati questa notte, il presidente Trump che dice rispondete e non esisterete più, Teheran ha lanciato una rappresaglia, ha colpito una base aerea in Giordania che ospita delle forze americane e ci sono anche dei morti perché secondo i media locali dell'Iran è stata colpita anche una festa di nozze e le vittime sarebbero 4. Queste sono le prime indicazioni che arrivano questa mattina. Andiamo anche se ho ancora un po' di tempo. Una manciata di secondi direi sul nostro sito, quindi TGcom24. Ecco, TGcom24 parte invece da una esclusiva che arriva da Verità Nascoste, il nuovo programma di Milo Infante, con una lettera di, della madre di Alberto Stasi, quindi parliamo dell'omicidio di Garlasco e la madre ovviamente dice credo nell'innocenza di mio figlio e questa è la lettera che viene raccontata e poi pubblicata anche sul sito del TGcom24 che vi invito se volete approfondire la notizia insomma ad andare a leggere. E poi si torna sul Medio Oriente, questa volta sul nostro sito. Nuovi attacchi contro obiettivi iraniani da parte degli Stati Uniti e la guida suprema Khamenei che si fa risentire e dice daremo loro una lezione indimenticabile.
0: Ecco, a casa mia le lezioni potrebbero essere quelle sulla crescita personale, sull'amore. Fa sempre un po', io ti dico, avevo la speranza anche perché quest'estate, ne parlavo ieri con Gerry Romano, ho avuto la sensazione che la notizia principale fosse più riguardante il meteo rispetto a quello che succedeva nel mondo. Allora mi ero illusa che le cose stessero cambiando. Torniamo a settembre, mi sembra che la situazione sia pure
1: peggio.
0: Non c'è
1: nessun miglioramento, non si parla di pace purtroppo.
0: 6.29 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News, arriva anche Mario Biondi.

0: Harry Styles, As It Was, 5.36 Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo. Partiamo con gli approfondimenti. Allora, di solito nella prima ora siamo un pochino più blandi, poi alle 6 arriveranno i giornali, quindi seguiremo loro. E quindi Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24, abbiamo deciso di partire da un argomento che comunque è caro a tutti noi.
1: Sì, parliamo di assicurazioni auto. Aia. Perché l'assicurazione, vabbè, poi dipende dai periodi, però di solito sì. A settembre si torna dopo le vacanze e hai una serie di scadenze, no? L'assicurazione, il bollo auto, e quindi
0: io sono ancora nelle vacanze, tra l'altro.
1: Tu sei ancora, vuoi rimanere in vacanza?
0: Vorrei aprire una petizione, possiamo farlo ad ottobre, vabbè.
1: Va bene, quindi ci occupiamo questa mattina di RC Auto, perché il premio medio per assicurare un mezzo a quattro ruote in Italia a luglio 2026 è stato pari a 646 euro, ok? Quindi facciamo un po' i conti in tasca dei nostri connazionali. Questo è un dato che ci riporta l'osservatorio rcautodifacile.it, ed è in calo dell'1,3% su base annua, quindi potremmo dire bene. Un ribasso però che è stato registrato in gran parte delle regioni italiane sicuramente, ma se guardiamo ad un arco temporale ridotto, notiamo che rispetto a 6 mesi fa le tariffe sono in aumento del 3,7%, e questo perché l'inflazione è ancora sui livelli non trascurabili di ieri, i dati dell'Istat, che l'inflazione è salita ad agosto del 3,3%.
0: Ma scusami, ma il 3% di prima, eravamo così contenti?
1: Contenti no, vedi che abbiamo già cambiato umore. Ecco, difficile dire quale sarà la tendenza dei prossimi mesi, perché se l'inflazione sale, evidentemente poi anche tutto il resto viene calibrato. Nel dettaglio, quali sono i trend regionali? Allora, il calo, partiamo dalle cose buone. Il calo annuale più consistente è stato rilevato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Poi c'è la Sardegna. In terza posizione abbiamo Marche e Calabria, dove il ribasso è del 2,8%. Guardando invece la graduatoria nel senso inverso, troviamo anche le regioni in controtendenza, che quindi hanno registrato un aumento dei premi. E qui abbiamo il Trentino Alto Adige, abbiamo il Friuli, abbiamo la Sicilia, che hanno degli aumenti che vanno dal 6 al 2%. Continuando poi sui dati di facile.it, emerge che i valori assoluti vengono portati sul podio dalla Campania, che nonostante la flessione su base annua continua ad essere però l'area in cui l'RC auto costa di più.
0: Sì, però tu mi devi specificare perché, per esempio, stessa macchina, stessa età, stessa storia assicurativa, due città diverse possono significare prezzi diversi, perché non riesco a farla quadrare.
1: Sì, è un po' complicato, però le compagnie assicurative calcolano il prezzo della polizza RC auto analizzando i dati storici del territorio di residenza dell'intestatario, e quindi l'indice di rischio statistico più elevato legato a sinistri e frodi va ad incidere sulla polizza che tu vai ad emettere. Questo è un po' quello che ci spiegano le compagnie assicurative.
0: Cioè, anche se non hai fatto
1: anche
0: incidenti,
1: se non hai fatto sinistri incidenti.
0: Come ne usciamo da queste cose?
1: Direi che non ne usciamo, però abbiamo tanti strumenti, no, per trovare magari la polizza più affine alle nostre tasche.
0: Sì, è vero, anche online negli ultimi anni comunque si possono comparare.
1: Chissà i nostri ascoltatori come se la cavano in questo.
0: Ma possiamo chiederlo, sai? 342-4141-762, parlare di RC Auto questa mattina fa bene, meglio di altre cose, direi. Intanto arriva anche Cher.

0: da arrivarci come Cher, eh? If I could turn back time, 5.43 con Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo. Federica De Boni, redazione di TGCom 24, c'è un aggiornamento importante.
1: Sì, abbiamo un'ultima ora, purtroppo da segnalare, abbiamo un terremoto di magnitudo 3.2 tra Toscana ed Emilia, è stato registrato alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia, non si segnalano al momento danni a persone o cose.
0: Meno male.
1: Secondo rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità e a 7 di epicentro da Coreglia Antelminelli in provincia di Lucca e a 10 da Fiumalbo e siamo nella provincia di Modena.
0: Mamma mia, ovviamente continueremo a tenervi aggiornati. Siamo in diretta su Radio Monte Carlo, torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domenica a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo, la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Ed è proprio un altro appuntamento con Autotraffic, sono le 5.44, questa è Breaking News, Federica De Boni.
1: Sì, siamo sulla 1 Roma-Napoli, dove il traffico è rallentato per un incidente tra Caserta Nord e l'allacciamento con la 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli. Lungo la 10 Genova-Ventimiglia, altro incidente segnalato con rallentamenti tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce in direzione di Genova. Sulla A13 Bologna-Padova invece abbiamo traffico congestionato con code tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna.
0: È ancora molto presto, ma c'è un'Italia che si sposta.
1: Un'Italia che si è svegliata.
0: Esatto, parlavamo prima di assicurazioni. Qualcuno scrive: l'assicurazione della macchina scade appena vede che hai un po' di soldi. Come non essere più d'accordo? Caro Francesco, siamo tutti con te. Intanto arrivano anche i Crowded House con Weather With You in diretta su Radio Monte Carlo.

0: Una canzone che sicuramente si porta dietro tutto il profumo degli anni 90, un decennio che alla musica ha regalato tantissimo. Crowded House, Weather With You. Allora, 5.48, breaking news in diretta su Radio Monte Carlo. Abbiamo cominciato già con gli approfondimenti. Adesso, Federica, andiamo su un argomento che, ahimè, quest'estate ci ha tenuto compagnia parecchio.
1: Sì, parliamo anche di caldo e quindi di incendi. Ci sono state delle situazioni molto complicate un po' in tutta Europa. Pensiamo alla Spagna, pensiamo alla Grecia e poi anche l'Italia, insomma, che ha avuto i suoi roghi. Il 2026 sicuramente non ha un bilancio positivo, anzi è nettamente negativo. I dati ufficiali delle varie associazioni che appunto seguono questo fronte delineano una situazione estremamente critica a causa di una stagione estiva che è stata segnata da temperature record e dalla forte siccità. Rispetto alla media degli ultimi 20 anni, pensiamo, c'è stato un incremento della 133%, quindi un dato veramente molto faticoso anche da accettare, perché qui parliamo di ettari che sono stati percorsi dal fuoco e che quindi poi sono andati bruciati.
0: Posso mettere una postilla a fuoco che non voglio dire molto spesso, ma capita venga acceso da una mano
1: dolosa.
0: Viva.
1: Sì, sì, sì. Quello che è successo poi ieri a Taormina, c'è stato un grandissimo spavento, il fuoco è partito da una contrada e il sindaco De Luca proprio ieri denunciava che probabilmente era un rogo doloso. Nei primi 7 mesi sono andati in fumo, per dare altri dati. Sì, sì, sì. Quello che è successo poi ieri a Taormina, c'è stato un grandissimo spavento, il fuoco

0: Spesso si parla di difficoltà e quindi insomma qualcuno che cerca di salvare la propria situazione, non riesco comunque ad accettarlo, sono sincera.
1: E hai ragione, WWF Italia e Legambiente sottolineano ad esempio che oltre all'aumento delle temperature a pesare è proprio la mancanza di una gestione preventiva e strutturale del territorio. Sul fronte della legalità i controlli delle forze dell'ordine come carabinieri forestali sono sicuramente aumentati, hanno portato a decine di denunce e di sanzioni per reati di incendio doloso o colposo dovuto anche a pratiche agricole scorrette, però evidentemente ancora non basta perché purtroppo spesso andiamo a raccontare di roghi che appunto devastano il nostro meraviglioso terreno.
0: Certo, non si può pretendere, mi rendo conto, che venga controllato metro per metro, però le aree comunque sono quelle.
1: Sono molto
0: contenta che quest'estate abbiano cominciato ad usare anche i droni per chi abbandona gli animali oltre che per gli incendi. Sono andati a passeggiare, sì, mano nella mano, a passetto, uno di fianco all'altro. Vabbè, è tutto per quanto riguarda gli incendi. Va bene, allora possiamo andare avanti con la nostra grande musica. Fa ancora un po' effetto parlare di queste cose davvero nel 2026. Non so se sei d'accordo, ma
1: fa un po' male soprattutto.
0: Siete in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Arriva Teddy Swims, Mr. Know It All. She

0: Ma l'intimità dell'ascoltare la musica a quest'ora, quando è vero che sono le 5.59 ma fuori ancora buio, potrebbero essere le 3 di notte. Che meraviglia. Riccardo Conciante insieme a Mina, Questione di Feeling, a chiudere la prima ora di Breaking News. Io e Federica De Boni l'abbiamo cantata proprio
1: a squarciagola,
0: dall'inizio alla fine, momento karaoke direi. Adesso invece arrivano tutte le news di TGcom24.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran, con nuovi raid americani nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanze, a eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. La Germania accusa la Russia per i droni di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte da Bruxelles. Oggi riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda. Il presidente francese Macron a Londra dal premier Burnham. Il presidente cinese Xi al Cairo. Balzo dell'inflazione ad agosto, che sarà al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023. Lo rileva l'Istat, diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo. Pesa sull'accelerazione l'andamento dei beni energetici, che risentono ancora delle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire contro l'aggravio di spesa di oltre 1.000 euro annui a famiglia. La riforma elettorale approda al Senato. La discussione inizierà il 9 per chiudersi l'11. Scontro sull'ipotesi ballottaggio. Guerra al Carroccio con la mossa degli anti-Salvini. Congresso subito. Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso, nel Cuneese. Un escursionista risulta al momento disperso. Le ricerche riprendono ora. Maltempo, allerta gialla oggi in Basilicata, Calabria, Emilia, Romagna, Molise e Puglia. Caldo, due le città oggi da Bollino Rosso, Bari e Campobasso. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza, che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese, che elimina 2-0 il Parma e troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Tennis agli US Open, Musetti, Bellucci e Cobolli avanti al secondo turno. Queste le breaking news di TGcom24.
2: Radio Monte Carlo. Breaking News.
0: Sai che mi piace proprio tantissimo la nostra nuova sigla, quel pathos di Breaking News. 6:02, siamo sempre in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Federica De Boni, buongiorno.
1: Buona giornata a tutti.
0: Io sono Laura Ghislandi, siamo pronte a tenervi compagnia ancora per un'oretta. Sono arrivati parecchi messaggi riguardo a Cocciante, con cui abbiamo chiuso la prima ora. Luigi ieri sera si è visto tutto uno speciale. Andare a riguardare gli speciali sulla musica
1: sono straordinari.
0: Sì, e ti fa venire voglia di viverla quell'epoca, non lo so, a me qualsiasi, che siano gli anni 50, gli anni 60, ogni volta, ma peccato che io
1: peccato non esserci
0: non
1: stati.
0: Fossi stata lì, esattamente. Arrivano anche ovviamente tantissimi commenti al 342-4141-762, abbiamo parlato prima degli incendi, giustamente c'è chi il messaggio purtroppo non è firmato, mi raccomando, è importante, così poi vi salutiamo anche per nome, e dice che si dica tranquillamente che dopo un incendio i terreni possono essere dichiarati edificabili. Che grande verità, fratello, cosa si può dire?
1: Non allora. Possiamo dire il contrario.
0: No, abbiamo un'altra ora, vogliamo dare
1: da
0: qualche
1: trascorrere insieme? Guarda, parleremo spoiler. Sicuramente di scuola, perché sono le ultime giornate di vacanza per molti studenti, quindi poi anche le famiglie dovranno ricominciare con una quotidianità che cambia in assoluto. Parleremo, lo abbiamo detto in apertura dell'altra ora, anche del conflitto tra Ucraina e Russia.
0: Sono arrivati i giornali.
1: Sono arrivati i quotidiani, quindi faremo la nostra edicola online per tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, e poi ci occuperemo di sport, perché c'è tanta roba, c'è il calcio, c'è il tennis, c'è la Formula 1,
0: la
1: c'è la pallavolo femminile, la Vuelta la fai tu, sei l'appassionata di ciclismo, quindi ti lascio sulle due ruote.
0: Me la stai rimbalzando.
1: Te la sto
0: quindi.
1: Rimbalzando, sì.
0: Va bene, il tutto ovviamente correlato dalla nostra grande musica. Arrivano gli Human League con, per l'appunto, Human.

0: Siamo solo umani, possiamo anche perdonarcelo, no? Human League, Human, 7 minuti dopo le 6 in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora a tutti. I nostri programmatori musicali oggi fra 80 e 90 ci stanno facendo fare dei salti incredibili. Breaking news, 120 minuti di informazione e notizie. Arriva infatti il secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Iniziamo subito con le giornate di mercoledì e giovedì. Sempre lo stesso protagonista, l'anticiclone africano, ben rinforzato non solo sull'Italia ma su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Mantiene il tempo per lo più stabile ma ci porta a vivere queste giornate con temperature localmente anche oltre i 35 gradi. Scendiamo nei dettagli. Mercoledì avremo ancora un po' di instabilità che si farà sentire con rovesci e temporali all'estremo nord-est, sull'Appennino emiliano e nelle zone interne del sud. Giovedì invece il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud e il caldo sarà sempre oltre la norma. Vediamo le temperature massime previste per la giornata di mercoledì. Non subiranno particolari variazioni, saranno questi valori sempre oltre le medie stagionali, in particolare al centro-sud si potranno localmente sfiorare punte di 35-36 gradi. Spiccano i 36 gradi previsti per Olbia e Catania, 35 per Taranto, 34 per Roma e 33 per Piacenza. Si parla anche di 6-7 gradi in più. La prossima settimana l'alta pressione continuerà a essere ben estesa sull'Italia, insisterà probabilmente anche all'inizio della prossima settimana. Oltretutto, da venerdì il caldo sarà in aumento, con temperature che potranno localmente anche essere di 4-8 gradi in più rispetto alla norma. Il tempo non subirà variazioni significative. Avremo tanto sole senza instabilità nemmeno a ridosso dei nostri rilievi.
0: E allora grazie agli amici di Meteo.it posso dire che non sono assolutamente pronta per questa ennesima ondata di calore. Cioè 6 o 7 gradi adesso che mi ero abituata a questi 32-33
3: che ci stanno, vanno bene.
0: Beh, il 2 di settembre sì.
3: Vabbè, dovremmo prepariamoci ai 36-37 gradi.
0: Ma cara Federica, non
3: l'aria condizionata l'hai accesa?
0: No,
3: no, è spenta.
0: Sì, perché se c'è una cosa che uno speaker dà fastidio subito è l'aria condizionata.
3: L'aria condizionata.
0: Quindi state qui a soffrire insieme a me. No, dai, in diretta su Radio Monte Carlo non si soffre mai. 6 minuti dopo le 9, questa è Breaking News. Arriva anche Bruno Mars, On My Soul.

0: arrivarci a quelle note. Bruno Mars, On My Soul, 6 e 12 minuti in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. No, a quest'ora ci scappa anche un altro orario. È mezzogiorno, buongiorno a tutti amici. Allora, Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24. Andiamo in Emilia Romagna perché c'è questa iniziativa che comprende 42 comuni diversi, giusto?
1: Sì, sì, sì, sei molto preparata Laura Ghislandi questa mattina. Beh, anche le altre, devo dire. Sì, abbiamo questo progetto scuola molto interessante che riguarda 150 istituti scolastici che vanno da Piacenza a Rimini, con oltre 8.000 bambine e bambini delle primarie i cui genitori su base volontaria hanno aderito a questo progetto che si chiama Settembre Insieme, voluto dalla regione Emilia Romagna, e sono rientrati in classe 2 settimane prima dell'inizio scolastico. In Emilia Romagna partiranno tra il 14 e il 15 di settembre. Ecco, è una sperimentazione.
0: Esatto, specifichiamo che non sono tornati proprio sui banchi di scuola, ma saranno delle attività extrascolastiche.
1: Sì, sì, sì.
0: Hanno inserito anche la musica.
1: È vero. Quindi niente zaini pesanti per questi bimbi. In questo periodo, infatti, sono coinvolti da personale educante extrascolastico, con attività formative, ricreative, con dei percorsi anche multisportivi, e poi tanti laboratori, corsi di lingua e tante altre opportunità di apprendimento informale. Quindi non si tratta, diciamolo bene, di un anticipo dell'anno scolastico. Il programma varia poi da territorio a territorio, con tantissime attività. L'adesione, abbiamo detto che è delle famiglie, è stata volontaria. I posti però sono stati assegnati dai comuni in base all'ordine di presentazione delle domande, perché sono state veramente molte le richieste, con priorità per i bambini con disabilità certificata. Il servizio è stato gratuito, è gratuito, e la regione ha stanziato 3 milioni di euro per questa sperimentazione. L'obiettivo, diciamolo, è quello di offrire un aiuto concreto per la conciliazione dei tempi vita-lavoro delle famiglie che si ritrovano comunque a rientrare in un posto lavorativo con i bambini che sono ancora a casa, e se non ci sono nonni, se non ci sono tate, chi li gestisce, chi ci sta dietro. Quindi mi sembra un'ottima idea.
0: Io
1: quella
0: la espanderei a macchia d'olio, sinceramente,
1: sì,
0: perché come hai detto tu il lavoro ricomincia, se si è interrotto, perché
1: molti non hanno avuto interruzione.
0: Esatto,
1: anche.
0: Ho fatto qualche pomeriggio 29, 30, 31 agosto, sempre qui in diretta su Radio Monte Carlo, e devo dire che tanta gente ha scelto proprio di andare in vacanza magari a fine settembre, inizi di ottobre, sia per una questione di prezzo, sia per una questione dell'essere seguiti in maniera migliore, perché è sorta anche questa faccenda, insomma,
1: sì,
0: non possiamo negarla.
1: Però ricordiamo che i ragazzi si fermano 3 mesi all'anno durante le vacanze estive, e sono tante settimane, bellissimo, però in effetti per una famiglia poi da gestire può diventare complicato.
0: Decisamente, come hai detto tu, poi se magari non ci sono i nonni a disposizione, o se non si ha la disponibilità, insomma, di prendere delle tate che viaggiano comunque su dei prezzi
1: importanti.
0: Ma anche gli asili ho scoperto, sai, era un argomento a cui non mi ero ancora avvicinata, e
1: costi elevati.
0: Un mondo nuovo. 6 e 16 in diretta su Radio Monte Carlo. Questa è Breaking News. La nostra musica ovviamente non si ferma mai. Beloved, Sweet Harmony.

0: una qualcerta sensualità nella musica di Radio Monte Carlo questa mattina. Beloved, Sweet Harmony, 6:19, questa è Breaking News. Cioè, Stefano dalla Liguria fa una specificazione che dice: un terreno boschivo pascolo percorso da un incendio non può essere dichiarato edificabile, vige un divieto di costruzione per almeno 10 anni.
1: E bravo Stefano per questo approfondimento che ci ha portato.
0: Vedi?
1: E a proposito di Liguria, dobbiamo anche dire che negli ultimi anni, in particolare soprattutto in questa estate 2026, il numero degli incendi boschivi tra Liguria e Piemonte è cresciuto in modo netto, con una percentuale elevatissima di roghi attribuita all'azione umana.
0: Torniamo,
1: questo è un altro dato.
0: Scusami, torniamo fra poco con l'autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Ed eccoci sempre in diretta con Breaking News, Federica De Boni.
1: Andiamo sulle strade, siamo lungo la 12 Genova-Rosignano, dove viene segnalato un incidente con code tra Colle Salvetti, Firenze, Pisa-Livorno e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Sulla A4 invece Milano-Brescia un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento tangenziale nord di Milano e lo svincolo di Sesto San Giovanni, Viale Zara in direzione di Torino. Sulla A14 Pescara-Bari attenzione invece ad una perdita di carico tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest, Chieti in direzione di Ancona. Infine sulla 1 Firenze-Roma code per un incidente che è stato risolto tra Valdarno e Cisareggello in direzione di Firenze.
0: Allora c'è un'Italia sicuramente che alle 6:24 è già attiva e noi vi accompagniamo con la nostra musica, gli America Horse with No Name.

0: questa secondo me fa parte della mia sezione canzoni cuscinetto, cioè quelle canzoni che quando le ascolti il tuo cervello si ferma, viene completamente rapito dalla musica e non riesce a continuare ad andare in overthinking come magari stava facendo. Gli America e Horse with No Name, 6:28, questa è Radio Monte Carlo, Breaking News. Sono arrivati i quotidiani, quindi Federica De Bonis, se sei d'accordo io farei la rassegna.
1: Cominciamo, direi di sì, dal Corriere della Sera, il quotidiano milanese, alta tensione tra Mosca e Berlino, questo è il titolo di apertura, la Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, attentato che si è verificato ai primi di agosto, il Cremlino dice aiutano i terroristi, reagiremo, chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles. Poi abbiamo una notizia che riguarda la politica italiana con le modifiche alla legge elettorale, scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio e poi in A Casa Lega c'è la sfida a Salvini. Fotonotizia invece dedicata a Matteo Berrettini. La denuncia dopo i messaggi shock alla famiglia. Sì. L'incubo di Berrettini, minacce di morte dagli scommettitori. Il tennista ha rotto il muro del silenzio sulle minacce che i tennisti ricevono dagli scommettitori.
0: Che brutta faccenda.
1: Bruttissima davvero. E questo è il Corriere della Sera. Andiamo sul Messaggero invece. Anche qui abbiamo un'apertura simile rispetto a quella del Corriere, quindi siamo sul conflitto in Ucraina, Europa-Russia, alta tensione, la Germania che chiude il consolato a Bonn e la casa russa, von der Leyen dice risponderemo, Mosca poi attacca anche l'Italia, Fedorov che è stato nominato da Crosetto come una consigliere sul fronte sicurezza, droni da realizzare, questa nomina considerata ridicola da Mosca, Crosetto dice è una scelta nostra per l'interesse della nazione. Poi abbiamo un brutto fatto di cronaca che arriva da Torino e che il Messaggero, che è un quotidiano romano però, racconta, violenta una tredicenne, scarcerato dopo due giorni. La Premier dice così è difficile la sicurezza.
0: Su questa faccenda ci vorrebbe un'insurrezione popolare, posso essere sincera.
1: E altri quotidiani poi tornano su questo argomento. La Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme poi per l'escalation di attacchi ibridi. Abbiamo anche il balzo in avanti dell'inflazione, scritto da Repubblica, con i prezzi che sono i massimi dal 2020. La Stampa, ecco qui, apertura con la cronaca, la violenza sessuale ai danni di questa ragazzina di 13 anni, ispettori a Torino, perché il giudice ha deciso di scarcerare dopo soli due giorni il molestatore, perché il giudice racconta si è pentito di quanto fatto.
0: Sarà un'inchiesta però.
1: Sì, sì, sì, infatti il ministro Nordio ha inviato subito gli ispettori nel capoluogo torinese. E poi abbiamo la cabina di regia tra cinque regioni con le Confindustrie, nasce il fronte del nord per rilanciare l'industria. Direi di andare anche con Libero a proposito di cronaca con intanto il sequestro di bambini, così titola e parla dei bambini nel bosco. C'è stata un'apertura da parte dei giudici del tribunale che hanno detto che i bambini possono ritornare gradualmente a vivere con la famiglia di Palmoli nel bosco, però con degli orari e delle giornate particolari, e quindi insomma c'è una svolta ma non molto felice secondo il legale di questa famiglia. Insomma,
0: anche in questa faccenda ce la stiamo portando avanti da parecchio tempo. È vero che essendoci dei minori comunque bisogna fare attenzione, certo, assolutamente, sempre comunque. Breaking News, Radio Monte Carlo, Brunori Sas, al di là dell'amore.

0: Buongiorno Rissas, al di là dell'amore, 6:35, buongiorno ancora a tutti, Federica De Boni e Laura Ghislandi con Breaking News. Partiamo con l'approfondimento conflitto Russia-Ucraina.
1: Sì, anche perché abbiamo letto poco fa dalle prime pagine dei quotidiani come questa mattina sia proprio la notizia centrale di tutte le testate. In particolare, nelle ultime ore, l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, ha dichiarato fermamente che l'Unione non si farà intimidire di fronte alle crescenti provocazioni e minacce della Russia sul territorio europeo. Perché parliamo di minacce? Perché solo 24 ore fa ci sono stati dei droni che sono stati rilevati nello spazio aereo di Estonia e Lettonia con i caccia della NATO che poi si sono alzati in volo per difendere il territorio, poi l'allarme è rientrato, quindi non è successo nulla per fortuna. Gli servizi però di intelligence europei e i funzionari di Bruxelles monitorano costantemente queste azioni ostili che si collocano appena al di sotto della soglia di un conflitto militare aperto. Tra queste figurano attacchi informatici su larga scala, che andiamo sempre a raccontare ogni giorno, sabotaggi industriali, quindi è cambiata la strategia in questo conflitto, le violazioni dello spazio aereo ed episodi preoccupanti come il recente ritrovamento di un drone carico di esplosivo a Lipsia in Germania. Questo è successo a inizi di agosto ed è da qui che poi è partita, diciamo, una tensione ancora maggiore tra Europa e Russia.
0: Ma infatti molti si chiedono che vantaggio ci sia comunque a mandare i droni nello spazio europeo.
1: Perché la Russia vuole assolutamente far capire che è più forte, quindi vuole sottomettere l'Unione Europea e tutta l'Europa in questo conflitto. I leader della difesa dell'Europa mantengono comunque un approccio vigile, calmo, per evitare anche reazioni sconsiderate, pur evidenziando però la necessità di una forte architettura di deterrenza su quello che Mosca e la Russia sta insomma portando avanti. A seguito poi di queste campagne ibride e di attacchi contro l'Ucraina, l'Unione Europea prosegue come? Pianificando e adottando ancora pacchetti sanzionatori, che sono proprio mirati a colpire direttamente il complesso militare industriale del Cremlino, che comunque sappiamo essere in difficoltà. Quindi l'Unione Europea si difende in questo modo.
0: Meno male, direi. Tu mi confermi che è la NATO comunque a decidere se abbattere un drone o no, quindi
1: certo,
0: la decisione arriva sempre da quel lato lì. 6:37 in diretta su Radio Monte Carlo, questa è Breaking News. Arriva anche Amy Winehouse con Back to Black.

0: to Black, Amy Winehouse, 6:40, Radio Monte Carlo con Breaking News. Federica De Boni dalla redazione di TGCom24, abbiamo una notizia dell'ultimo momento.
1: Andiamo sul sito di TGCom24 che riporta un lungo messaggio sui social che è stato scritto da Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, che sappiamo in questi giorni ha avuto un grave malore a Cuba. Scrive: mi sento meglio, rientrerò da Cuba il 4 di settembre, questo è un annuncio ufficiale del suo ritorno, arriverà con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione dopo il no al volo di Stato, perché lui ha rifiutato insomma questa possibilità che le era stata offerta, quindi partirà a breve e i costi appunto saranno coperti dalla sua compagnia assicurativa che aveva stipulato prima di fare questo viaggio motivato per realizzare un reportage su quello che sta vivendo Cuba.
0: Esattamente, grazie mille, torniamo fra poco insieme all'autotraffico.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Con Bipper e Visa è già Natale. Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Ed eccoci qui sempre in diretta su Radio Monte Carlo 6:44. Federica, come sta quest'Italia per quanto riguarda l'automobile?
1: Sta un po' inguaiata sulla 4 Brescia-Padova, in particolare per dei lavori notturni. Abbiamo una riduzione di carreggiata che sta provocando dei rallentamenti tra Verona Est e Soave in direzione di Padova. Lungo la A1 invece Roma-Napoli abbiamo sempre per cantieri delle code tra Caianello e San Vittore in direzione della capitale. Sulla 15 Parma-La Spezia anche qui cantieri con personale su strada che causano dei rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma.
0: Mi raccomando, sempre prudenza. Allora, c'è Francesco che è un po' in ansia per tutte queste notizie. Francesco, ma tu non ci ascolti dalle 5 alle 6, perché dalle 5 alle 6 siamo molto più, abbiamo notizie. Fra poco però c'è lo sport, mi confermi, Federica?
1: Confermo, tanto sport.
0: Aaron Melvin.

0: giro di vita, Don't Leave Me This Way, Aaron Melvin and the Blue Notes. 6:48, breaking news in diretta su Radio Monte Carlo. Siamo arrivati all'appuntamento con lo sport.
1: Sì, tanto tanto atteso dai nostri ascoltatori. Andiamo quindi a parlare subito di calcio, perché è ripresa la Coppa Italia ieri sera, 16esimi, con il Torino che ha battuto 1-0. Anzi, ricominciamo.
0: Dove sei andata?
1: Sì, no, perché ho fatto il contrario. Perché in Coppa Italia il Torino è stato battuto 1-0 dal Monza.
0: Ah,
1: lo davo,
0: ecco,
1: per vincitore, invece no. Mi dispiace per i tifosi del Torino che adoro, però no. Quindi il Torino è stato battuto 1-0 dal Monza.
0: Anche perché,
1: e agli ottavi troverà il Milan.
0: Ti ricordo che il direttore di Radio Monte Carlo è grandissimo tifoso del Monza, quindi stiamo attenti.
1: Esatto, quindi è stato battuto 1-0 dal Monza. Avanti anche la Cremonese, che elimina 2-0 il Parma e trova il Como. Oggi invece saranno in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Abbiamo poi anche il tennis, c'è stato un altro turno importante agli US Open con Musetti, Bellucci e Cobolli, che sono andati al secondo turno, quindi molto bene per i nostri azzurri. Parliamo poi anche di Formula 1, perché ci stiamo avvicinando al Gran Premio di Monza,
0: che seguiremo in diretta.
1: L'evento è giunto alla sua 97esima edizione, rappresenta la 15esima tappa del campionato mondiale e c'è grandissima attesa per il weekend di gara che appunto noi di Radio Monte Carlo seguiremo, che vede l'italiano Antonelli al comando della classifica del mondiale e una Ferrari che comunque è pronta a dare il massimo davanti al pubblico di casa. Tutti i particolari poi saranno proprio raccontati da venerdì fino a domenica, poi domenica in particolare con Gerry Romano, che sarà in studio proprio nel pomeriggio dalle 15.
0: Un Gerry Romano che è già in ansia, perché lui queste cose le vive veramente con un pathos.
1: Sì, è molto legato anche a quel Gran Premio. E poi parleremo nel prossimo intervento invece di volley, perché abbiamo un appuntamento importante questa sera per le nostre azzurre che stanno giocando gli europei.
0: Pazzesche.
1: E hanno insomma un quarto davvero molto molto interessante, quindi tutte a tifare per loro questa sera alle 19, ma ne parliamo tra pochi minuti.
0: Posso dire serenamente che quest'estate a me il calcio proprio non mi è... sono comunque una tifosa, mi interessa, mi piace, ma mi sono dilettata, come dicevamo prima, anche al ciclismo.

0: Quanto mi fa impazzire questo na na na. Billy Joel, The River of Dreams. 6:53, breaking news in diretta su Radio Monte Carlo. Hai 30 secondi per parlarci di pallavolo.
1: Sì,
0: Federica.
1: Europei di volley femminile, la partita cruciale da sempre per Velasco, i quarti di finale in questo caso di questi campionati europei, con l'Italia che è chiamata oggi ad affrontare la Svezia alle 19, lo abbiamo detto prima, un match già visto nelle fasi a gironi a Göteborg con una netta vittoria per le azzurre, quindi non dovremmo avere grossi problemi. Un passo importante nel cammino che vede l'Ital Volley ancora imbattuta grazie al successo degli ottavi, anche in questo caso senza concedere set alle avversarie. A Brno le nostre campionesse olimpiche di Parigi 2024 e campionesse del mondo in carica puntano a salutare la Repubblica Ceca per dirigersi alla volta di Istanbul, sede delle Final Four, quindi si giocano un posto in semifinale questa sera alle 19.
0: E saremo tutti lieti fare. Signore e signori, arriva Lucio Battisti.

0: Che meraviglia, mi auguro ve la siate goduta dall'inizio alla fine. Lucio Battisti, una donna per amico, a chiudere l'appuntamento di oggi con Breaking News. Federica De Boni, sei tu la mia donna per amico, grazie.
1: Sì, anche tu lo sai per me.
0: Domani la redazione di TGCom24 chi ci manda?
1: Avrà Umberto Cascone,
0: signore,
1: il più piccolo della redazione, ma il più chiacchierone.
0: È vero, no, no, è meraviglioso, sto scherzando. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Adesso arrivano tutte le Breaking News di TGCom24, poi ci saranno gli amici, i colleghi di Bonjour Bonjour. Io sono Laura Ghislandi, grazie anche a Paolo Rossato. Mi raccomando, passate una buona giornata, sempre in diretta su Radio Monte Carlo. Mua!
2: Radio Monte Carlo Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Germania non ha dubbi, c'è la Russia dietro la vicenda dei droni esplosivi trovati a inizio agosto all'aeroporto di Lipsia, vicino agli Antonov, che riforniscono Kiev. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, sente il cancelliere Merz e annuncia risposte da Bruxelles. Oggi riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran con nuovi raid americani nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanza, eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. L'inflazione accelera, ad agosto è rimbalzata al 3,3% dal 2,9% di luglio, il dato più alto dal settembre del 2023, lo rileva l'Istat. Il rialzo è interamente addebitabile all'energia a partire dal caro carburanti e risente delle forti tensioni in Medio Oriente. I beni energetici passano da più 11,6% a più 17%. Le associazioni dei consumatori calcolano un aggravio di spesa di oltre 1.000 euro annui a famiglia. La riforma elettorale approda in aula al Senato. La discussione inizierà il 9 per chiudersi l'11. Scontro sull'ipotesi ballottaggio. Guerra al carroccio con la mossa degli anti-Salvini. Congresso subito. Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Un escursionista risulta al momento disperso. Le ricerche riprendono ora. Maltempo, allerta gialla oggi in Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Due le città invece da bollino rosso oggi per il caldo, Bari e Campobasso. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma e troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15, alle 18 invece Udinese Venezia. Tennis agli US Open, Musetti, Bellucci e Cobolli avanti al secondo turno. Berrettini rivela, la mia famiglia ha ricevuto minacce dagli scommettitori e chiede una struttura più forte. Queste le Breaking News di TGCom24.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
13: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In questa mattinata cielo poco nuvoloso o velato, nel pomeriggio nubi e locale instabilità sui rilievi con isolati rovesci e temporali sulle Alpi Lombarde e orientali, sull'Appennino Emiliano, nelle zone interne e montuose del sud. Questa sera rischio di temporali in Friuli, Venezia Giulia e sulle coste del Veneto. Clima caldo con temperature per lo più comprese tra 29 e 35 gradi, ma nelle isole si potranno raggiungere i 36-37 gradi. Per il Principato di Monaco prosegue il bel tempo con temperature in graduale aumento. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Lavori in corso e traffico intenso causano code sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Incisa Reggello viaggiando in direzione Firenze. Si è verificato un incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano. Un incidente anche sulla 10 dei Fiori tra Arenzano e il bivio per la 26 dei Trafori in direzione Genova. Il traffico Traffico è congestionato sulla 13 Bologna-Padova, traffico intenso tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello in direzione Bologna. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 481 della Valle del Ferro, in prossimità del bivio per Oriolo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: E sono tornati anche rallentamente, avete sentito le code, tutto normale.
1: Ma sai che non è cambiato niente? Cioè è passato un mese, ma se tu anche ascolti le notizie, certo, ti preoccupi, certo, e capisci. No, non è cambiato niente, siamo tornati anche noi.
0: Speravi che le cose migliorassero? Illusa, Monica Sala.
2: Un giorno manderemo il notiziario replica di uno di aprile e magari vediamo se la gente se ne accorge. Secondo me no, secondo me no.
0: Amici, buongiorno, siamo qua, buon mercoledì 2 di settembre, Monica Sala, ciao.
1: Ma Davide Lentini, ciao.
0: Buongiorno Stefano Andreoli.
2: I rallentamenti anche qua dentro, buongiorno a tutti.
0: Ma scusa, siamo soltanto al secondo giorno, dai, Andro Mercù.
3: Io sono rallentatissimo, buongiorno.
0: Buongiorno a Mattia Brena in regia, Federica Pogliani in redazione e Monica Tonini a centralino.
1: Giusto, rallentati perché bisogna essere prudenti soprattutto in automobile.
0: Quella.
1: E lo dico io.
0: Parla lei. E invece qua acceleriamo con la grande musica di Radio Monte Carlo. State con noi fino alle 10, subito gli ABBA, quelli di Dancing Queen.

0: iniziato davvero alla grande stamattina con gli ABBA Dancing Queen. Questa è Radio Monte Carlo. Buongiorno, buongiorno. Allora, avete già disfatto tutte le valigie, già pulito,
1: guardami,
0: stirato, già tutto a posto?
1: Pulito, stirato. Guardami bene, Monica, ma secondo te mi conosci? Ieri, finalmente, dopo 2 o 3 giorni, ho preso la valigia e l'ho messa in lavatrice. Ho preso le cose che ho messo in lavatrice.
0: Cioè, hai preso la valigia intera, l'hai infilata
1: magari
0: in lavatrice. Ecco, ho detto così, lavo tutto.
1: Se si potesse fare. Andrea Vali, tu hai già sistemato tutto, ma tu sei tornato da tempo, per cui...
2: Io sì, però c'è una finestra quando si torna a casa di circa un'oretta nella quale tu devi fare tutto, altrimenti te lo trascinerai per giorni e giorni. Devi farlo all'istante stesso in cui metti piede in casa.
1: È verissimo, ma io mi rifaccio a quello che dicono alcuni esperti, che non bisognerebbe toccare la valigia per almeno 2 settimane.
2: Ma che vuol dire?
1: Da quando
2: con
1: si
2: le
1: torna...
2: mutande dentro, esatto, con la sabbia,
0: cioè,
2: le cose.
0: Ti tieni la valigia in camera da letto o dove l'hai posizionata per 2 settimane così?
1: 2 settimane, perché dentro potrebbe esserci le uova delle cimici dei letti.
2: Aiuto.
1: E quindi se si schiudono in 2 settimane, tu lasci tutto circoscritto alla valigia, apri e le trovi. Se invece apri subito, come dici tu Stefano,
2: e diffondi per la casa questi germi,
1: è un problema. Così come non bisogna mai mettere la valigia sul letto, ti dicono.
0: Beh no, la valigia sul letto quella di un lungo viaggio assolutamente no.
1: Di fatto, comunque, bisognerebbe fare così: 2 settimane dimenticatevi di sta valigia.
2: Io credevo che l'esperto dicesse di non disfare la valigia perché, come James Bond, potrebbero rimandarti in missione.
1: Anche.
2: E quindi sei già pronto per
0: ti
2: partire,
0: piacerebbe,
2: capito? Non mi è mai successo, ma chissà mai.
0: Comunque io sono cambiata negli anni, perché prima, appena entrata in casa, tutto in ordine, tutto a posto. Adesso guardavo la mia valigia e dicevo: ma adesso quando è che ti apro?
1: Dicevi, si metterà a posto da sola.
0: Non credo.
1: È quello che penso sempre io. Però vedi, gli esperti dicono così: abbiamo 2 settimane di tempo. Poi chi se ne frega se dentro c'è l'asciugamano ancora bagnato che fa la muffa e tutto il resto. Chi se ne importa? Va bene lo stesso.
0: Vabbè, almeno quello in un sacchetto di plastica l'avrai messo.
2: Ma peggio ancora, fa ancora più muffa, ristagna ancora peggio.
1: Sapeste quante volte ho buttato via le cose dentro i sacchetti bagnati?
2: No.
1: Vabbè. Buongiorno amici,

0: She Does His Magic su Radio Monte Carlo. Ti vedo preoccupata adesso,
1: sì,
0: Monica.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Abbiamo parlato di cimici del letto che si annidano dentro le valigie delle vacanze. Sei terrorizzata.
1: Allora, sono molto preoccupata dopo aver letto questo messaggio che ci arriva direttamente da Ferrara e ci dice: quando torno la valigia ancora ben chiusa finisce sul balcone.
0: Giusto.
1: La spruzzo di alcol ovunque e la apro il giorno dopo.
0: È giusto, per quello che ci siamo detti, potrebbero esserci dentro le uova delle cimici,
1: cioè,
0: del letto.
1: Scusami, la mia è ancora in camera da letto, non l'ho spruzzata, non l'ho disinfettata.
0: Appunto.
1: Anzi, adesso che ci penso, io non l'ho mai fatto in tutta la mia vita.
0: È andata bene, secondo te? Io l'ho fatto mai, ci è andata molto bene.
2: Alle volte, appunto, quando perdi l'energia perché poi ti afflosci sul divano, il viaggio è stato faticoso, la valigia si sposta semplicemente da una stanza all'altra per svariati giorni, quindi anche volendo segui il dettame di chi dice aspettate per evitare che le cimici si schiudano e invadano casa.
0: Due settimane dicono per capire
2: un po'
0: se
2: tanto,
0: è un po' tanto, però bisognerebbe altrimenti fare come fa questa nostra ascoltatrice.
3: Noi siamo rientrati alle 17.30 e alle 18.30 ho già steso la prima lavatrice e il giorno dopo la seconda lavatrice. Quindi è già tutto ricordo e la valigia è già in cantina pronta per il prossimo anno.
0: Spero disinfettata.
1: Ma hai fatto comunque il lavaggio breve perché è tornata.
0: Vabbè, adesso...
1: Cioè la disfa la mette già, come fai? Scusami, di solito dura di più un lavaggio.
0: Vabbè, non stiamo lì a sindacare che tipo di programma abbia scelto per la sua lavatrice. Comunque anche
2: anch'io
0: un lavaggio
2: l'ho fatto
0: breve.
2: Nei miei momenti migliori l'ho fatto tutto in lavatrice, come se non si fosse mai partiti dopo poco tempo.
0: Ma poi anche quelli che sbagliano a mettere le cose in lavatrice ti escono magari tutte le cose colorate. Io ho sempre fatto da single la lavatrice con bianchi colorati, con
1: e non è mai successo niente,
0: tutto sempre insieme.
2: Devo dire che è una leggenda metropolitana, a me
0: mai
2: non è mai
0: successo.
2: Capitato che si tingesse qualche cosa. Restringere sì, perché poi sbagli la temperatura e quelli sono cavoli.
1: No, io l'ho appena fatto prima di partire, ho fatto diventare i boxer del mio compagno Rob.
0: Vabbè,
2: quindi non deliberatamente.
1: No.
0: Cosa ci avevi messo dentro, scusa, di rosso probabilmente.
1: Una cosa rossa.
0: Infatti, bisogna stare attenti. Però su quello sono diventato campione. Sto attento, però butto tutto dentro insieme.
1: Mi ero dimenticata la cappa colori.
0: Ah, vedi. Ah, c'è anche quello da poter usare.

0: Ma svuotatele queste valigie, non fate gli zozzoni, ci dice qualcuno dei nostri ascoltatori.
1: Hai ragione. Prima però disinfettatele tutte.
0: Brava. Jamiroquai, Cane Detto su Radio Monte Carlo, potrebbero essere piene di queste uova delle cimici del letto. Bisogna stare molto attenti, c'è chi le svuota subito e c'è chi invece aspetta.
2: Secondo me non mancherà tanto tempo prima che arrivi un servizio a pagamento, lo svuotatore di valigie.
0: Ah,
2: si entra in casa tua, fa tutto,
0: fa
2: lava, stende, stira,
0: bello,
2: piega, perfetto.
1: E magari non svuota solo le valigie.
0: Anche altro. Già che ci siamo. Infatti, peraltro c'è anche chi ci segnala d'aver trovato nella casa delle vacanze la lavatrice e di aver lavato tutto prima di partire. Quindi torni a casa con tutta la roba già lavata.
1: Devi soltanto stirarla.
0: Non è male.
2: È capitato anche a me, guardi.
0: Noi stiamo parlando di persone che sono tornate da poco dalle vacanze, se hanno o no svuotato le valigie, ma c'è ancora chi deve partire.
1: Eh sì, perché sembra che siano tutti pazzi per le vacanze a settembre. Ci sono 10 milioni di italiani in partenza.
0: 10 milioni?
1: Ah, sì.
0: Ma sono tantissimi. Uno su sei vuol dire che parte adesso.
2: Hanno potuto scegliere, o forse hanno dovuto scegliere. Resta il fatto, possiamo dire beati loro.
0: Beati.
2: Un pochino.
0: Anche se noi siamo appena tornati, però già saremo pronti a ripartire.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
17: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.
17: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
18: Iperceramica.
19: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
20: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
21: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
23: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: grande musica di Radio Monte Carlo. Buona estate, siamo ancora in estate, è il 2
1: certo
0: settembre.
1: Certo che siamo in estate, come no?
0: Ah, vedi, no, perché uno dice siamo tornati, è finito tutto. No, no, no, no.
2: Ancora per quasi 20 giorni
0: come
2: siamo
0: no?
2: in estate.
0: Ma poi l'estate, se uno ce l'ha dentro, va avanti anche dopo. Roxy Music, More Than This su Radio Monte Carlo.
2: L'estate è uno state of mind.
0: Bravo,
2: insomma.
0: Sì, mi sì, piace sì. così.
1: Bisogna
0: piace.
1: Averla dentro l'estate.
0: Anche la generosità bisogna averla dentro, amici. Quando andate in giro, lasciate le mance nei ristoranti?
1: Beh,
0: oppure
1: non
0: no?
1: sempre, scusa, dipende. Non
0: se
1: è che
0: ti hanno trattato bene, dici?
1: Se mi hanno trattato bene e so di ritornare spesso in quel posto, la mancia la lascio.
0: Ah, solo se torni, quindi la fai, come dire, così, in maniera molto furba. Te li tieni buoni per la prossima volta.
1: Scusami.
0: Quindi all'estero tu non dai mai mance. No, perché
1: no, hanno... li do.
0: Ma tanto dici, qua non ci tornerò più. Hanno fatto uno studio e la classifica dei paesi più generosi quando si è in vacanza. Al primo posto gli Stati Uniti, perché sono abituati lì con le mance.
1: Beh, lo fanno perché tu sai che i camerieri e tutti gli altri vengono pagati proprio attraverso le mance.
0: Al secondo posto la Germania, al terzo posto il Canada.
2: Tra l'altro gli americani spesso li ho visti lasciare mance molto, diciamo così, sproporzionate rispetto al conto, proprio perché sono convinti che sia obbligatorio in tutto il mondo. Lasciamoglielo credere, per carità.
0: Chi è? Aiuto, amici, chi c'è?
3: Eccoli.
0: No. No.
3: Eccoli, i soliti sapientoni che pensano di sapere tutto, no. Vergognatevi.
1: Eccolo, eccolo, buongiorno Briatore, bentornato comunque. Ma è di malumore anche dopo le vacanze,
3: ma
1: dai.
3: Ma che vacanze, vacanze. Sala, uno come me che genera ricchezza non fa vacanze.
0: Ma come?
3: Sono sempre in prima linea.
0: Non direi proprio, Briatore.
3: Lentini, parla lei, che praticamente è in vacanza da quando è nato.
0: Io? Ma che dice?
3: E sicuramente da bravo genovese, tirchio e livoroso, non ha mai lasciato una mancia in vita
0: no,
3: sua.
0: Non è vero, le lascio come caro Briatore.
3: Sì, sì, come no. E io sono paperon de paperoni.
1: Sì, insomma.
3: Di gente come lei ce n'è tantissima. Turisti che piuttosto che aprire il portafoglio preferiscono farsi cavare un dente.
0: Addirittura.
3: Ma nei miei locali il problema non si pone.
1: No.
3: Americani, spagnoli, uzbeki, cinesi, occhi a mandorla, occhi a forma di prugna.
0: Cosa dice?
3: Lasciano tutti la mancia dal primo all'ultimo.
1: Ma davvero, si trovano così bene?
3: Certo, certo, perché la mancia nei miei ristoranti non è facoltativa, è obbligatoria.
1: Ma come obbligatoria? Da quando?
3: Pensate che una volta è venuto in pizzeria un tizio che non voleva dare la mancia, con la scusa che ha dovuto aspettare 2 ore prima di ordinare.
0: Beh, mi sembra un buon motivo di non dare la mancia.
3: E lo sapete com'è finita?
1: Com'è finita?
3: Sto pezzente di una zecca comunista sta ancora lavando i piatti così
0: in faccia. Ma no, almeno le mance andranno ai suoi dipendenti però, Briatore, spero.
3: Dipendenti? Ma quali dipendenti? La sua è la tipica mentalità comunista.
0: La mia.
3: Lei ha le pigne in testa.
0: In che senso?
3: La mancia non serve per loro, ma per la paghetta di mio figlio in FB.
0: Ma no.
1: Ma cosa sta dicendo, le mance per suo figlio?
3: E certo, è un aiuto per le sue piccole esigenze
0: ma
3: quotidiane,
0: no.
3: Che so, l'affitto del garage per la sua Porsche.
1: Cioè, ma lei vuol dire che suo figlio ha già una Porsche?
3: No, no, ne ha 2.
0: Ah, ecco.
3: Ma una gliela tengo nel mio box, Monte Carlo, e a Monte Carlo insieme al SUV.
0: Pure il SUV va a suo figlio.
3: E certo, non penserà mica che va in giro come lei, su una bicicletta arrugginita del dopoguerra. Ma sì, voi non volete avere problemi di garage,
0: certo.
3: Di macchine, facile la vita.
0: Sì, è facilissima, guardi.
3: Siete solo dei rancorosi, perché io sono un genio, voi no.
0: Appunto, vabbè, questo prende le mance e le gira suo figlio.
1: Scusami, ne ha 2, una non la usa, la tiene nel box, la può dare a me allora,
0: all'altra.
1: Una di queste Porsche.
2: Comunque, mance obbligatorie, beh, in America, anche se non lo sono, di fatto lo sono.
0: Sì, comunque ormai anche in molti altri paesi in giro per il mondo ti porgono il POS con la mancia da mettere.

0: non farlo, no, ve lo garantisco. Non agitate la Coca-Cola, vai, come dice Tommaso Paradiso, perché altrimenti spruzzi, boom, di Coca-Cola ovunque.
1: Soprattutto se magari te la porti dietro in uno zaino e poi la apri subito dopo, li rischi la doccia. Buongiorno, 7.35 Radio Monte Carlo. Le mance hanno fatto una sorta di sondaggio tra chi partecipa in questo caso ai safari in Africa, e hanno scoperto che i più generosi a lasciare le mance sono gli americani. Mentre da noi in Italia qualcuno dice no, non la do, perché comunque già paghiamo il coperto quando andiamo al ristorante.
0: Beh, in effetti il personale è già pagato. Poi se si comporta bene, che è tanto gentile, che lo conosci, gli lasci magari gli lasci la mancia.
1: Anche se però c'è chi ci segnala, lavorando in un albergo, perché un conto è al ristorante, ma in albergo voi lasciate la mancia. È quasi un po' più difficile pensare,
0: no,
1: di, esatto, di
0: non
1: lasciarla.
0: Mi è mai capitato.
1: Una nostra ascoltatrice dice: quest'anno tra tutti i dipendenti per tutta l'estate ci siamo ritrovati con 20 euro a testa soltanto di mancia. Pochissimo.
2: Evidentemente non è uso. Nei film americani si vede questo turista che già quando gli vengono portate le valigie in camera lascia un bigliettone,
1: sì,
2: al facchino,
1: sì,
2: insomma. Però
0: è già.
2: Non è nella nostra cultura forse. A volte all'estero magari ci viene da darla perché ci vogliamo un po' adeguare.
0: Dimenticavo questo aspetto, quando ti portano le valigie in camera, sì, a volte mi è capitato di lasciare la mancia.
2: Per forza, nel caso suo saranno 3 quintali di roba, scusi. Vuole non lasciare la mancia.
1: 20 persone.
2: Gente piegata in due dal mal di schiena.
1: Mi servirà per pagarsi il fisioterapista questo.
0: E cosa ci metto dentro dei bagagli? Un cadavere?
2: Ah, lo so, lo sa lei, scusi.
1: Comunque, sempre questi di questo sito qui che fa i safari in Africa hanno fatto la classifica dei turisti più educati e dei più maleducati.
0: Beh, allora, lì non sbaglio. Quelli più educati saranno stati i giapponesi.
1: Brava, al primo posto, poi i norvegesi e svizzeri. Ma attenzione, all'ultimo posto tra i più educati ci siamo noi, italiani.
0: Vabbè, certo, perché ma l'italiano vorrà farsi il selfie con il leone.
2: Ma i safari non devi ammazzare il leone, scusi. Ma no, non però... è che sei la vitola,
0: no,
2: di pazienza.
0: Ho detto la foto.
1: Il selfie, sarà lì, bloccate tutto che devo fare un selfie, ci staranno delle ore, in effetti, c'è quel rischio.
2: Però è brutto che siamo veramente gli ultimi, proprio nessuno, quasi un 1%, ha detto gli italiani, sono gente educata.
1: Poveri noi, ma come ci comportiamo fuori di casa? Cioè, malissimo.
0: Siamo dei casinisti anche fuori.
1: Poveri noi, davvero, che brutta immagine. 7.37 Radio Monte Carlo, Michael Bublé.

0: proposito di mance, abbiamo sbagliato tutto. Tu sì. Sbagli, Monica, sbagli tutto.
1: Sbaglio tutto, come al solito. Guarda, no. Non c'è problema.
0: Perché tu hai detto, io le lascio quando mi trattano bene, ed è giusto come logica. Ma i nostri ascoltatori più avveduti dicono, bisogna lasciarle subito le mance.
1: Eh sì, perché così ti trattano bene. Sì. Sono saggi, no? Noi dobbiamo sempre imparare dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori.
2: Come disse il Dogui, Guido Nichelli, in vacanza di Natale, quando arriva all'hotel lascia subito una mancia e fa, tu spendi un po' di soldi ma poi sei nel burro per tutta la vacanza.
0: È così.
1: Adesso vedrai che tutti quelli che lavorano nei ristoranti e negli alberghi gireranno con il POS.
0: Sicuro.
1: Perché i contanti non li abbiamo più.
0: Amici, 7:41, Radio Monte Carlo, è il momento del quiz. Sì, con una canzone, beh, famosa. Aiutatemi a dire ancora più famosa.
1: Ancora più famosa.
0: Ecco, da indovinare. Inizia così. Basta.
1: Dai.
2: Mamma mia. Siamo sparagnini, ragazzi.
0: Sparagnini.
2: Pure ieri è stato veramente tirchio.
1: Ma nessun indizio?
0: Boh, cosa vuoi dire? Dai, non diciamo sempre le stesse cose.
2: Ho capito, ma ha detto che è famosa. E vabbè, quando mai mettiamo una canzone non famosa? Scusi.
0: Aggiungiamo una mezza nota. Adesso metto in crisi la nostra Mattia Brena che deve. Ce l'abbiamo, dai. Dai, adesso
2: già meglio,
0: non
2: già
0: si
2: meglio,
0: può.
2: Già meglio.
1: Sì, un po' meglio.
0: 342-4141-762. Provate a muovervi con questa canzone.
1: Eh sì, okay. cosa fate sabato sera?
0: Dai che ci siamo, tra poco l'ascoltiamo qua su Radio Monte Carlo, ma voi provate a indovinarla.

0: Mob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
4: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: febbre del sabato sera con i Bee Gees e You Should Be Dancing, la canzone da indovinare.
1: Infatti ho dato un piccolo indizio, cosa fate sabato sera.
0: Sei stata troppo buona. Comunque i nostri ascoltatori avevano già bravi indovinato tutti con il quiz di oggi alle 7.49. Buongiorno dalla squadra di Bonjour Bonjour. Cosa fate invece intorno al 9-10 di ottobre?
1: Beh, non mi sono ancora organizzata.
0: Ecco, guarda che ci sono le selezioni per la Tiramisù World Cup 2026. È il campionato mondiale di tiramisù.
2: Allora, in quel weekend c'è il mio anniversario di matrimonio, però per questo impegno potrei trovare una scusa, dico magari così.
0: Ma porta anche lei, scusa, porta anche tua moglie. Guarda, ci sono 130 posti per diventare giuria popolare e quindi assaggiatori di 320 tiramisù.
1: Ma dai, quindi potrei diventare un giudice.
0: Sì, anche tu potresti farlo.
2: Allora, con mia moglie siamo sicuri che è una cosa che ci accomuna moltissimo, il tiramisù ci fa impazzire, ma dopo 4-5 tiramisù che hai assaggiato, ma come fai più a giudicarli, a capire come quello?
0: Non capisci più
1: niente.
0: Scusa,
1: ne devi assaggiare 320, come hai detto, ma non sono un po' troppi.
0: Follia. No, però magari credo e spero se li dividano,
2: non
0: credo.
2: Un cucchiaietto piccolino per ciascuno, magari non ce la può pure fare.
0: Però questa giuria popolare, la cosa interessante è che chiunque può farne parte, essendo proprio popolare, sabato 12 settembre ci sarà sul sito della Tiramisù World Cup la possibilità, partecipando a un test, rispondendo a 15 domande, di essere selezionati per far parte appunto di questo gruppo di assaggiatori.
2: Ma secondo me le domande saranno milioni, più di un concorso pubblico da uscire in comune, capito? Arriveranno una valanga di richieste.
1: Allora, solo 15 domande sulla ricetta. Se tu rispondi esattamente, potrai far parte della giuria popolare.
2: Ah, c'è la selezione.
0: No. Allora, aspetta, state parlando di due domande diverse. Le domande che ti vengono fatte per poter partecipare sono 15. Ma Stefano parlava delle domande di chi si presenterà a voler far parte della giuria. Hai ragione, arriveranno i milioni le richieste.
2: E poi è come un concorso pubblico. Stai lì e ti vieni giudicato in base alla tua conoscenza del tema. E in questo caso, signori, non ho rivali. Datemi quel posto perché è già mio.
1: Ma dai!
0: Andate lì sul sito della Tiramisù World Cup, allenatevi, c'è anche un test di prova sulle regole e poi il 12 di settembre potete ambire a diventare assaggiatori.
1: Però, quasi ci penso.
0: Ma poi ti danno anche il dietologo dopo, perché secondo me dopo 320...
1: È un digestivo pure.
0: Assaggi.
2: Come minimo il diabetologo ci vuole.
0: Sicuro, ma che... Dopo, perché secondo me dopo 320
1: è un digestivo pure.
2: Assaggi. Come minimo il diabetologo ci vuole.
0: Sicuro, ma che...

0: Mr. Symphony, verve, ci vuole sempre un po' di verve nella vita. Mettiamoci un po' di verve nella nostra quotidianità.
1: È quello che proviamo a fare noi tutte le mattine, dalle 7 alle 10. Non avete altro morning show che questo. Bonjour, bonjour, vero?
0: Sì,
1: solo questo.
2: Che ci interroga. Noi qua stiamo.
1: Siamo noi a tenervi compagnia su Radio Monte Carlo. Ora un salto in redazione con gli ultimi aggiornamenti, le news dall'Italia e dal mondo di Cicom 24, ma anche meteo e autotraffic.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Paura ad Augusta, in Germania. Dalle 5 in corso una vasta operazione di polizia presso la stazione centrale. A seguito dell'esplosione di un oggetto non identificato, ci sono feriti. In corso i rilievi per capire la causa. Berlino non ha dubbi, c'è Mosca dietro la vicenda dei droni esplosivi trovati a inizio agosto all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte da Bruxelles. Oggi riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran, con nuovi raid americani nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanzia, eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. L'inflazione accelera, ad agosto è rimbalzata al 3,3% dal 2,9% di luglio, il dato più alto dal settembre del 2023, lo rileva l'Istat. Il rialzo è interamente addebitabile all'energia, a partire dal caro carburanti e risente delle forti tensioni in Medio Oriente. I beni energetici passano da più 11,6% a più 17%. Alessandro Di Battista dovrebbe rientrare in Italia da Cuba venerdì 4 settembre. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto sui social. Userà un aereo ambulanza i cui costi saranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale l'ex parlamentare ha stipulato una polizza prima del viaggio. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma, troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Tennis agli US Open, Musetti, Bellucci e Cobolli avanti al secondo turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Buona giornata, Daniele Inzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Le anticipazioni delle nostre elaborazioni statistiche evidenziano quella che è la sensazione di tutti di un'estate 2026 estremamente calda, addirittura più calda di quella storica del 2003. E anche in questo inizio di settembre si continua sulla stessa falsa riga, le temperature rimarranno estremamente elevate, l'anticiclone africano sarà protagonista sull'Europa meridionale e sul nostro paese almeno fino all'inizio della prossima settimana. E da venerdì le temperature aumenteranno ulteriormente da nord a sud con valori che toccheranno i 35 gradi e supereranno anche questa soglia con picchi fino a 38-39 gradi. Il tempo sarà soleggiato da nord a sud, sole diffuso anche di pomeriggio e in montagna, poche nubi e soprattutto basso rischio di fenomeni. Nel Principato sarà una settimana all'insegna dell'alta pressione con temperature in aumento da venerdì, anche qui tanto caldo, temperature anche oltre i 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 13 Bologna-Padova code per un incidente tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna, sulla tangenziale di Napoli invece code per traffico intenso tra Camaldoli e Capodimonte in direzione della diramazione per Capodichino, sulla 11 Firenze-Pisa traffico rallentato tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'Autosole in direzione di Firenze, lungo la tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 in direzione dell'allacciamento con la stessa tangenziale e la 4 Venezia Trieste, sulla 6 Torino Savona attenzione ad un incidente che crea rallentamenti tra Marene e interconnessione A33 Carmagnola in direzione di Torino. Infine sulla statale 434 Trans Polesana ci sono lavori dopo l'incrocio Badia Polesine. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Federica De Boni dalla nostra redazione stamattina, accompagnato Laura Ghislandi dalle 5 alle 7 nel nostro nuovo appuntamento di informazione della mattina qua su Radio Monte Carlo. Breaking news.
1: Appuntamento importantissimo, perché sì, ci si sveglia, si accende la radio e si sente tutto quello che può capitare nel mondo ed è capitato.
0: Così ci si sveglia informati prima forse di sorridere con noi, forse dico.
2: Esatto. Ci proviamo almeno a strappare qualche sorriso.
0: Amici, buongiorno e bentornati. Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, quelli di Bonjour Bonjour. Bentornata anche a Shadé, la ritroviamo qui. Your love is king.

0: riusciamo a essere molto dolci anche con la nostra musica, grazie a Sade su Radio Monte Carlo, Your Love is King.
1: Una musica così in sottofondo, tu sei al mare, in riva al mare, stai facendo un aperitivo oppure una colazione, fantastica.
0: A quest'ora sono nel traffico e comunque serve a conciliare questa canzone di Sade, quando uno lì bloccato sente un po' di musica così e si rilassa perlomeno.
1: Ti tranquillizza.
0: Dovrebbe essere, anche perché attenzione, quello che stiamo per raccontarvi, c'è una bozza di revisione del codice della strada che introdurrà, se sarà approvata e se sarà confermata questa bozza, le multe a importi variabili, ci saranno le multe su misura praticamente, potranno avere degli aumenti del 100% o degli sconti del 50%.
2: Ma in base a che cosa? La simpatia che fa un automobilista?
0: Potrebbe anche essere così, in base a come ti comporti a determinate condizioni, ad esempio se hai meno di 20 punti sulla patente e commetti un'infrazione, la multa può essere molto più cara rispetto a chi ha più di 20 punti sulla patente.
1: Mi salvo, dovrei averne recuperati un po' perché ero sotto.
2: Monica Sala ha 20 punti sulla patente, ma incredibile.
1: Ero sotto, però mi sto comportando bene e quindi forse sono risalita e ne ho più di 20.
2: Li ha comprati coi bollini al supermercato
0: facendo la spesa.
1: Scusa, ne avevo persi 12 di colpo.
2: 12?
1: No, di più di 12.
0: Scusa,
1: una cosa del genere.
0: Queste non ce le racconti mai. 12 di colpo?
1: No,
0: cosa
1: no, adesso mi sto comportando bene. Guarda.
0: Cosa ha fatto per 12 di colpo?
1: No,
0: è grossa.
1: Ma le ho accumulate, non di colpo, dai.
2: Hai detto di colpo. Chi ha investito? Chi ha sulla coscienza, Sala? Ce lo dica.
0: Ma no, poi sai, quando raccontiamo ogni tanto, leggiamo queste cose, tolti 15 punti in una volta sola e noi la raccontiamo in onda. Poi scopri che è lei. Cioè, è incredibile.
2: Allora, io aspetto ancora le multe che siano in proporzione al reddito,
0: no,
2: perché chiaramente se il riccone con la macchinona gli fai una multa di 50 euro, quello ci si pettina, capito? Come? Io aspetto quella, speravo fosse quello il cambiamento.
0: Quello succede già in altri paesi, qua da noi no, sembra appunto che ci sia la possibilità di variare le multe 100% in più o sconto del 50%, ad esempio lo sconto è, che so, sei un automobilista che però ha tutta la macchina in regola, tutto preciso, avevi le cinture e tutto il resto, hai fatto un'infrazione, se hai tutto l'equipaggiamento preciso, perfetto, allora a quel punto...
2: Ma non ho capito, scusi, se ho la ruota di scorta nel bagagliaio
0: mi fanno
2: lo sconto di pena se travolgo un bambino.
1: Beh, l'importante è che non... No,
0: aspetta,
1: ma cosa stai dicendo?
0: Adesso.
2: Era un'iperbole, insomma, voglio dire. Che diavolo c'entra se ho il bollo in regola l'assicurazione?
0: No, succede che c'è tanta gente che non ha bolli, assicurazioni...
2: Sì, non lo dica a me che mi hanno tamponato gente senza assicurazione e dopo 5 anni ancora sto lì.
1: Guarda che chi non ha l'assicurazione non paga neanche la multa, te lo dico io.
0: Il punto, cara Monica, è non arrivare a prendere la multa. Te, no?
2: Giusto. Il problema è sarebbe
1: l'obiettivo quello. È proprio quello, non prendere multe.
0: Vedremo.
2: Magari comportandosi bene, rispettando il codice.
0: Dovrebbe

0: Miley Cyrus canta un amore tumultuoso, sai, di quegli amori contrastati,
1: sì.
0: Di quegli amori che ti prendono dentro.
2: Vabbè. Stiamo impazzendo.
1: Non era easy questo lover, scusi, c'è poco di easy.
0: No, c'è poco di easy infatti nel testo.
2: 8:14 su Radio Monte Carlo, le multe. I nostri ascoltatori, visto che abbiamo raccontato che con la revisione forse del codice della strada c'è già questa bozza, potrebbero cambiare in base a come ti comporti gli importi. C'è Alessandra che dice: ho preso una multa per velocità eccessiva, mi hanno tolto 3 punti, fili tutto ok, ma visto che 15 giorni prima avevo maturato i 2 della buona condotta, mi hanno tolto pure quelli. Vedi, se ti comporti male a ridosso di una buona condotta, giustamente si annulla anche quella.
0: Quindi quando devi maturare
2: devi
0: i 2 punti, devi fare il bravo,
2: ecco.
0: Anche perché sai che quando arrivi a un certo punteggio poi non è che li aumenti nel tempo, rimangono lì fermi, non devi soltanto perderli.
2: Non sono cumulativi.
1: Il massimo è 30.
0: Il massimo è 30.
2: Non puoi fare bottino.
1: Non puoi fare 30 lode. No, non si può.
2: C'ho 100 punti sulla patente, a sto punto faccio quello che voglio.
0: No. Arrivi a 30 e ti fermi lì e devi mantenere questi 30.
2: Tu pensa se un giorno davvero ci fosse questa possibilità. Monica arriva a 100 punti, non si sa come, comprandoli coi bollini, e poi ha infrazioni a go-go, vero?
0: Io mi comporto benissimo.
2: A proposito di infrazioni, ma io mi chiedo, ma come fa la gente ad andare contro mano in autostrada? E se ne legge tutti i giorni.
0: Non so, me lo chiedo anch'io, ma soprattutto quando si percorrono tantissimi chilometri.
2: Dai.
1: Qua c'è di mezzo della droga, va detto, perché no, in effetti è stata trovata questa automobilista tedesca, trentenne, quindi insomma non magari una persona avanti con gli anni.
2: Perché sul tedesco ho detto Monica bionda occhi azzurri, potrebbero averla
1: scambiata. No, 30 anni, allora, non si preoccupi, non è Monica.
0: Grazie.
1: Sai che ero sicuro che saremmo arrivati a fare questa battuta. Resta il fatto che questa ragazza nel tratto appenninico, su un van tra l'altro, quindi macchina non piccola, e il tratto appenninico della 1, quello che va a Roncobilaccio, Barberino,
2: tra Bologna e Firenze,
1: è un tratto particolarmente complicato, non è una strada larga, poi ci sono curve, svincoli. Che ha fatto? È andata su e giù, ha fatto
2: due o tre
1: inversioni per sfuggire alla polizia che la stava cercando. Avevano chiuso il tratto autostradale, questa qua invertiva la marcia, si nascondeva negli svincoli per non farsi trovare, finché non è stata finalmente bloccata, e hanno scoperto che si era fumata l'impossibile.
0: Comunque guardate che andare contromano per 50 chilometri, per fortuna non è successo niente.
2: Meno male, ma infatti tutte le volte raccontiamo di persone che vanno contromano e poi però per fortuna non succede niente.
1: Un miracolo in questo caso, anche perché costei non era proprio in sé, insomma.
2: Però quando arrivi lì, ogni tanto succede anche in Liguria, passi dal casello e devi decidere la direzione, c'è gente che si sbaglia.
0: Ma ci sono dei cartelli grandi come una casa.
2: Il problema è che poi te ne accorgi subito quando vedi tutti gli altri, invece c'è gente che va.
1: La soluzione è quella, mettiamo dei cecchini, appena uno vai lì, miri alle gomme,
2: non
1: arrivi a tanto, però
2: pensavo volessi seccarlo.
1: Dopo un po' sarebbe anche giusto.
2: Big Mountains, Radio Monte Carlo e Baby I Love Your Way.

0: Big Mountain, c'è una città italiana con i riflettori puntati sempre, ovunque, tutto l'anno, però in modo particolare in questi giorni. Qual è questa città italiana? Tutto il mondo la sta guardando oggi.
1: Posso rispondere o vuoi fare un quiz?
0: Facciamo questo quiz.
1: Un quiz? Va bene, perché c'è una città proprio al centro dell'attenzione.
0: Sì, è piena di VIP, soprattutto in queste ore.
1: Cioè, avete la possibilità di andare in questi giorni in quella città?
0: No,
1: e potrete incontrare, mamma mia, chi potreste incontrare?
0: Ma sai quanto costa dormire sempre tutto l'anno in questa città? Ma a maggior ragione in questi giorni, ti spellano
1: ti
0: lì,
1: porti dietro un sacco a pelo.
2: Forse ho capito di quale città state parlando.
0: Tra poco vi raccontiamo tutto, state qua a Radio Monte Carlo.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
11: Outmin del 25/3/2026.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
16: Regina, ma che bel sorriso!
17: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
16: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
18: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: emozione ogni volta che ascoltiamo questa canzone. I'm Not In Love, 10cc, siete su Radio Monte Carlo alle 8.29. Bravi, avete indovinato. C'è una città che da oggi è al centro dell'attenzione del mondo. E lo è sempre, ma oggi in modo particolare per 10 giorni. Venezia, perché apre la mostra internazionale del cinema, dell'arte cinematografica.
1: Ed è un giorno importante anche per George Clooney, perché gli verrà assegnato proprio il leone alla carriera.
0: Il leone d'oro è partito da Como, ormai è più in Italia che nel resto del mondo. È partito dalla sua villa di Como già ieri per arrivare a Venezia, città che ama, amerà ancora di più, perché ha questo riconoscimento mica da poco.
1: Beh, lui ha un rapporto particolare con Venezia, ha detto che è la città più bella del mondo, però non dimentichiamo che lui ha sposato la sua Amal proprio a Venezia.
0: A Venezia, infatti.
2: E noi in Italia lo conosciamo da IAR, Medici in Prima Linea, quella serie che ci ha un po' avvinto tutti quanti, questo pronto soccorso dove capitava ogni cosa, e lui nei panni del dottor Ross. Fino ad allora attore di secondo piano, quasi sconosciuto, aveva fatto dei film, telefilm, poca roba, improvvisamente è diventato una star mondiale.
1: È un attore che ha fatto tanta gavetta e che infatti poi è cresciuto nel tempo.
0: E infatti il direttore artistico Alberto Barbera della Mostra del Cinema di Venezia ha proprio detto: vogliamo premiare un attore che oggi è anche produttore e regista, ma che è partito dal basso, ha fatto tanta gavetta, ha fatto tanti B-movie, ma è riuscito a crescere con una storia molto credibile, non basandosi soltanto sull'immagine e sulla seduzione. Anzi, la sua bellezza non è seduzione, ma è credibilità.
1: Beh, è molto difficile questo, perché lui è sempre stato molto bello e però ha dimostrato di essere anche molto bravo. E posso dire che è più bello adesso di quando faceva Iara Medici in Prima Linea, è più affascinante.
0: Io invece vorrei spezzare così una lancia a favore e un ricordo di Anthony Edwards, che era l'altro dottore di Medici di Iara Medici,
1: che nessuno ricorda però.
0: Appunto.
2: Il dottor Green, quello con gli occhiali roscio, un po' stempiato.
0: Sì, era proprio rasato. Il dottor Green, c'erano lui e appunto George Clooney. Uno è diventato una star mondiale e l'altro, vabbè, ha avuto un fidanzamento con Meg Ryan, che tutto sommato
1: vabbè,
0: non butterei
1: buttala via.
0: Infatti ha fatto anche prima ancora di IAR una parte importante in Top Gun, ma poi dopo IAR è sparito nel nulla.
2: Poca cosa, spesso questi telefilm molto famosi ti possono lanciare, ma ti possono anche costringere in un ruolo dal quale poi non esci più.
0: Monica, scegli, hai davanti due porte, in una c'è Richard Gere, nell'altra c'è George Clooney, quale apri?
1: Cerniera.
0: Ma no, dopo che abbiamo osannato così George Clooney, me lo butti via.
1: Ma no, non butto via niente, ma tu mi hai detto scegli e io scelgo.
0: Ha scelto
2: il primo amore, non si scorda mai, del resto.
0: Anche perché l'ha incontrato, si sono toccati la

0: Musica leggerissima con la pesce di Martino, Radio Monte Carlo. Le nostre ascoltatrici ci hanno scritto, vorrebbero andare tutte a Venezia per incontrare George Clooney, il vicino. Tra l'altro alloggia al Cipriani.
1: Addirittura?
0: Sì, magari, non so, se c'è ancora una camera libera.
1: Certo, a poco prezzo.
2: Scontata. Una singola magari.
0: Sì.
1: Scontata. C'è anche Armando però che dice che era al Lido di Venezia fino a ieri e come ogni anno è scappato prima della mostra perché adesso ci sarà un caos incredibile. Leone d'oro alla carriera per George Clooney. Ma da un festival all'altro, io vorrei un giorno andare a vedere questo festival
2: Sanremo.
1: No, vabbè, quello certo.
0: C'erano ancora pesce di Martino. Tutti vorrebbero andare a Sanremo.
1: Tutti quanti. No, è il festival di quelli che hanno i capelli rossi. È un vero e proprio festival.
0: Ma scusami, che ci vai a fare? Scusami, vabbè. Mica hai i capelli, mica ce li hai rossi.
1: Pensavo dicessi mica hai i capelli. Qualcosa c'è. No, è così, vedere, anche perché sono rarissimi, l'1-2% della popolazione si ritrovano tutti gli anni lì a Tilburg nei Paesi Bassi, vorrei vederli.
0: Comunque cioè, sono bellissimi, quelli che hanno i capelli rossi con le lentiggini.
1: Capito,
0: no?
1: Molti ce le hanno le lentiggini.
2: Pensate che una volta era soprattutto per le donne considerato simbolo del demonio, insomma c'era qualcosa che non andava in chi aveva i capelli rossi, era in qualche maniera stregato.
1: Quest'anno ha compiuto 20 anni questo festival, c'è anche un'altra combinazione particolare, capelli rossi e occhi azzurri, è ancora più rara e pura in assoluto.
2: Qui non ne conosco io.
1: No, io conosco una ragazza che i capelli rossi e gli occhi azzurri, però davvero se i capelli rossi già sono molto rari, trovare questa combinazione è ancora più difficile.
0: E pensa che c'è chi ha la barba rossa e i capelli castani, anche questo è stranissima,
1: vero,
0: questa cosa.
1: Però visto che si parlava di chi ha pochi capelli, dovete sapere che chi ha i capelli rossi ha meno capelli degli altri. In media, hanno fatto uno studio, una persona rossa ha 90.000 capelli contro i 100.000 dei castani e 140.000 dei biondi. I biondi hanno più capelli degli altri, ma non è possibile questa cosa.
0: Guardami.
2: Ma anche i biondi tinti.
0: Guarda cosa c'è.
2: Cioè, se tu tingi automaticamente hai anche più capelli.
0: Guarda quanti capelli c'ho io, guarda. Yeah. Guarda,
1: questo è vero.
2: Sono veri ragazzi. Chi l'avrebbe detto?
1: No, dopo l'idea che mi hai dato, se mi tingo i capelli di biondo divento più folto.
2: Non so, può provarci ma glielo sconsiglio.

0: con Alicia Keys su Radio Monte Carlo. Il Festival Mondiale dei Capelli Rossi c'è stato a Tilburg nei Paesi Bassi, sono 20 anni che si ritrovano tutti lì. Ci sono un sacco di curiosità su chi ha i capelli rossi.
1: È vero, per esempio questa è una cosa che io non sapevo, perché due persone che non hanno i capelli rossi possono comunque generare e avere un figlio dai capelli rossi.
0: Beh, mi sembra evidente che
1: no,
0: a quel punto,
1: no, non ci sono corda di mezzo, per favore,
0: passato,
1: tu vai subito a parare lì.
0: È passato l'idraulico che aveva i capelli rossi, no?
2: No, perché è una questione di genetica, Lentina. Se lei avesse studiato invece che bighellonare,
3: certo,
2: il genere eccessivo che rimane lì e quindi può venire fuori anche se anni, magari appunto non si è manifestato in una o più generazioni.
1: Esatto, possono passare diverse generazioni e quindi anche due castani o due biondi possono avere un figlio dai capelli rossi.
2: Almeno così è quello che racconterebbe fosse una donna che fa un figlio rosso.
0: Nel dubbio io un'indagine piccola la farei.
1: Cioè subito il test del DNA.
0: Scusa,
4: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking News. Con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: perenne ricerca, neppure si sa più di che cosa. I still haven't found what I'm looking for con gli U2 su Radio Monte Carlo.
1: L'importante è ricercare sempre ed essere curiosi.
0: Essere sempre in movimento, mai fermarsi, mai accontentarsi.
1: Beh, ogni tanto dormire anche, però.
0: Sai che è un optional per noi questo. Siete su Radio Monte Carlo, buongiorno dalla squadra di Bonjour Bonjour.
1: È il momento del Geographic.
2: C'è un film di Tony Scott degli anni 90, un bel film d'azione, L'ultimo Boy Scout, in cui c'è Bruce Willis che fa questo investigatore che si trova a scoprire un caso di corruzione nella politica, e come nei vecchi film d'azione anni 90 c'è sempre un bel cattivone, un bel personaggio cattivo senza scrupoli che ha un piano criminale e per metterlo in pratica è disposto a tutto: tradire, corrompere, uccidere, e lo fa, ammazza un sacco di persone. E sapete qual è il piano criminoso di questo cattivone? Non è scatenare una guerra, fare un attentato o una rapina o rovesciare un governo, no, il piano del cattivo era questo: legalizzare le scommesse sportive, che a quel tempo in America erano vietate, vietatissime. E in questo film dicevano: i buoni come Bruce Willis, dobbiamo fermarlo a ogni costo, le scommesse rovineranno lo sport, l'integrità, la bellezza del gioco. Detto oggi fa veramente ridere, perché lo sappiamo, le scommesse sono legali ovunque. Anche l'America, dopo qualche anno da quel film, ha ceduto. Oggi si può scommettere su tutto e in tutti gli sport: calcio, basket, pallavolo, atletica, tennis. E proprio nel tennis è venuta a galla in questi giorni la vicenda di Matteo Berrettini, dei nostri campioni. Ha rivelato Berrettini che qualche mese fa, durante il torneo del Roland Garros a Parigi, lui e la sua famiglia sono stati oggetto di minacce da parte degli scommettitori. Minacce di morte. Lui è andato più avanti del previsto nel torneo, ha vinto qualche partita di troppo e gli scommettitori non gliel'hanno perdonata. E non è un caso isolato. Tantissimi tennisti e tenniste, anche molto giovani, soprattutto nei tornei minori, sono stati insultati e minacciati da personaggi che magari si mettono addirittura a bordo campo nei piccoli campi per innervosirli e farli perdere, spesso dicendo cose simpatiche tipo, che so, guarda che sappiamo dove abitano i tuoi genitori. E pensate a una ragazzina di 18 anni che si trova a giocare una partita di uno sport, della cosa che ama, portando sulle spalle questo peso. Ecco, cosa abbia a che fare tutto questo con lo sport io non lo so. Però so una cosa, che il giro di scommesse degli italiani peso. Ecco, cosa abbia a che fare tutto questo con lo sport io non lo so. Però so una cosa, che il giro di scommesse

0: Quanto tempo e ancora Biagio Antonacci su Radio Monte Carlo.
1: Quanto tempo è ancora, quindi vi occorre per poter indovinare il personaggio misterioso?
0: È da ieri che è lì, siamo tornati ieri e ancora non avete indovinato. Forza, tre indizi, un nome, uomo, donna o personaggio di fantasia.
1: Libri, luna, Venezia.
0: Libri, luna, Venezia. Venezia,
2: C'entra con la mostra del cinema, forse sì, forse no, magari una persona legata a Venezia. Non potremmo dare una quarta parola, dovremmo, quando adesso, ci trasciniamo con questo quiz in avanti, dovremmo
1: sentiamo cosa
2: aiutare.
1: Scriveranno oggi. Se anche oggi non dovesse arrivare nulla, potremmo, è vero, dare un altro indizio.
0: Pensateci bene, Venezia, libri, luna, 342 4141762.
1: Chi sarà mai?
0: Mi sembra facile, noi lo sappiamo.
2: Grazie al piffero, scusi.
0: Dai che ci sono le news meteo, autotraffic, e poi forse scopriremo chi è il personaggio di oggi.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Germania accusa la Russia. I droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia un mese fa sono stati un atto di guerra ibrida sul suolo tedesco. La NATO assicura, i tentativi di intimidirci falliranno e Meloni parla di piena solidarietà. Intanto alla stazione centrale di Augusta è esploso un oggetto non identificato. Ci sono feriti lievi. In corso i rilievi per capire la causa. Almeno 11 persone sono rimaste uccise nell'ultima ondata di raid aerei statunitensi contro l'Iran avvenuti nella notte. I paesi del G20 finanze, a eccezione della Cina, hanno intanto concordato per uno stretto di Hormuz con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Balzo dell'inflazione ad agosto, che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023. Lo rileva l'Istat, pesa sull'accelerazione e l'andamento dei beni energetici, che risentono ancora delle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire contro l'aggravio di spesa stimato di oltre 1.000 euro annui a famiglia. Tentato femminicidio a Roma, ha accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga, portando con sé il ragazzo, fermato dopo 7 ore di ricerche un 47enne romano. Alessandro Di Battista sta meglio e ringrazia i medici di Cuba. L'ex parlamentare dovrebbe rientrare in Italia venerdì 4 settembre con un'aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ha stipulato una polizza prima del viaggio. Calcio, Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma e troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo-Frosinone alle 15, Udinese-Venezia alle 18. Gli europei femminili di pallavolo oggi alle 19, le azzurre di Velasco affronteranno la Svezia nei quarti di finale. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Buona giornata, Daniele Insa, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Le anticipazioni delle nostre elaborazioni statistiche evidenziano quella che è la sensazione di tutti di un'estate 2026 estremamente calda, addirittura più calda di quella storica del 2003. E anche in questo inizio di settembre si continua sulla stessa falsa riga, le temperature rimarranno estremamente elevate, l'anticiclone africano sarà protagonista sull'Europa meridionale e sul nostro paese almeno fino all'inizio della prossima settimana. E da venerdì le temperature aumenteranno ulteriormente da nord a sud con valori che toccheranno i 35 gradi e supereranno anche questa soglia con picchi fino a 38-39 gradi. Il tempo sarà soleggiato da nord a sud, sole diffuso anche di pomeriggio e in montagna, poche nubi e soprattutto basso rischio di fenomeni. Nel Principato sarà una settimana all'insegna dell'alta pressione con temperature in aumento da venerdì, anche qui tanto caldo, temperature anche oltre i 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 7 Milano-Genova code per un incidente tra Genova-Bolzaneto e l'allacciamento con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Lungo la 12 Genova-Rosignano altro incidente con rallentamenti tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione della capoluogo ligure. Sulla 14 Bologna-Ancona invece è un veicolo in avaria a causare code tra l'allacciamento Ramo-Casalecchio e l'allacciamento con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Code per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Grate e Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 13 Bologna-Padova ancora code per un incidente tra Occhiobello e Ferrara Sud. Sulla A11 per traffico si viaggia lenti tra Pistoia e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Firenze. Infine sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per lavori di manutenzione prima dell'incrocio San Ferdinando di Puglia verso l'incrocio Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: amiche, ciao amici, siamo quelli di Bonjour Bonjour, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, il personaggio misterioso
1: non
0: di oggi.
1: Non è più misterioso, non mio più caro, misterioso. Perché l'hanno indovinato.
0: Ci resti sempre male quando lo indovina.
1: Sì, perché ha detto, guarda, ho trovato tre indizi difficili, adesso e li invece, metterò alla prova, allora, e invece anche questa volta ce l'hanno fatta.
0: Dobbiamo dire che era comunque difficile perché hanno detto di tutto. Massimo Cacciari, Tinto Brass, Thomas Mann, lo scrittore di La Morte a Venezia, Leonardo da Vinci, Federico Fellini, Luchino Visconti, Cesare Pavese.
1: Casanova,
0: di
1: tutto.
0: E invece?
1: E invece è Jeff Bezos.
0: Proprio lui. Quali erano gli indizi e perché portano a Bezos?
1: Libri, perché lui ha iniziato con Amazon, che poi tra l'altro all'epoca non si chiamava così, vendendo libri online in un garage.
0: Il primo affare era quello.
2: Ha fatto un po' di carriera, diciamo, in quel campo.
1: Luna, perché il suo grande desiderio è quello di portare gli uomini sulla Luna ed è per questo che ha fondato Blue Origin.
0: Proprio così, le missioni spaziali.
1: Esatto. E poi ancora Venezia, perché lui si è sposato a Venezia con Lorin Sanchez.
2: Beh, quel matrimonio di cui tantissimo si è parlato, che dire sfarzoso è persino riduttivo.
0: E complimenti a Jarno da Hannover in Bassa Sassonia, Germania, che ha indovinato proprio lui.
2: Jarno, ma sarà Jarno. Il pilota Jarno Trulli. Sarà lui, perché non conosco altri che si chiamano così.
0: Dici se sei lui, ma complimenti davvero.
1: Ci ascoltano dappertutto.
0: Dappertutto, bravi, bravissimi ancora. Domani altro personaggio da misteriare, da indovinare. C'è Peter Gabriel, ora sarà di Monte Carlo, Sledgehammer.

0: Gabriel Sledgehammer, tu Stefano ti chiedevi stamattina se il nostro ascoltatore, l'ascoltatore di Radio Monte Carlo, che ha indovinato il personaggio misterioso e si firma Jarno da Hannover, fosse Jarno Trulli.
1: L'ex pilota che tutti ricordiamo.
2: No, non è lui,
0: non
2: vero?
0: È lui, non è lui, ci scrive, mi chiamo Puff di cognome, che tradotto vuol dire bordello. Jarno Puff.
2: Cioè, ha messo anche la traduzione. Beh, abbiamo imparato una cosa in più.
0: Era bello.
1: Sembra un personaggio dei fumetti, devo infatti, dire. Chissà bravo. Come convive con quel nome, in ogni va modo. Bene. Saluti, Arno, e grazie di ascoltarci anche da lontano.
0: Grazie davvero. 9:11, amici, c'è un prete che ha deciso di fare da agenzia matrimoniale. Succede in Spagna, eh? Si chiama Fernando Cuevas e grazie a un sistema così molto empirico che ha creato, mette insieme persone che potrebbero magari trovarsi bene tra di loro, le fa conoscere e guarda un po', è riuscito a far sposare 1280 persone.
2: Il prete Tinder, lo possiamo soprannominare così. È davvero molto bravo e tra l'altro continua a ricevere tutti i giorni messaggi di persone che vogliono partecipare agli incontri che organizza lui.
0: Lui dice di ricevere oltre 50 messaggi al giorno di queste persone che cercano l'anima gemella. Dovete avere più di 25 anni, frequentare la messa della domenica. Allora a quel punto lui analizza quello che uno scrive e poi dice, vabbè, questo potrebbe stare con questa. Propone gli incontri, questi si vedono e più delle volte abbiamo detto si sposano.
2: Lui
0: anche
2: fa quello che in pratica fanno le agenzie matrimoniali.
1: Esatto, quelle di una volta, ora magari forse un po' soppiantate dalle app, però. Lui lo fa ancora analogicamente alla vecchia maniera, mette insieme i profili e cerca di combinare coppie che funzionino, che è un po' quello che facciamo tutti noi con i nostri amici single. A volte ti faccio conoscere questa, staresti perfetto per quest'altro.
2: E ha avuto così tanto successo che adesso questa sua agenzia molto particolare è cresciuta e quindi dopo la Spagna ha raggiunto l'America Latina, l'Argentina, la Colombia, il Perù.
0: Si chiama Fernando Cuevas e quindi fa il doppio lavoro sto prete. C'ha due lavori, il prete e l'agente matrimoniale.
2: Matrimoniale.
0: Oh, però riesce. 2280 persone che si sono

0: Siamo tornati noi di Bonjour Bonjour qui a Radio Monte Carlo e abbiamo ritrovato anche Secu, che nel frattempo non è diventato Secu.
1: Che ne sai?
0: Ma è rimasto così.
1: Quest'estate si è messo a dieta ferrea.
0: Ma secondo te non ci siamo messi a dieta noi, si è messo a dieta Secu?
1: Povero Secu, povero.
0: Sì,
1: vabbè.
0: A proposito di quest'estate, a proposito di vacanze, finalmente ti sei fidanzato o sei ancora single?
1: Ma che finalmente? Ma io sto bene così.
2: Nel tuo peregrinare, peregrinare in varie vacanze, un viaggio dopo l'altro.
1: Ulisse adesso.
2: Ma nemmeno una fidanzatina, un flirt.
1: Niente, ragazzi. Anche perché ho scoperto che uno su quattro, dice la scienza, alle ricerche resterà singola vita. Faccio parte di quella percentuale. Resterò singola
2: fieramente,
1: vita. Fieramente.
0: Ricordati che non bisogna mai dire mai.
1: Ho visto troppe coppie sfasciarsi, non sono più l'unico modello di vita da rappresentare.
2: Quindi sì, la coppia oramai mi sta un po' tramontando.
1: Si sta bene così. No, ragazzi, Otelma anche quest'anno che vuole.
3: Vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli, dalla veneranda casa madre di Radio Monte Carlo. Ecco. Noi non vi abbandoniamo.
2: Purtroppo.
0: Vabbè, ormai è qui. Lo salutiamo. Buongiorno divino. Allora, come ha passato l'estate? Anche lei è andato in ferie come noi?
3: Sala, i nostri poteri non conoscono riposo.
0: Addirittura.
3: Giusto 2 settimane a Pinarella di Cervia, in mezza pensione, affinché l'energia universale potesse ricaricarsi.
1: Allegria.
3: E così gli Elohim ci hanno spinti fin qui per esaudire le reiterate suppliche dei fedeli.
2: Come sempre, nessuno l'ha supplicata.
3: A ciò che la solitudine non abbia il sopravvento.
1: Sì.
3: E seguiremo pertanto il potentissimo rituale dell'accoppiamento.
1: Cos'è?
3: Chiunque vorrà sottoporsi al medesimo sarà certo di non rimanere single a vita.
1: Guardi che se dici a me io sono single per scelta, sto benissimo così, quindi grazie.
3: Non parlavo di lei, Lentini, ma dei suoi due compari, Sala e Andreoli. Loro sì che ne hanno bisogno.
0: No, scusi, che cosa sta dicendo? Io e Andrea li siamo sposati.
3: Non illudetevi.
1: Ecco.
3: Ignari e sprovveduti esseri terreni.
1: Ecco.
3: Oggi stesso potreste essere mollati su due piedi come fichi secchi.
0: Ma scusa, ma ficco secco sarà lei?
3: E se ciò dovesse malauguratamente accadere, ridotti come siete, di certo non trovereste più nessuno.
0: Ma parli per lei,
2: senti,
0: non ho capito.
3: Abbia dunque inizio il rituale di San Timber. Orbene, ponete le vostre mani sugli attributi a fine scaramantico.
0: Scusi, ma io sono una donna, si è dimenticato?
3: E allora faccia un sacrificio e si rivolga al collega Andreoli. Anche se dubitiamo troverà grandi cose, casomai usi una lente di ingrandimento.
0: Questo sarà senz'altro vero, ma non ci penso nemmeno.
3: Ora, con le mani in siffatta maniera, ripetete dopo di noi la formula magica.
1: Quale?
3: Riscossa, riscossa, Cupido, datti una mossa.
2: Senta, la mossa se la dia lei sparisca e ringrazi che non la pigliamo a calci.
3: Anatema! Taci, Buzzurro,
1: ecco.
3: Bombardone, Crauto, Peracottaro, Gaglioffo, Fabio e Mingo. Che Cupido possa scagliare la freccia dell'amore eterno verso di te, ma che proprio tu in quell'istante ti chini per raccogliere una margherita. E al posto di colpirti il cuore, il dardo si infilzi impietosamente nell'unico pertugio possibile. Che così sia!
0: Vabbè, a questo punto non ci rimane altro da fare tanti scongiuri e toccare ferro. Cioè,
2: ognuno tocca il proprio, però, per cortesia.
1: Però scusate, avete vanificato lì il rito, stava per farlo.
2: Ma
1: Andrea, non
2: faccia lei il rito.
0: Ma che rito? Ma non abbiamo bisogno del rito.
1: Riscossa, riscossa, Cupido, datti una mossa. Io l'ho detto, non si sa mai. Per voi.

0: Wow! Robbie Williams, la sua Eternity su Radio Monte Carlo alle 9.24. Se siete un po' nostalgici di quello che era Robbie Williams con i Take That, sappiate che tornano la prossima estate i Take That in Italia.
1: Ah, tornano in Italia, quindi sì, bisogna subito comprare i biglietti.
0: Oggi la prevendita, sì, poi la vendita per tutti gli altri il 4 di settembre, prevendita per ovviamente chi è iscritto al fan club. Non ci sarà Robbie Williams.
1: Allora non ci vado.
0: Sono tre date. Il 18 luglio al Castello Carrarese di Este, il 19 luglio a Roma e il 20 luglio invece a Lucca Summer Festival.
1: Io mi aspetto una sorpresa dell'ultimo
0: magari
1: momento.
0: Arriva.
1: Dai, magari ci sarà anche lui.
0: Però stavo pensando, siamo a settembre, appena finite le vacanze, già pensiamo alla prossima estate con i biglietti.
2: Ma che ne sappiamo metà luglio prossimo dove saremo e che faremo?
0: Cioè, tu devi comprare oggi i biglietti per i concerti di luglio del prossimo anno.
1: E poi abbiamo già speso tutto. No, per le vacanze
0: sicuro che andranno sold out in poche
2: ore. Poi magari tu compri il biglietto, ti arriva la vacanza regalo, qualcuno ti regala una vacanza in quei giorni lì.
0: Ma quando? Dove?
2: Può capitare.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Ladies, Céline Dion, questa è Radio Monte Carlo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici, soprattutto quelli che hanno paura di volare. Quante persone ancora?
1: Guarda che ce ne sono tante che non riescono a superare questo scopo. O quindi gli dai una botta in testa e li carichi su un aereo, oppure prendono dei calmanti.
0: Ci sono dei modi, dei motivi e anche delle soluzioni. Ci sono dei corsi, volendo, c'è l'ipnosi, ci sono tante possibilità. Altrimenti, guarda un po', aumentano sempre di più i collegamenti via treno, un po' anche per il fascino di viaggiare di notte su un treno e chissà, magari immaginarsi qualche situazione, non lo so. Però partirà il 9 di settembre, tra una settimana esatta, questo nuovo collegamento in treno da Milano a Bruxelles.
1: Beh, devi avere anche tanto tempo a disposizione, perché quando viaggi un treno e la tratta è lunga, impieghi parecchio tempo.
0: Però si sfrutta la notte, perché il treno parte alle 17:10, sì, quindi a pomeriggio, da Milano e arriva a Bruxelles la mattina dopo alle 11:30.
2: Pensare che chiaramente in rapporto a un paio d'ore per chi si sposta per lavoro non è paragonabile, ma ricordiamoci che i viaggi sono fatti anche del tragitto, del percorso, non è solo arrivare a destinazione. Quindi un viaggio lungo, per esempio come la Transiberiana, che mi ha sempre tanto affascinato, in treno secondo me deve essere stupendo.
1: Sì, però allora lo devi fare di giorno, perché se qui viaggi di notte non vedi niente.
2: Però comunque il tempo ha un'influenza positiva su di te, tu ti rendi conto della strada che percorri.
0: Tutto sommato puoi anche fare cose che non puoi fare in aereo quando sei in treno: lavorare, la connessione, anche se ormai la connessione wifi arriva anche sugli aerei,
1: a volte è anche gratuita.
0: Finiremo con la gente che guarderà i video a tutto volume, farà le videochiamate, le call di lavoro da 10.000 metri
2: già sono cominciati,
0: poveri noi ragazzi. Comunque, se siete interessati, 9 di settembre parte questo treno, questo collegamento tra Milano e Bruxelles,
1: un'esperienza diversa da fare.
0: Non costa neanche poco il biglietto, siamo oltre i 100 euro. La nuova di Gianna Nannini su Radio Monte Carlo si chiama Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: I Maroon 5 su Radio Monte Carlo, 9:42 minuti, She Will Be Loved. Sarà amata questa ragazza protagonista di questa canzone?
1: Ma certo che sì.
2: Certo, come no. A proposito, ti stai preparando?
0: Perché cosa?
2: E come perché
0: la
2: cosa?
0: La prova costume l'ho già fatta e l'ho fallita, quindi.
1: No, a proposito di prova costume, voglio fare i complimenti a tutti quelli che ancora adesso vanno a correre, perché io dico, capisco prima dell'estate, capisco in primavera uno si deve mettere in forma, ma una volta che l'estate è quasi finita...
0: Eh no, è al contrario, Lentini, c'è chi ha straviziato e ora prova a correre.
2: A proposito, io ho nuotato tanto, sono stata tanto in acqua, si vede?
1: Sì, ma boh.
2: Cioè, no, non mi sono asciugata?
1: Non fare domande, Monica, che poi
0: sì, si è asciugata, è perfettamente asciutta.
1: Tu preparati invece, che tra poco ci sono le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due Come Noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo. Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Ma perché lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Perché non lo fai?
18: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

0: Quante volte vorremmo mettere indietro le lancette dell'orologio? Se si potesse fare.
1: Tutte le mattine praticamente.
0: Turn Back the Clock con Johnny e Jazz su Radio Monte Carlo. Questa è Bonjour Bonjour ed è arrivato anche oggi il momento
1: delle ricerche del campus.
0: Stefano,
2: parliamo di raffreddori. Non è stagione, ma prevenire è meglio che curare. Mi sono imbattuto in un reel di Instagram che dà voce a una leggenda metropolitana che a quanto pare ha fondamenti scientifici. Un modo che a quanto pare è infallibile per sturare le narici tappate senza usare gas decongestivo, inalatori o quant'altro.
1: Il bagno nel mare?
2: No.
0: Soffiarsi il naso.
2: Guardi, ha davanti a lei lo strumento atto a stappare la sua narice otturata. Una bottiglia di plastica vuota. Noi siamo scienza, non fantascienza. Eccolo. Ce l'ho qua davanti. Quindi prenda la bottiglia e faccia l'esperimento.
1: Ma guarda che non ci passa tutto dal naso.
2: No, non va in serie.
1: Anche se è grosso.
0: Allora, tu Monica non ti preoccupare che qua dentro ci stanno un sacco di cose.
2: Può sembrare strano, ma se lei avesse per esempio la narice destra otturata, deve mettere quella bottiglia di plastica vuota sotto l'ascella sinistra.
0: Ma cosa mi fai fare?
2: Metta la bottiglia sotto l'ascella sinistra.
0: No,
2: la metta.
0: Aspetta, però deve avere l'ascella.
2: No, ma no, ma non, non si tappi il naso. Allora, la metta lì come l'ha messa
0: come
2: e comincia a stringere, cioè a fare pressione costante e resti così per un quarto d'ora.
0: Ma sei pazzo.
2: E questo è un rimedio infallibile per sturare la narice opposta all'ascella dove va a inserire la bottiglia.
0: Ma da dove esce?
2: Qual è il motivo? Si attiva il sistema nervoso simpatico che porta del sangue lì dove c'è la pressione e lo porta via dal naso, perché quando abbiamo il naso chiuso sono i turbinati pieni di sangue infiammati e quindi così facendo c'è una risposta alla circolazione che sfiamma e in parte può aiutare a sturare un naso tappato.
1: Cioè, da dove arriva questa ricerca?
2: Arriva dalla scienza, cara Sala. Mille fonti, cercatela su internet, trovate mille tutorial come fare e come non fare.
0: Ho creduto a cose ben peggiori nella vita, quindi posso.
2: Questa almeno è gratis, la bottiglia ce l'abbiamo a casa tutti.
0: Perché visto che di solito il turbinato sinistro otturato, adesso proverò, andrò a dormire con una
2: se ce la fa, ma può bastare anche solo dormire sulla spalla opposta perché comunque la pressione può causare un beneficio.
0: Proviamo.
1: Vabbè,
0: vediamo,
1: proveremo.
0: Grazie Stefano, guarda che stavolta ci credo. Se poi però non funziona mi trovo tutto anchilosato perché tengo sta bottiglia sotto l'ascella.
2: Beh,
0: ti vengo
2: mentre dorme forse un po' troppo. Glielo dico, lo faccio da
1: ascoltatrice.
2: Sveglia.
0: Se però non funziona mi trovo tutto anchilosato perché tengo sta bottiglia sotto l'ascella.
2: Mentre dorme forse un po' troppo. Glielo dico, lo faccio da sveglia.
1: Ascoltatrice, ascoltatore,

0: La grande, mitica, ineguagliabile Loredana Bertè, Non sono una signora. Chiudiamo così anche oggi, bonjour bonjour.
1: E non ci rimane che darvi appuntamento per domani, sempre a partire alle 7 con Davide Lentini,
0: con Monica Sale e con Andro Mercù.
2: Ci saremo, a domani.
0: Proprio così, sempre qua su Radio Monte Carlo, con Mattia Brenna in regia, Monica Tonini a centralino, Federica Pogliani in redazione e con Stefano Andreoli.
3: Noi abbiamo parlato della chiusura del calciomercato della Serie A e gli acquisti complessivi delle squadre italiane hanno toccato il giro di 1 miliardo, quindi uno può pensare, mamma mia, invece però sono tutti fatti a tasso zero con finanziamento a rate, perché chiaramente i soldi sono quelli che sono.
1: Le casse sono quelle che sono.
0: Un sacco di soldi, ma scarsi sempre, siamo condannati a essere tali.
3: Speriamo un po' meno, dai.
0: Vedremo. Vi lasciamo con Rosario Arena e Filippo Firli.
1: A domani, non mancate, buona giornata.
0: Baci, ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. L'esplosione alla stazione centrale di Augusta in Germania, 2 feriti all'alba di oggi, l'obiettivo una gioielleria turca. Una granata a mano è esplosa in un sottopassaggio interno dell'edificio, danneggiati i vetri delle finestre, l'intervento degli artificieri è ancora in corso. La Russia ha lanciato un nuovo attacco su Kiev, dove è entrata in azione la contraerea. Diverse le esplosioni nella capitale ucraina, bombardato anche un centro logistico. Oggi riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda, sul tavolo la guerra ibrida. La Germania accusa Mosca per i droni bomba di Lipsia, per il Cremlino sono accuse assurde. In un lungo messaggio sui social, Alessandro Di Battista annuncia di sentirsi meglio e che partirà questo venerdì da Cuba per rientrare in Italia con una aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha accusato un malore all'Avana lo scorso 28 agosto. Accusato di tentato omicidio un 47enne che ha accoltellato più volte l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga sul litorale romano portando con sé il ragazzo, è stato fermato dopo 7 ore di ricerche. La donna ricoverata non è in pericolo di vita. Incidente stradale nel Sinai in Egitto. Il bilancio provvisorio è di 16 morti e 26 feriti. Erano a bordo di un autobus che si sarebbe ribaltato. Sul posto sono giunte 20 ambulanze. Al via oggi l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Eventi clou della prima serata il Leone d'Oro alla carriera consegnato a George Clooney e il film d'apertura in concorso Ink di Boyle. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio Italiana del Principato di Monaco.

La bellezza è il contrasto della musica sofisticata, no? Proprio quasi adulta, edonistica, molto raffinata. Invece il protagonista della storia è tutt'altra storia. Era New Frontier, per cominciare, Due come noi, Donald Fagen.

0: Breakfast News dopo. Buongiorno, buongiorno. Tocca a noi, Filippo Firli e Rosaria Renna. Filippo, mi sto chiedendo, visto che credo sia passato più o meno un quarto d'ora, se qualcuno ha provato a stappare la narice tenendo la bottiglia sotto l'altra ascella, come ha consigliato il nostro Stefano Andreoli questa mattina. Chissà se ha funzionato, chiedo, perché non si sa mai, prossimamente potrebbe servire anche a noi.
1: No, siccome era nell'ultima parte del programma, fateci sapere al 342 41 41 762, soprattutto se ha funzionato oppure no, insomma.
0: Esatto, magari non ne avevate bisogno, considerato che soltanto il 2 di settembre in questo 2026, stagione appena cominciata per tutta la programmazione di Radio Monte Carlo, eccoci pronti ad accompagnarvi sino alle 13 con l'aiuto di una squadra nutrita, a cominciare dalla console dove si trova in quel di Milano il bel Luca Onere, mentre il ciuffo di capelli esteso
1: ipertricotico Chicco Allotta ci segue qui dagli studi Titanos proprio di Roma. Giulio Bartolomei ci fornisce gli spunti e i contenuti di cui parlare con voi, e come al solito la nostra super special assistant Monica Tognini invece si trova al rapporto con i nostri clienti, con voi al centralino.
0: Sono qui. Salve clienti, il customer care, come state a quest'ora? Possiamo fare qualcosa per voi? Abbiamo preparato una scintillante Siena Spyro, va bene?

0: Material Lover per Sienna Spyro. Però, caro direttore Stefano Bragato, anche Breakfast News aveva il suo perché, ok? E Breaking News, chiedo umilmente scusa ai nostri amici, però effettivamente è il momento in cui...
1: Siamo passati da caffè latte, che ricordava il breakfast, e quindi c'è stato questo piccolo gap, no?
0: Questo è il mio amico Filippo Firli, che si arrampica sugli specchi pur di aiutarmi, e di questo ti sarò debitrice per i prossimi anni. Okay. Allora, facciamo un giro dei nostri social, che dici, Filippo?
1: Certamente sì, anche quest'oggi aspettiamo il vostro pollice verso l'alto, il vostro cuore sulle nostre foto meravigliose e i nostri racconti di quello che abbiamo deciso di condividere con voi. A proposito di ricordi, su Facebook, Instagram, X, LinkedIn e anche su radiomontecarlo.net,
0: dove per esempio in primo piano c'è la pubblicazione del nuovo album il 23 ottobre di Cesare Cremonini, Amateur, se ne sta parlando molto, quindi trovate un po' di dettagli. E tra le news c'è anche una bella diciamo storia che riguarda Keanu Reeves. Ci sono 7 curiosità su questo attore, il fatto che ami i libri, che sia generoso, e poi le altre andatele a scoprire nel giorno in cui celebriamo il suo compleanno.
1: E poi ricordiamo una data veramente molto importante, perché esattamente oggi era il 2 di settembre del 1995, quando raggiungeva ennesimamente il numero 1 nella classifica dei più venduti negli Stati Uniti, Michael Jackson con You Are Not Alone.
0: E allora lo celebriamo, lo ascoltiamo su Radio Monte Carlo. No.

0: Ma racconta dell'attrazione, della gravità, che è una legge della fisica che invece trasforma tutto questo, l'attrazione, in magia. Pensate che salti riesce a fare lui, Jovanotti, su Radio Monte Carlo.
1: Che è impegnato nel Jova Summer Party, sta facendo divertire, ballare ed emozionare tutta l'Italia fino alla conclusione il 12 settembre al Circo Massimo a Roma. Questa è Radio Monte Carlo.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
8: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Love is Eyes, King Carnes. Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. In questo 2 settembre è diventato il mio idolo a proposito dell'esperimento proposto dal nostro Stefano Andreoli di stappare una radice mettendo la bottiglia sotto l'ascella della, diciamo dall'altra parte della radice che vi interessa, e il signore o la signora che ha detto che sono 20 minuti che sta guidando con la testa fuori dal finestrino perché vuole prendersi il raffreddore per verificare.
1: Per quando ora si solo dice... torcicolla, no, qualcuno ha scritto.
0: L'attaccamento alla radio che forse va anche un po' oltre, ma grazie per il pensiero.
1: E poi salutiamo anche tutti quelli che ci hanno inviato i messaggi di bentornato. In realtà siamo al nostro secondo giorno della new season, della nuova stagione di Due Come Noi su Radio Monte Carlo. Stefani di Parma è lo stesso molto felice, grazie per tutto l'affetto che ci hai scritto. Anche Gianni, che devo ringraziare soprattutto io personalmente, tanti complimenti ne hai fatti anche a te, però insomma quando arrivano
0: bello quel
1: parole
0: messaggio,
1: così,
0: molto bello.
1: Grazie, così come Paolo di Treviso, Asiago e tutti quelli che arriveranno nel corso del mattino anche a commentare tutto quello che vi racconteremo stamattina.
0: Come Osvaldo Damarostica, che conosce questa tecnica proposta dal nostro Stefano, l'ha conosciuta a una lezione di yoga anni fa. Un abbraccio anche a John, che si definisce British Italian ma anche un po' Japanese perché ha sposato da 10 anni una donna giapponese, ha una casa vicino a Monaco ma vive in Giappone, quindi ci ha scoperto per quello, ma ovviamente adesso ci può ascoltare anche scaricando l'app sul cellulare o probabilmente da radiomontecarlo.net. quindi grazie. Non solo grandi protagonisti del passato e del presente ma anche del futuro, come questo cantautore tedesco Kamrad, che si è messo in evidenza da qualche mese a questa parte.
1: Dopo la sbornia d'amore si deve cercare di ricentrarsi, di ritrovare il fuoco. Questa è stata la sua ispirazione, Tom Kamrad su Radio Monte Carlo con Love Sober.

0: pensate che è totalmente autodidatta e qualcuno ha avuto addirittura il coraggio di bocciarlo agli esami di pianoforte. Si è ripreso il mondo in mano. Jamie Callum su Radio Monte Carlo, Everlasting Love.
1: Radio Monte Carlo, Planet. Dal 17 al 20 settembre torna a Roma Cinema in Verde, il festival internazionale dedicato ai temi dell'ambiente e della natura raccontati attraverso il cinema. Arrivato alla quarta edizione, quest'anno il festival amplia la propria formula e si apre ancora di più alla città, con appuntamenti all'Arena di Piazza Vittorio e al nuovo Teatro Ateneo della Sapienza. L'ingresso sarà gratuito per tutti gli appuntamenti e al centro resta il cinema di narrazione come strumento per affrontare le grandi questioni ambientali contemporanee.
0: I 6 film in concorso raccontano temi diversi, ma tutti interconnessi: crisi climatica, biodiversità, difesa dei territori e tutela delle culture autoctone. La missione non è soltanto raccontare l'ambiente, ma far vedere come le trasformazioni del pianeta entrino direttamente nella vita delle persone. Il film vincitore sarà premiato con il Ginkgo d'Oro durante la serata del 20 settembre.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online.
6: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
14: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
17: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
17: Sono appena stato sorpassato.
19: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 € e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
21: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: Va bene ascoltarla sempre anche quando non è domenica mattina, questa meraviglia che si chiama Ise nella mattinata di Radio Monte Carlo con Filippo Rosaria e i Commodores. E volevamo mandare un abbraccio simbolico, forte, a distanza a Lionel Richie in questo momento di difficoltà dopo che ha avuto un malore sul palco in Missouri.
1: Esatto, sì, pare che sia semplicemente disidratazione, addirittura finito per evidentemente delle precauzioni molto importanti in terapia intensiva, ma pare che stia meglio, e quindi l'abbraccio di tutti noi che abbiamo goduto del suo super show in quel di Umbria Jazz, l'abbiamo
0: seguito due anni fa, meraviglia.
1: Veramente meraviglioso, l'Arena Santa Giuliana era piena veramente in ogni piccolo centimetro, c'era qualcuno che si agitava per vederle.
0: È stato meraviglioso, questa grande leggenda,
1: sì.
0: Meraviglioso, meraviglioso veramente. A proposito di feste, di serate importanti, a due passi dal nostro Principato di Monaco è partito ufficialmente il conto alla rovescia per l'appuntamento con il Super Karaoke, che è un grandissimo evento che porterà Ventimiglia e la Liguria nelle case di milioni di italiani attraverso Canale 5 e la rete ammiraglia Mediaset.
1: Sarà la cornice molto bella, molto suggestiva di Belvedere del Resentello, che si trasformerà in questo cuore pulsante per questa importantissima, meravigliosa produzione televisiva. Gli onori di casa li fa, come fa sempre al Super Karaoke, la meravigliosa Michelle Hunziker, il suo sorriso, la sua bravura, le sue reazioni ci piace da pazzi, pronta a condurre tre speciali imperdibili proprio con grandissime musica e tanti protagonisti.
0: Tre serate di musica e spettacolo domani, venerdì e sabato 5 settembre al Belvedere del Resentello, con la partecipazione di Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji Feder, Malmeta, Giusy Ferreri e chi ancora, Filippo?
1: E poi Irene Grandi, Marco Masini, I Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi. Saranno tre serate di autentico, vero, puro spettacolo con grandi artisti, la meraviglia della Costa Ligure e la televisione, la Canale 5, la prima serata che vi regalerà tutto questo.
0: Certo, quindi andate a salutare, a trovare Michelle Hunziker domani, venerdì e sabato. L'appuntamento è a Ventimiglia al Belvedere del Resentello, dove ci saranno per l'appunto queste tre serate di festa che poi ritroveremo più avanti su Canale 5. Estate fa rima con musica, concerti, spettacoli, anche karaoke, che è andato molto forte in diverse situazioni dove mi sono trovata durante le fiere di agosto.
1: L'Arena a fare il karaoke è una super bomba.
0: Magari, magari, la prossima volta cantiamo Mac.

0: quando finiva la scuola e si aveva la paura di perdersi, quell'attimo in cui vorresti non diventare un adulto noioso, don't you forget about me, lo dicevi a tutti gli amici che concludevano con te la fine di un percorso scolastico. I Simple Minds.
1: Di Don't You Forget About Me, ma devo dire che perlomeno noi non siamo noiosi per gli ascoltatori, leggendo i vostri messaggi al 342 41 41 762. Grazie Viviana dalla bassa bresciana, ancora calda, lei gira per raccogliere storie da raccontare sul giornale, bello, un bellissimo lavoro e anche molto utile per la comunità. E poi Emma, che bello il suo messaggio.
0: Vi invidio l'entusiasmo e la grande energia del ritorno, bentornati amici, io quell'entusiasmo non l'ho mai avuto, faccio un sorriso adesso. Ha ha!

0: inizio anni 90, il grande successo di London Beat su Radio Monte Carlo, I've Been Thinking About You.
1: Adesso, prima i film in uscita sul grande schermo e poi le ultime notizie, vi aspettiamo tra pochi secondi.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: A Radio Monte Carlo sono le...

0: ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Paura questa mattina alla stazione centrale di Augusta in Baviera, dove un'esplosione ha fatto scattare l'intervento della polizia. Due persone sono rimaste lievemente ferite, diversi danni. Le autorità stanno indagando e c'è un nuovo allarme bomba, traffico ferroviario sospeso. Tensione tra Berlino e Mosca, la Germania accusa i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia di inizio agosto. Il Cremlino nega e assicura ci saranno rappresaglie. L'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Callas, gli attacchi ibridi sul suolo europeo dimostrano che la Russia è una minaccia diretta, serve reagire. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran conta 11 morti negli ultimi raid americani e risponde bersagliando obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. La guida suprema Khamenei avverte: daremo agli USA una lezione indimenticabile. Annuncio social di Alessandro Di Battista, ricoverato dal 28 agosto a Cuba a seguito di un forte mal di testa. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili. Ringrazio i medici che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. L'ex parlamentare dei Pentastellati venerdì rientrerà in Italia. Tentato femminicidio alle porte di Roma, dove un 47enne ha accoltellato l'ex moglie davanti al figlio minorenne e poi, dopo aver portato la donna in ospedale, si è dato alla fuga con il ragazzo. È stato preso dopo 7 ore di ricerche. I fendenti che hanno colpito la vittima non sarebbero stati mortali solo per caso. Calcio, due sorprese nei primi 2 sedicesimi di finale della Coppa Italia. Il Monza espugna il campo del Torino 1-0, ora agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese, ha battuto 2-0 al Tardini il Parma. Nel prossimo turno se la vedrà con il Como. Oggi Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. Tennis, agli US Open, Sonego fuori al primo turno, sconfitto Tazzerev. Vincono Musetti, Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: piccolo pezzettino di Forgive Me Not di Patrice Rushen in questo capolavoro di George Michael che è Fast Love, con cui vi salutiamo ancora di nuovo tutti i nostri fino alle 13. Questa è Due Come Noi con Rosario Renne e con Filippo Firli. Arriviamo con George Michael. Prima c'erano state, ci sono state le ultime notizie di TGCOM 24,
1: dove la nostra Federica De Boni ha sottolineato i tre italiani che vanno avanti agli US Open. Parliamo di tennis e purtroppo la sconfitta di Lorenzo Sonego, ma mi piaceva sottolineare il fatto che l'underdog numero 89 del mondo ha messo in seria difficoltà il numero 1 testa di serie a New York, perché non c'è il nostro Jannik Sinner, quindi Alexander Zverev numero 2 al mondo, che ha dovuto sudare 7 camicie e quasi 5 ore di battaglia in campo per aver ragione dell'underdog italiano, che davvero ce l'ha messa tutta e ha sfiorato un'impresa che lo avrebbe consacrato ancora una volta come uno che ama le imprese difficili e impossibili.
0: Sì, anche perché insomma ha confermato di nuovo di essere un animale da competizione puro, può avere davanti chiunque sui palcoscenici anche più prestigiosi del mondo, eppure giocando quasi 5 ore ha tenuto testa al campione in carica del Roland Garros, ha regalato colpi pazzeschi d'antologia, cioè si sono saltati tutti dalla sedia, soprattutto quelli in risposta, e dimostra proprio che il suo gioco è da primi posti nel ranking mondiale del tennis.
1: Complimenti a Lorenzo Sonego. Nonostante la sconfitta ha sicuramente esaltato il pubblico presente, che vuole vedere un po' di pepe, no? Non ama le cose semplici.
0: Ci abbiamo creduto per un po', però poi alla fine
1: ha evitato Zverev. Sarebbe stato clamoroso, no? Il numero uno a testa di serie a New York uscire così al primo turno, e invece niente di fatto. Invece ha colpito anche la canotta di Alcaraz, che è ritornato.
0: Ma quei capelli, come te li spieghi?
1: Evidentemente il ragazzo si è un po' lasciato andare negli ultimi mesi.
0: Vuole tornare il ragazzino.
1: È stato a riposo, però lo abbiamo visto solido in campo, e questa canotta e il suo fisico scolpito hanno fatto sognare più di uno e una.
0: E adesso i piccoli passi, quello che funziona sempre. Baby Steps, il nuovo singolo su Radio Monte Carlo di Olivia Dean.

0: Magico, magico Antonello, che fantastica storia. È la vita, uscita nel 2003, è stato in assoluto, è uno dei suoi pezzi che insomma fa cantare tutti, come tutti gli altri, anche durante i suoi concerti. I fan l'amano particolarmente, è un inno alla speranza, ha voglia di ricominciare, no? A prescindere da tutto quello che capita, perché tanto le cose purtroppo capitano e quindi insomma dobbiamo sempre... Resilienza, avete presente questo termine che forse è un pochino troppo... usato e abusato negli ultimi tempi? Ecco, è esattamente la parola giusta che descrive insomma il riscatto che uno può avere poi nel corso del
1: tempo. Sai che sta per concludere? Sì, ho attaccato la spina del computer che mi si stava per spegnere.
0: L'ho vista scomparire, cioè, avete sentito gran parte di questo talk soltanto su di me, perché a un certo punto la vedo che parte, dico va a chiudere il frigorifero.
1: Se n'è andata.
0: Non lo so, va
1: a ho attaccato la spina del computer perché si stava scaricando. No, a proposito di Venditti, sta per chiudere a Matera questo tour che l'ha portato in giro per il nostro paese, date quasi ovunque, sold out, grande ammirazione, grande affetto per Antonello. Poi mi faceva sorridere il nome Daje Tour, che ci vuole sempre un Daje, ci sta bene nella vita di tutti, in qualunque momento, qualunque sia la sfida che dobbiamo affrontare.
0: E poi è bello anche, io ho trovato molto bello il fatto che abbia agganciato Ultimo come suo piccolo figlio artistico, no? Nel senso che sai, quando uno sta sull'alto della cima della montagna quasi mai scende, no? A raccogliere così i piccoli germogli, invece lui l'ha fatto, è stato carino.
1: Assolutamente grande generosità come molti artisti. E poi pensavo a una delle cose più belle di questa estate, sicuramente per tanti è stato andare a vedere dei concerti in posti magari unici, meravigliosi, a ridosso del mare, in montagna, sulle scogliere. Ci sono state tante iniziative, magari anche da artisti con un pubblico un pochino più raccolto che poteva essere invitato in questi posti speciali.
0: Adesso entriamo nella cameretta di Rosaria Renna nel 1988.
1: Ma non solo nella mia, in quella di tanti. C'era il poster del ragazzo che si toglieva i jeans e li infilava in lavatrice.
0: Due jeans che buttava in lavatrice.
1: Scoperto da Madonna dal punto di vista musicale, è Maligna all'ascolto. Nick Cayman.

0: successi più amati e riconosciuti di Nick Kamen, sicuramente questa Tell Me nella mattinata di Radio Monte Carlo, mentre tra poco ritroveremo una canzone che nell'estate del 94 ci fece innamorare tutti e poi rimase per ben 55 settimane nella classifica di Billboard a testimoniarne il grande successo in giro per il mondo.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
14: Prossimamente live, in concerto.
15: L'8 settembre, Celebrate New Orleans. Il 9, Chicago Blues Night. Il 10, Big One, Pink Floyd Tribute. L'11, 12, Incognito Presents, Citrus Sun. Il 13, Peter Bernstein Trio.
14: Infoline, bluenotemilano.com.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Chissà se Luke Honor ha mandato un messaggino a Todd Terry, che era il remixer di questa meraviglia che abbiamo appena ascoltato su Radio Monte Carlo. Tracy Thorn e Ben Watt, Missing Everything But The Girl, in Due Come Noi su Radio Monte Carlo.
1: Eccoci ancora insieme sino alle 13, Filippo e Rosaria. E questa, noi quando leggiamo cioccolato, dovete sapere, cioccolato, cacao, dolci, non capiamo più niente.
0: Non in realtà capiamo più nulla. Automi, diventiamo piccoli robot.
1: Questo in realtà è uno studio di una università malese che riguarda le prestazioni degli atleti che sono state testate prima e dopo aver annusato o dell'acqua distillata o del cioccolato al latte o del cioccolato fondente. Pare che il cioccolato fondente in maniera particolare sia stato considerato una sorta di doping.
0: Sì, perché ha portato a completare circa 18, attenzione vedi ciò, i numeri, 18 ripetizioni in più, che in palestra contano anche quelle, quindi più 25% di prestazione, mentre quello al latte è stato molto più basso. L'acqua, ovviamente, essendo il riferimento che non c'entrava nulla con lo studio, non ha prodotto nessun tipo di così di variazione. Il fondente ha ridotto la percezione della fame e non ha aumentato lo sforzo percepito.
1: Che un po' ce lo dicono anche i nutrizionisti, no? Quando abbiamo voglia di qualcosa di dolce, un quadratino tipo 10 grammi, che certo, è nulla, però certo, quello pare che abbia una cosa positiva sul nostro umore.
0: Allora, vendeteli, amici.
1: Già quadratini.
0: Vendeteli a quadratini, perché se ci date tutta la barretta, ma come fai a smettere, dai?
1: Non so se abbiano usato del cacao, ma è un tale atleta incredibile, Gianmarco Tamberi, che ha vinto l'ultimo oro che gli mancava in una carriera strepitosa ai Giochi del Mediterraneo, che si stanno tenendo in questi giorni a Taranto. Sale a 2,25, non ha trovato avversari e poi è stato il solito show con il pubblico che lo ha osannato e adorato. La collezione di ori di Tamberi è completa: Olimpiadi, Mondiali all'aperto, al coperto, Europei all'aperto e al coperto, Giochi europei e alla fine, per la finale, Giochi del Mediterraneo.
0: Signorina Arena, gli facciamo un po' un esame di doping olfattivo a Tamberi, perché magari ha
1: sniffato, non credo,
0: cioccolato fondente.
1: Su Radio Monte Carlo c'è Somber Potential.

0: 3 minuti e 40 di non me ne frega niente, io sto bene così, dovrebbe essere prescritto come un ansiolitico su Radio Monte Carlo. Breath then and to make you crazy.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Stasera 21.30, Rete 4.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Direttamente dal finire degli anni 70 a questo 2026, Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World.
1: Radio Monte Carlo?
0: Capito?
1: No, c'era venuto questo dubbio, no? Ascoltando questa.
0: Ma che dubbio, non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi che sia Radio Monte Carlo che vi accompagniamo sino alle 13, che domenica 6 settembre vi regaleremo anche un bellissimo commento in diretta del Gran Premio d'Italia di Formula 1 dall'Autodromo Nazionale di Monza. Il nostro Gerry Romano già dalle 14:50 presenterà la gara e poi fino alla fine della competizione ci racconterà le varie vicissitudini e le tante emozioni anche per noi italiani. Spiace leggere che per una serie di penalità è stato deciso che Kimi Antonelli parta dal fondo e quindi insomma staremo a vedere che cosa succederà, ma è bello sottolineare che in casa Ferrari invece si prende questa occasione per fare un omaggio veramente incredibile sulle due monoposto di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton.
1: Attenzione, facciamo disclaimer, vi avvisiamo perché i prossimi secondi saranno veramente molto emozionanti, perché, come diceva Rosaria, in occasione del prossimo GP di Monza, la Ferrari renderà omaggio a Michael Schumacher con una livrea speciale per le monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. I dettagli sono: dettagli bianchi e argento sulle ali, 7 stelle sul muso ispirate allo storico casco ai 7 mondiali di Schumacher, cerchi con dettagli dorati e il logo MS sul fianco dell'abitacolo.
0: Quante emozioni domenica a Monza per Schumacher, che contribuì a riportare la Ferrari ai vertici in 11 stagioni, 5 mondiali piloti consecutivi, 6 titoli costruttori di fila, era un'altra epoca, ma sarà bello ricordarla.

0: Fa un po' male, ma poi piace davvero. Do You Really Want to Hurt Me su Radio Monte Carlo e Culture Club.
1: Su Radio Monte Carlo l'appuntamento con TGCOM 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Caos in Germania dopo una esplosione alla stazione centrale di Augusta con due feriti, altra sospetta bomba rinvenuta questa mattina in un cestino. Treni fermi e un ordigno è stato trovato anche a Colonia. Artificieri sul posto e indagini in corso.

0: nome di Tajani su possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia è una questione che riguarda tutta l'Europa, afferma, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Il vice premier è in Irlanda per la riunione dei ministri degli esteri. Berlino accusa Mosca, a Lipsia attacco di guerra ibrida. I prezzi alla produzione dell'industria volano a luglio, più 2,4% su base mensile e più 7,8% su base annua. Era a più 5,8% a giugno, lo comunica l'Istat. Le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi delle tariffe della componente energetica sul mercato interno. L'Italia è ultima tra i paesi della G7 per la spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL, scesa al 6,2%, lo rileva la Fondazione Gimbe. Il valore italiano è nettamente inferiore al 7,1% che rappresenta sia la media OCSE sia la media dei paesi europei. Per allinearsi servono almeno 36 miliardi di euro in più. Botte in carcere per Walter Lavitola, arrestato il 10 agosto e detenuto a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Nel pomeriggio di ieri sarebbe stato vittima di un'aggressione, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Tennis, impresa sfiorata per Lorenzo Sonego agli US Open contro il numero 2 del mondo. Zverev si è arreso dopo 5 set in quasi 5 ore di gioco. Calcio Torino e Parma eliminate dalla Coppa Italia, rispettivamente dal Monza e dalla Cremonese. Agli ottavi le due squadre ora incroceranno Milan e Como. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Blue Note di Milano, ma anche nei nostri cuori qui su Radio Monte Carlo, l'Incognito con Jocelyn Brown, Always There, in questa mattinata di mercoledì 2 settembre con Filippo Firli e Rosaria Renna. Grazie agli amici di TGcom 24 per averci raccontato i fatti più importanti di questa giornata. Alle cose spicciole e curiose pensiamo noi con questo studio realizzato su oltre 16.000 recensioni di TripAdvisor sui luoghi celebri del mondo per portare fortuna. Una per avere dei rituali particolari, e in classifica tra i primi 10 ce ne sono due italiani, evviva!
1: Esatto, secondo posto per applausi, la Fontana di Trevi con un punteggio 9 su 10. Il rito ci si posiziona alla spalla della fontana, sì. Si lancia una moneta con la mano destra se ci si arriva dopo tutta quella fila,
0: oltre la spalla sinistra, ma sì, sai che io credo di averlo sempre fatto dalla parte dove avevo la moneta, cioè non ci ho fatto caso, quindi non ha funzionato.
1: Anch'io. Probabilmente sarà stato quello, il significato è questo: una moneta è per tornare a Roma, 2 per trovare l'amore, 3 per convolare a nozze, per cercare di farsi arrivare la fortuna.
0: Quindi l'amore costa sempre di più, 3 monete per il matrimonio, sì, esatto. Cioè, veramente è carissimo.
1: Sono altissimi, 1314 recensioni legate alla fortuna, è per questo che TripAdvisor ha fatto questo tipo di analisi, di incroci, ed è arrivata la Fontana di Trevi al secondo posto. Al numero 10, pensavo molto più in alto, la casa di Giulietta a Verona.
0: Eh sì, perché c'è questo gesto di accarezzare il seno della giovanissima innamorata sfortunata a Verona, che è molto amato soprattutto dalle giovani generazioni che si fanno il video da condividere su TikTok, si fanno la foto ricordo, e quindi grazie a questo riusciamo ad avere 2 attrazioni nelle prime 10 posizioni, dove troviamo al primo posto il Tempio d'Oro di Amritsar in India.
1: In India, sì.
0: Poi c'è anche il Ponte Carlo di Praga, 2 templi di Tokyo, c'è Istanbul, c'è Stonehenge in Inghilterra.
1: Anche Stonehenge, non avrei mai detto, sì. Stonehenge invece no.
0: In Irlanda c'è un castello, la tomba di Lincoln negli Stati Uniti, e insomma questa è la classifica dove ben 2 attrazioni italiane hanno trovato posto.
1: E quindi vi aspettiamo sia nella casa di Giulietta in quella di Verona che nella capitale proprio qui a Roma. Adesso c'è un grandissimo cantante che amiamo molto, Teddy Swims, su Radio Monte Carlo con la nuova Break Up in Reverse.

0: Giorno 15, parla con me, lui canta per noi, Eros Ramazzotti, nella mattinata di Radio Monte Carlo. Anche noi volevamo mandargli un grande abbraccio per questo momento di difficoltà, il fatto che abbia posticipato il tour al 2027, la parte americana e canadese e anche dell'America Latina, perché ha fatto questo intervento alle corde vocali che per fortuna è andato bene.
1: Tutto bene, adesso deve soltanto osservare un periodo di riposo obbligatorio, di riabilitazione vocale, ma ha detto, come al solito lui, sempre grandissimo uomo con grande forza, ha detto: tornerò ancora più potente, più ricco dal punto di vista vocale di prima.
0: È quello che si augurano tutti i fan in giro per il mondo, in maniera particolare quelli che avevano già comprato i biglietti per la parte che riguarda proprio l'altro continente, oltre all'Europa, che ha già battuto in lungo e in largo il nostro Eros, che comunque parla di sé spesso sui social e quindi condivide pensieri, ringraziamenti per i fan quotidianamente. Grazie ai nostri ascoltatori per i tanti messaggi al 342-4141-762. Qualcuno, per l'esattezza Sonia Dana Capri, ci ha mandato la foto di un cioccolato di cui non possiamo fare il nome, ma è quello con un ripieno prezioso, che dice che ti fa amare anche il fondente se non sei particolarmente diciamo versato verso quell'ambiente, verso quel gusto.
1: Non stentiamo a crederlo.
0: Senti, noi assaggiamo tutto con ripieni di qualunque cosa.
1: Marian, ci vieni con me nella foresta di Sherwood adesso?
0: Ti fidi di me? Ah no, quello era un altro film.
1: No, sì, quello è un altro film. Questo è Il principe dei ladri, Robin Hood. Everything I do it for you. C'è Bryan Adams su Radio Monte Carlo.

0: Hugh Jackman in questi giorni sul grande schermo ci restituisce un Robin Hood decisamente meno poetico e più cruento. Questo era quello immortalato anche dalla musica di Bryan Adams su Radio Monte Carlo.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica!
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono.
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Regina, ma che bel sorriso!
17: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
16: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
18: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: No, questa donna qui si chiama Anita Baker, è molto pericolosa perché ti piglia e ti porta dove vuole lei. Poi a un certo punto ti rendi conto che la canzone è finita e dici: oddio, ma che viaggi mi son fatto. Era No One in the World del pattino di Due Come Noi qui su Radio Monte Carlo. Come spesso facciamo, vogliamo raccontarvi delle cose che ci colpiscono molto. E The Outlap è un'iniziativa della Formula 1 che stamattina vorremmo proprio raccontarvi.
1: Sì, allora, ricordandovi sempre che domenica a partire dalle 14:50 ci sarà il racconto della preparazione della gara e poi del Gran Premio di Monza da parte del nostro Gerry Romano in diretta su Radio Monte Carlo. Ci piacerebbe fare questo giro con l'Outlap al Gran Premio, è una specie di circuito gastronomico per 12 ospiti VIP, cioè Very Important Person, che degusteranno piatti di alta cucina grazie allo chef pluristellato Massimo Bottura in alcune delle zone più caratteristiche dell'autodromo. E ci si chiede: mangeranno i famosi tortellini in forma di parmigiano? Potranno assaggiare la famosa lasagnetta Power Unit firmata Bottura proprio per questo Gran Premio? Non lo so, so che ci vogliono un sacco di, da queste parti in Puglia, a Bari si dice le terrise, i soldi, the money, show me the money, e puoi fare tutto, e quindi un pacchetto super esclusivo.
0: E quindi pranzo itinerante sul circuito di Monza, accesso al pass del paddock per 3 giorni, la visita della Cool Down Room, la salita sul podio, l'incontro con i VIP. Ma durante queste 7 soste lungo il tracciato monzese, piloti come Damon Hill, Fisichella e altri personaggi, insomma, che commentano e raccontano, ci sono quelli che illustrano i segreti tecnici delle curve e anche la storia del circuito. Bello.
1: Insomma, un'esperienza sicuramente da vivere per 12 super fortunati che arrivano da tutto il mondo. Il racconto invece della bellissima gara sarà per tutti su Radio Monte Carlo con Gerry Romano. È uscito Timeless, il nuovo album postumo di Prince, 10 tracce inedite realizzate tra il 77 e il 2016, dalle prime registrazioni in studio come prodigio adolescente a Minneapolis fino alle sue ultime performance. E il bello è che possiamo goderne insieme ascoltando Prince con Stone.

0: Bellissimo, è sempre importante cercare di fare un check, un controllo sul senso delle cose intorno a noi. Richard Ashcroft su Radio Monte Carlo.
1: E spesso non ce l'hanno un senso, invece no. Ha un senso la presenza alla mostra di Venezia di Sting, che stiamo per ascoltare su Radio Monte Carlo, che è la voce narrante di un documentario firmato da Walter Fasano su Nino Rota, che è stato uno dei più grandi musicisti del nostro cinema e non solo, compositore della musica di tutti i film di Fellini, praticamente La strada, Otto e mezzo, Le notti di Cabiria, Amarcord, ma anche Il Gattopardo, Rocco e i suoi fratelli, Il padrino, per cui fu il primo italiano a vincere l'Oscar.
0: Fantastico,
1: per
0: davvero.
1: La colonna sonora, quindi è una cosa importante per l'Italia, per Venezia e anche per Sting fare da voce narrante. Lo ascoltiamo allora?
0: Eccolo qui su Radio Monte Carlo con Let Your Soul Be Your Pilot.

0: Bello bello, ognuno di noi ha la propria stamattina filosofo un pochino, alla guida interiore. Let your soul be your pilot. Sting su Radio Monte Carlo.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
7: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Stasera 21.30, Rete 4.
8: Da Troni, fino al 16 settembre, il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e abitatore a 19,99 euro, e da giovedì, soffiatore elettrico a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: Ancora qualche minuto da trascorrere insieme con la nostra grande musica, anche gli Electric Light Orchestra, quelli di Evil Woman. A proposito di Venezia, a proposito della Mostra Internazionale del Cinema, come evento collaterale a 10 anni di distanza dal debutto mondiale, proprio alla Mostra del Cinema, dove conquistò tutti, il capolavoro musicale La La Land di Damien Chazelle torna in Laguna sabato sera sul prestigioso palcoscenico del Teatro La Fenice, con una proiezione speciale con tanto di esecuzione dal vivo della colonna sonora originale che vinse l'Oscar.
1: L'evento rientra, come diceva Rosaria, nell'83esima Mostra del Cinema ed è presentato proprio da importantissime case di produzione americane. I protagonisti sul palco saranno l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta di Danilo Rossi e poi dei personaggi, come diceva Rosaria, anche il premio Oscar Justin Hurwitz, al pianoforte Randy Kerber. E l'evento consolida proprio la volontà di Venezia di essere sempre più internazionale. Voi immaginate, questo è il punto, la magia di vedere un film
0: con la colonna sonora live, con un'orchestra bellissimo, e poi soprattutto
1: la colonna sonora dal vivo, pazzesco.
0: Ricordare quel momento di trionfo di 10 anni fa che poi portò a 14 nomination all'Oscar e alle sei statuette vinte per La La Land. Bellissimo, sarà sicuramente molto emozionante se siete da quelle parti. Buon divertimento a voi.
1: E adesso la nostra grande musica su Radio Monte Carlo è uno dei pezzi che ci ha fatto innamorare di più nel corso di quest'estate. Vedono insieme il bravissimo Charlie Puth con Coco Jones. Questa è Sideways.

0: L'estate anche il Salento per molti di voi. Sale Amore, evento di Tiro Mancino con Federico Zampaglione. Vi stiamo per salutare, vi stiamo per dare appuntamento a domani mattina alle 10. State bene, in arrivo in diretta dal Principato di Monaco. Abbiamo dato una sbirciata alla scaletta di Andrea Munari della Boutique della Musica, è fantastica, quindi Andrea ci farà in diretta da Monaco volare anche altissimo anche stamattina.
1: Come di consueto, oserei dire. Grazie a tutta la nostra squadra, Monica Tonini al centralino, Giulio Bartolomei in redazione, Luca Onere in regia, grazie anche a Chicco Allotta. Ci troviamo domani alle 10, c'è l'appuntamento con TGCom 24. Grazie Filippo.
0: Grazie Rosaria, ciao.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Alta tensione tra Germania e Russia, con Berlino che punta l'indice contro Mosca per i droni bomba di Lipsia, il Cremlino che respinge le accuse, minacciando reazioni devastanti alle misure di rappresaglia annunciate dal cancelliere tedesco Merz. L'Europa e la NATO unite studiano la ritorsione. Due petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato delle mine. Lo denunciano le guardie rivoluzionarie islamiche, che avvertono di avere predisposto ulteriori misure punitive per le compagnie di navigazione che, anziché utilizzare la rotta autorizzata, vengono ingannate dagli Stati Uniti. Non è possibile restare spettatori o indifferenti di fronte a ingiustizie e violenze, ammonisce Leone XIV nell'udienza generale in piazza San Pietro. È in gioco il futuro del pianeta, avverte il Papa, invitando a denunciare l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma del 42enne che era stato arrestato per una molestia su una ragazzina di 13 anni nel suo negozio. Il giudice aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di

0: colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo dell'uomo per la mancanza del pericolo di fuga. Un 16enne di Monza e Brianza fermato e collocato in comunità con l'accusa di aver inneggiato al suprematismo bianco, al neonazismo e alla jihad. Deve anche rispondere di autoaddestramento con finalità di terrorismo. A luglio volano i prezzi alla produzione industriale più 2,4% su base mensile e più 7,8% su base annua. Era più 5,8% a giugno. Lo comunica l'Istat aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai rialzi della quota energetica sul mercato interno. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
1: la boutique de la musique.
3: Ma siamo già qui, ma che meraviglia, a metà giornata, e se ci dicono che l'estate è finita, non è vero, ne vedremo, ne faremo, ne ascolteremo ancora delle belle, anche lavorando, certo, stando a casa, anche mentre accompagniamo chi parte e chi torna. Benvenuti da Radio Monte Carlo, questa è la boutique della musique, un salutone ole ole a Rosaria Renna e Filippo Firli, grazie per la vostra compagnia e anche per le belle parole dedicate alla boutique. Adesso tocca a noi, siamo quelli del tutto in 60 minuti e non uno di più. Io sono Andrea Munari, mi trovo in questo momento nel Principato di Monaco, da cui vi sto parlando, c'è il sole, anche qualche nuvola di passaggio, il mare però è stupendo. Ci sono Giulio Corbelli in regia, che saluto in monitor, Claudia De Rio che scrive storie di musica, e poi il music designer di questa settimana, Paolo Rabasi, al quale chiediamo sempre, instancabilmente, una canzone più bella dell'altra. Siamo così, nella boutique della musica. How sweet it is to be loved by you è la prima di oggi e alla voce di James Taylor.

È proprio una carezza, è una dichiarazione di amore sincero e di riconoscenza. Quanto è dolce essere amato da te, dice James Taylor, e si fa ascoltare nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. Qui ci sono solo pezzi firmati e grandi, grandissimi artisti. Sananda Maitreya, prima di cambiare nome, è davvero una superstar. Per alcuni addirittura l'erede di Prince. Il suo nome d'artista è Terence Trent D'Arby e questa è la sua musica.

Bravo, eh? Desiderare qualcosa di meglio, come fosse una specie di pozzo dei desideri. Wishing Well, canta Sananda Maitreya, un nuovo nome, una nuova identità, una nuova vita e ciò che ha desiderato e che poi ha realizzato. Siamo tutti nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. State bene? 13 e 10 minuti in questo momento e qui la musica si racconta. E in una canzone quasi sempre c'è un pezzo della nostra vita. Heartbreaker parla di un amore impossibile, scritta dai Bee Gees per la voce di Dionne Warwick.

Amiche e amici all'ascolto, che meraviglia! E se ci sentiamo come questa canzone, allora scrolliamoci di dosso proprio questi 48 anni. Lucio Battisti canta Mogole, Prendila così, è una fotografia riuscita benissimo di quando due persone decidono di non frequentare più i soliti posti per evitare proprio di incontrarsi. La musica più bella di Radio Monte Carlo è qui nella boutique della musique. Ogni canzone sembra suonare come fosse la prima volta. E siete con me? Alle tastiere e alla voce c'è Stevie Wonder.

0: E a volte è una canzone che ci dà un po' di forza quando il momento è complicato. Cercare e trovare la gioia nelle lacrime di dolore. Joy Inside My Tears nella magistrale, proprio magistrale interpretazione di Stevie Wonder. E qui nella boutique delle emozioni musica non ci fermiamo finché non ne abbiamo abbastanza. Come canta il re del pop, tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
10: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre, scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
13: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
15: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

Il genio di Michael Jackson mette una marcia in più quando è sotto le ali del produttore Quincy Jones, il ragazzo è maturo, l'album Off the Wall è perfetto e Don't Stop Till You Get Enough fa cantare e ballare tre quarti del pianeta. Ma che bella storia! Alle 13:35 minuti, questa è la boutique della musica, la trovate solo a Radio Monte Carlo. E restiamo pure in famiglia. Dopo Michael, ecco la voce di Jermaine Jackson per accompagnare in un romantico duetto l'immensa Whitney Houston.

Dobbiamo prenderci cura del nostro amore e anche delle emozioni che arrivano dal cuore. Take good care of my heart, Whitney Houston, Jermaine Jackson, due voci di gran classe in diretta dal Principato di Monaco, e anche qui tutto ai colori dell'estate. Con Radio Monte Carlo nella boutique della musica sono 60 minuti questi che dovete proprio prendere e fare vostri mentre siete in pausa oppure in piena attività, e che fanno sempre benissimo anche quando si è in giro e in vacanza. Ci accompagna un'altra grande voce, Karen Wheeler in Keep On Moving con la firma di Soul to Soul.

Woman in Love è un'altra collaborazione indimenticabile. Barbara Streisand e i Bee Gees, un album intero scritto per lei, e poi che successo! Questa è Radio Monte Carlo. Con piacere vi informo, a proposito della boutique della musique, che raddoppia. Si va in onda anche dalle 4 alle 5 del mattino, sempre con le canzoni più belle. La facciamo cominciare benissimo la giornata così, e proprio prima del nuovo programma Breaking News di Radio Monte Carlo in diretta dalle 5 alle 7. Siamo, come dire, più mattinieri che mai, e siamo anche quelli di metà giornata. La boutique della musique è adesso, e ai suoni di Maniter con le voci di Daryl Hall e John Oates.

si fanno sempre ascoltare volentieri. Cantano la New York anni 80, All and Odds, cioè la città che non dorme mai e che però divora chi non è preparato. Ecco spiegato il senso di Man Eater. Questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo. Sapete cosa facciamo adesso? Ne ascoltiamo un'altra che ha saputo conquistare davvero milioni di persone. Allora e lo fa ancora oggi. Dove e cosa siamo nel 64 quando questo accade? A pensarci bene, poi molti di noi non sono nemmeno di questa terra per ascoltare per la prima volta quella magia in musica che si chiama il suono del silenzio.

0: è partita la ola anche dal Principato di Monaco per The Sound of Silence di Paul Simon, Art Garfunkel. Momenti così arrivano e fanno un gran bene, e grazie una volta di più alla boutique della musica e di qualche emozione.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta,

0: radio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
14: Spero vi sia piaciuta la boutique di oggi. Intanto grazie per la vostra presenza mentre continuiamo ancora adesso a leggere i vostri pensieri. Siete molto gentili e vi dico che è veramente un privilegio restare con voi. Ringrazio Paolo Ravasi per la musica, Claudio De Rio, la prima penna, Giulio Corbelli per tutta la regia. Domani torniamo sempre qui alle 13. Tra pochi secondi l'attualità con le breaking news di TGcom 24 e poi Isabella Eliodori, Claudio Di Leo. Il pomeriggio qui si chiama Happy Together. Ciao a tutti da Andrea Munari e dal Principato di Monaco.
13: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
15: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
16: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Ester Oletto. È scontro tra Germania e Russia dopo che Berlino ha accusato Mosca per i droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino nega e minaccia reazioni devastanti alle misure di rappresaglia annunciate dal cancelliere Merz. Il ministro degli esteri italiani mette in guardia da possibili tentativi russi di condizionare le elezioni nei paesi dell'Unione Europea, Italia compresa, attraverso fake news e immagini manipolate. La misteriosa esplosione di un oggetto non identificato alla stazione centrale di Augusta in Germania in un sottopassaggio e poi un secondo allarme. Ci sono dei feriti, distrutte alcune vetrate, circolazione dei treni interrotta. Legge elettorale, Matteo Salvini chiude il ballottaggio, chiederò agli alleati di votare contro l'emendamento, annuncia il vice premier e aggiunge, si vota in un giorno, chi vince vince, governa per 5 anni, chi perde fa l'opposizione. Il caso della 13enne molestata in un minimarket a Torino. La procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne sotto accusa, dipendente del negozio. Il giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato il fermo dell'uomo perché pentito in assenza di pericolo di fuga, disponendo solo l'obbligo di firma. Tentato femminicidio a Roma, arrestato il 47enne che ha coltellato l'ex moglie davanti al figlio adolescente, con il quale è fuggito per diverse ore dopo aver abbandonato la donna davanti al pronto soccorso. Per i medici, i fendenti non hanno ucciso solo per caso. Calcio alle 15, Sassuolo Frosinone, 16° di finale di Coppa Italia, dalle 18 Udinese Venezia. Tennis US Open, Lorenzo Sonego, nonostante la sconfitta battuta in 5-7 da Zverev, è felice. Berrettini denuncia minacce di morte arrivate al fratello dagli scommettitori. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Advice for the Young at Heart con Tears for Fears. Siamo partiti alla grande anche oggi qui su Radio Monte Carlo. Claudio, Di Leo, Isabella e Leodori sono pronti per voi.

0: Allora, io volevo cominciare in maniera anomala leggendo subito un messaggio che ci è arrivato. Sì. Un amico o amica dice: sull'app non riesco a vedere le repliche di Bonjour Bonjour di agosto. E grazie, perché gli amici di Bonjour Bonjour hanno fatto come la nostra Isa, con le mani ciao ciao, e quindi agosto se ne sono andati in vacanza per un mese. Questo volevo dire. Buon pomeriggio Isabella Leodori a Milano, Claudio Di Leo qui a Roma.
1: Non una punta di invidia sul...
0: No, ne parlavo prima con Andrea Munari, che salutiamo e ringraziamo.
1: Ciao Andrea.
0: Io mi diverto, io sono venuto qui ad agosto, poi io credo che divorzierei da mia moglie a stare un mese d'agosto a casa, quindi
1: o lei divorzierebbe da te, esatto. Diverso.
0: Quindi va benissimo così, io poi mi diverto come un bambino. Quindi c'è Giulio Corbelli in regia, ciao Giulione, c'è Claudia De Rio in redazione, Teresa Foglia al centralino, e così andremo avanti per le prossime due ore. E poi ci siete voi al 342-414-1762, come già detto.
1: Ma giusto, sempre, sì, sempre più numerosi peraltro. Anzi, noi vi ringraziamo per la bellissima accoglienza che abbiamo avuto ieri, quindi grazie, vi vogliamo bene come sempre. Amici, la musica di Radio Monte Carlo con questa...
0: È tornata
1: Natalie Imbruglia, la sua bella novità Upside Down.

0: Amy Winehouse, you know I'm not good. Ieri parlavamo di cambiare lavoro. Vedo una Isabella Eleodori pronta per il circo. Comunque,
1: hai fatto, fatto
0: dei numeri con la penna, la lancia. Veramente sei pronta?
1: Giocoliere. È vero.
0: Allora, amici, guardatevi intorno se siete in casa o immaginate casa vostra. Mm-hmm. Tutti abbiamo un cassetto delle cose che, bah, questa non la butto, che potrebbe servire. È presente in quasi tutte le case, pieno di oggetti inutilizzati. Ad esempio, in casa mia ce n'è uno in particolare in cui vige l'entropia, che è quello dei cavi dei vari device che abbiamo in casa. E ogni tanto apro e dico, ora sistema. No, vabbè, fa niente, dai.
1: Sono quei caricabatterie di telefoni che non esistono più, chiavi che abbiamo dimenticato la serratura, di cui abbiamo dimenticato appunto la serratura, batterie scariche, oggetti di cui non ricordiamo assolutamente la funzione. Ma perché li teniamo lì? Perché non si sa mai, un giorno potrebbero servire. Oppure, nel mio caso, soprattutto quando si tratta di batterie scariche che non funzionano più, fili, cavi, eccetera, dico, dove la metto? Dove la smaltisco? Devo portarla in un posto specifico, che ovviamente non è a portata di mano, e quindi le metto lì, poi prima o poi prenderò tutto il cassetto e lo porterò dove deve stare.
0: Nell'isola ecologica.
1: Nelle isole ecologiche. E io non ce l'ho molto vicina a Milano. A Calci sì, ce l'ho abbastanza vicina, quindi lì non ho grossi problemi, ma a Milano non ho soltanto un cassetto, ma ho ceste piene di sta roba, ma pure il pezzettino di spago che potrebbe servirmi magari quando devo legare qualcosa, gli elastici, i gancini, sai, quelli a molla che prima o poi mi serviranno, non so, qualsiasi cosa io la metto lì, perché prima o poi le graffette, tutto.
0: Faccio l'avvocato del diavolo, secondo me quella frase che ci suona in testa, questo potrebbe servire, è una scusa per la nostra pigrizia, perché non vogliamo buttarlo, fare, raccogliere, andare all'isola ecologica. Voi che cosa avete nel vostro cassetto antropico, quello della
1: cose
0: confusione?
1: Cose che si possono dire, eh?
0: Sì, perché... cioè, vabbè, anche che non si possono dire. 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. Che oggetti elettronici,
1: non so, Isa? Qualunque cosa, dispositivo,
0: ok.

0: Walking in Memphis nella versione meravigliosa originale di Marcon su Radio Monte Carlo, il cassetto delle cose che potrebbero servire che però al momento non servono e sta lì. Che cosa contiene il vostro? 342 41 41762. Vi aspettiamo qui su Radio Monte Carlo. Happy
1: together. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Action Factory con Feels Like Heaven alle 14.27, Radio Monte Carlo, Happy Together fino alle 16, la comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo con Isabella Leodori e Claudio Di Leo. Vi parlavamo dei cassetti che contengono la confusione dentro casa nostra, cose che stanno lì e che poi ci dimentichiamo anche di avere, anche se c'è un'amica che ha detto...
1: Tanto sta là, è chiuso il cassetto, chi lo vede? Esatto. Appunto, uno deve aprire apposta, no? Per vedere la confusione.
0: Un'amica ci ha detto che in realtà poi lei, quando serve qualcosa, sa dove l'ha lasciato, e questo mi sembra già una magia. C'è chi ci manda anche una foto del cassetto, che queste sono istruzioni però di Miele, quindi ho detto una marca, non si doveva, vabbè, e sono elettrodomestici. Poi c'è chi ci ricorda che però se abbiamo batterie o cavi in alcuni supermercati si possono buttare, ma batterie anche ad esempio qui in azienda da Mediaset sì, ci sono per le raccolte,
1: per le pile, sì, per ci le pile, sono batterie, in giro quelle le batterie, butto,
0: Poi c'è utensili, accendini, Tiziana dalla Sardegna. Poi la stampante per le micro etichette da smartphone.
1: Ma lo sai che c'è? Ma no, ce l'avevo anch'io, guarda quella. Ma l'ho regalata
0: a mia nipote. Ce l'avevi anche tu?
1: Sì, ma no, volevo stampare le foto che venivano una sciopeca, quindi ho lasciato perdere. Si diverte tanto.
0: Una cosa così tecnologica ce l'avevi anche tu?
1: Vedi che ti meraviglio a volte. Insomma, sono contenta di questo, perché ti sorprenderai spesso con me. Allora, invece, scrive qualcun altro, Francesco per la precisione, il mio cassetto contiene vecchi diari, riviste mai più ristampate, vecchi bijou legati a ricordi, biglietti da visita, qualche tester di profumo di qualche decade fa, vecchi portafogli del mio papà che non c'è più, quindi ricordi, odori, sogni, malinconia, un pochino ci vuole, un po' di malinconia a settembre ci sta, eh? Francesco, ti abbraccio.
0: Sì. Poi c'è chi tiene, ripulendo oggi, ben quattro cassetti. Anche quattro cassetti. C'è anche un'amica che dice: io non ho dei cassetti, ma ho delle stanze piene di cose che potrebbero servirmi.
1: Mi sembra
0: troppo. Sai cosa dovete fare voi?
1: Cosa dovevo fare?
0: Decluttering.
1: Eccoci. È che è la cosa che volevo fare. Ieri l'ho detto, prima o poi ci riuscirò.
0: Sì,
1: quindi devo
0: pigrizia.
1: Trovare l'isola ecologica più vicina. Innanzitutto, da lì si comincia e poi si va avanti.
0: La pigrizia.
1: Vabbè. Cambierò.

Meiji con Robin Thicke, Mary J. Blige su Radio Monte Carlo. Si parla di tornare a rinnamorarsi con Eagle Eye Cherry, Falling in Love Again. I'm so tired.

0: Nicolai Cherry con Falling in Love Again, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domenica a partire dalle 15. Vivi con Radio Monte Carlo, la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
6: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Stasera 21.30, Rete 4.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
13: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
14: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
17: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
18: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
17: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
19: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
20: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
21: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: I heard it through the grapevine con Marvin Gaye su Radio Monte Carlo. Che pezzo meraviglioso, che colonna sonora quella del Grande Freddo. Mamma mia, un disco meglio dell'altro, un pezzo meglio dell'altro. Ecco, queste sono le cose da conservare: la grande musica, grandi film, quelle cose belle, belle, belle che con cui siamo cresciuti e che ci hanno fatto bene, ci hanno fatto diventare quello che siamo. E allora,
1: ecco,
0: detto
1: forse la gran confusione in casa mia, soprattutto tra i miei dischi. Adesso che mi dici, mamma mia,
0: no, quelli non si possono buttare. Mi spiace,
1: no, non si buttano, libri, no, per carità, dischi, dovrei ordinare. Poi volevo salutare Marco che dice: io di cassetti con cose dentro non sono un esperto perché ho due figlie femmine e una moglie. Marco, io ti abbraccio fraternamente perché siamo nella stessa barca. Quindi
0: mi vengono in mente i rossetti usati, quelli che ancora non sono finiti del tutto, oppure i smalti che non
1: gli
0: si
1: smalti.
0: Mettono più, matite spuntate, mamma mia, non, sì, appunto. Quindi sì, capisco perfettamente, anch'io cercherò di liberarmi anche di queste cose, perché poi a un certo punto mi sono resa conto, guardando tra i miei vecchi cosmetici, che ho tanti di quei rossetti che io non avrò gli anni materiali proprio per consumarli tutti, quindi sopravviveranno a me, anzi.
1: Quanti ne compri? Cioè,
0: perché
1: non c'è solo non lo butto perché mi potrà servire, no, ma ne compro un altro perché mi potrà servire.
0: Quella è una patologia, lo riconosco.
1: Vabbè, ma fatevi curare,
0: sì,
1: però, hai ragione. Ma fatevi curare.

0: Ora di Happy Together si chiude con Lucio Dalla e Washington.
1: E subito le news con il TGCOM 24, ma prima il cinema.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa, afferma Mark Rutte in una conferenza stampa con Ursula von der Leyen. La nostra unità è incrollabile, il nostro supporto all'Ucraina è chiaro, ribadisce il segretario generale della NATO. La presidente della Commissione europea invita gli alleati ad alzare la pressione su Mosca. Teheran pronta ad adottare una nuova strategia nella guerra in Medio Oriente sul piano militare, diplomatico e nel contrasto al blocco economico imposto dagli Stati Uniti. L'annuncio del segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza Reza Zaei dopo il più intenso scambio di attacchi tra Teheran e Washington. La procura di Torino ricorrerà in appello contro la decisione del giudice per le indagini preliminari che non ha convalidato il fermo ma ha disposto solo l'obbligo di firma per il 42enne accusato di avere molestato una ragazzina di 13 anni nel mini market dove lavora come dipendente. È stato trovato morto nella sua casa a Vigevano, Pavia, il 24enne originario del Salvador che lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione a sfondo omofobo. A dare l'allarme questa mattina è stato un altro giovane residente nello stesso stabile. Non risulta alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia. Walter Lavito, la mandante reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci, e quanto si apprende da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria rispetto ad indiscrezioni di stampa su percosse da parte di detenuti. Uno dei legali del faccendiere sta bene e non ha segni di botte. Dossier ex Ilva, i sindacati metalmeccanici sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi il prossimo 8 settembre. Acciaieria d'Italia, in amministrazione straordinaria, ha presentato un'istanza di sospensiva del decreto con cui la Corte d'Appello ha stabilito la chiusura e lo spegnimento dell'area caldo a Taranto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Io la trovo magica, la voce di John Legend è veramente, ti fa star bene, ecco. Ordinary People su Radio Monte Carlo, questo Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella e Leodori. Sono in questo momento le 15:07. Buon pomeriggio,
1: buon pomeriggio. Tutto,
0: miei cari fanciulli, vi vogliamo bene tanto tanto tanto e vogliamo commentare con voi questa cosa che è uscita proprio in questi ultimi giorni.
1: Questi ultimi giorni.
0: E che riguarda
1: Isabella e Leodori.
0: Questa terribile abitudine che hanno le persone di portarsi via le cose dai ristoranti.
1: Dai ristoranti, sì.
0: Sai cosa mi ha colpito soprattutto?
1: Cosa?
0: La crema, rubano le creme per le mani. Vedi
1: la
0: che
1: crema nei ristoranti stellati e negli alberghi 5 stelle al bagno, anche quello di servizio, trovi la crema
0: per le mani. Capisco gli alberghi, ma non sapevo dei ristoranti perché evidentemente io non frequento i ristoranti stellati, amici.
1: Ti fanno più entrare, per quello non li frequenti.
0: Già sanno che mi rimane la cosa appiccicata le mani. Ma non sai cosa? A me piacciono le cose piccoline, le miniaturine. Se io vedo un cestino piccolo mi fa allegria, lo voglio, mi piace. Magari chiedo anche il permesso, lo posso portare via, mi piace.
1: Ci sta, se lo chiedi. Però ad esempio qui si parla di oltre il 94% dei ristoranti stellati che ha subito almeno un furto, e il fenomeno aumenta con il livello del lusso del locale. Più è di lusso e più aumentano i furti.
0: Te ci sta bene.
1: No,
0: scherzo.
1: Cosa si portano via gli ospiti? Allora, i coltelli.
0: Sì, le candele, i vasi, i portarotoli del bagno anche.
1: Perché?
0: Possibile,
1: ma
0: non
1: perché?
0: Lo so. Ecco, io, quello no, ecco. Poi hanno dovuto,
1: le
0: ovviamente.
1: Poi,
0: ogni sera, ogni volta si portano via delle cose, sai che devono ricomprarle perché servono.
1: Certo.
0: E quindi, insomma, non è una cosa carina, dai.
1: Si dice che un cliente abbia anche cercato di nascondere un candelabro d'argento sotto l'impermeabile. Vabbè, quello però è furto, però.
0: Perdonami.
1: E il danno per questi ristoranti stellati si aggira intorno agli 800 euro l'anno. Vabbè, praticamente è una cena.
0: Passateci sopra.
1: Dai, 800 euro.
0: Noi scherziamo, amici. Non è che no, il candelabro d'argento no.
1: No, quello è veramente molto contrastante.
0: Le marmellatine, quelle degli alberghi, sì. Ma io l'ho sempre dichiarato. Lo sanno tutti i miei colleghi che io porto via sempre le marmellatine. Quindi...
1: Lo sanno anche i ristoratori, infatti, non ti fanno più. C'è Martin Garrix con U2 Fireflies.

0: In Egramaro, solo 3 minuti su Radio Monte Carlo. Si parlava di furti nei ristoranti, soprattutto stellati, e più sono stellati e più subiscono furti da parte dei clienti. Questo era l'articolo, che però parlava di ristoranti stellati e in Francia. E in Italia?
1: Che succede in Italia? Cosa, cosa che portiamo
0: ti rubi?
1: Via?
0: Cioè, cosa si rubano?
1: Il menù, ho saputo.
0: Il menù con i loghi, perché?
1: Perché uno deve far vedere che c'è stato nei posti, capito?
0: Poi tovaglie e tovaglioli. Specialmente se di pregio, chiaramente.
1: Cotone poi, egiziano, possibilmente, sì, grazie.
0: Vedi, allora sei tu, sai.
1: Le cose.
0: Le posate, come cucchiaini da caffè, ma anche le saliere, le pepiere, i piccoli elementi di design. Ti dice qualcosa, piccoli elementi di design?
1: Piccola miniatura, sì, adoro.
0: E poi, la cosa che non capiamo il perché, gli articoli da bagno.
1: Quello mi fa un po' senso, onestamente. Perché nei bagni pubblici, anche se sono stellati, se sono un po', no, patinati, no.
0: Fa un po' schifo. Io sono tornato indietro nella memoria e ricordo a casa. In realtà io non ho rubato niente, ma una mia amica l'ha fatto per me, perché dicevo: guarda, è bello sto bicchiere, sai quelli da amaro che vanno anche nel freezer?
1: Anche quelli,
0: ecco, lì dico: ah, che bello. Uscite dal ristorante, ci incamminiamo e lei fa: tieni, l'ho preso per te.
1: L'ho fatto anch'io proprio per regalo. Mi voglio sdebitare, ti voglio regalare questa cosa.
0: Love and Money adesso, Hallelujah Man. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: Con Hallelujah Man su Radio Monte Carlo si è parlato moltissimo di temperature durante questa estate per motivi che sappiamo. Ecco, a un certo punto noi abbiamo deciso qual è la temperatura giusta per stare bene tutti, per stare in serenità e non litigare con nessuno. Ne parliamo tra poco su Radio Monte Carlo.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
6: Prossimamente live, in concerto.
7: L'8 settembre, Celebrate New Orleans. Il 9, Chicago Blues Night. Il 10, Big One, Pink Floyd Tribute. L'11, 12, Incognito Presents Citrus Sun. Il 13, Peter Bernstein Trio.
6: Infoline, bluenotemilano.com.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: tutti a dirgli sempre: oh Paul, scrivi sempre ste sciocche canzoni d'amore. Ebba, sciocche canzoni d'amore, e lui l'ha scritta. Silly Love Songs, Paul McCartney.
1: Sì, poi sono
0: probabilmente
1: sciocche le canzoni che ha scritto Paul McCartney. Esatto. Mamma mia, non si possono sentire.
0: Esatto, e lui l'ha scritta.
1: Sto scherzando.
0: Così.
1: Sottotitolo, sto scherzando.
0: Ma
1: ironia.
0: Ah, dici che poi arriva il messaggio: ma come ti permetti tu di dire che... Ok, va bene. Siamo piuttosto, diciamo, schillati da questo punto di... Ti piace schillati?
1: No.
0: Fa schifo anche a me, sinceramente.
1: Meno male.
0: Cambiamo completamente discorso, come dicono quelli bravi.
1: Ma mica
0: credo.
1: Tanto, sai, perché devo dire, la temperatura... Ne abbiamo parlato, ahimè, abbastanza spesso, perché abbiamo sofferto un po' tutti quest'estate. Stiamo soffrendo ancora, per carità. La temperatura, allora, ha tirato fuori il peggio di noi. Siamo stati nervosi, esausti, stanchi, frustrati, arrabbiati anche un po', no? Con la mosca al naso che ti sale, sì, anche abbastanza in fretta. Allora, qual è la temperatura giusta per stare tutti belli caldi, sereni e calmi? No, vedi, caldi, lapsus freudiano. Calmi, sereni, sai, quella che ci vogliamo tutti bene. 22 gradi, lo dice la scienza.
0: Sì, la Nature Human Behavior ha analizzato i dati di oltre 1,5 milioni di persone, mettendoli in relazione con il clima delle aree in cui sono cresciute. Proprio quella è la media con una maggiore stabilità emotiva, una maggiore apertura, socievolezza, coscienziosità e gradevolezza.
1: 22 gradi,
0: 22.
1: Che è uno studio delle tre dottoresse, lo sai, grazie a lei,
0: certo.
1: L'altra grazie
0: quella,
1: ovviamente. Ecco.
0: 22 gradi, non me li ricordo più. Quando è l'ultima volta che ha fatto 22 gradi a Roma?
1: Ma a Roma. No, pensa al sud.
0: Io uscivo di casa questi ultimi giorni, che ho fatto il mattino alle 7 qui in radio, e c'erano 27 gradi alle 6 di
1: primo
0: mattina.
1: Mattino
0: alle 6.
1: Va bene, questo però ci deve far pensare molto, e l'ho detto anche ieri,
0: sì,
1: lo ripeto anche oggi,
0: sì.
1: Non è che alla prima rinfrescata dimentichiamo tutto, quindi bisogna rivedere il nostro stile di vita, mi raccomando, tutti quanti.
0: Essere assolutamente più consapevoli di dover consumare tutti meno e consumare meglio. C'è Harry Styles su Radio Monte Carlo, e questa è la sua American Girls all'interno di Apple.

0: Con Biagio Antonacci su Radio Monte Carlo succedono cose, succederanno cose il prossimo weekend, per esempio domenica 6 settembre commenteremo in diretta il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si svolgerà all'Autodromo Nazionale di Monza.
1: Sarà il nostro Gerry Romano che sarà in onda in diretta insieme a Marco Porticelli prima e poi credo per la durata del Gran Premio anche con Silviano Targiacomo a commentare live la competizione fino alla fine. E devo dire, io l'ho fatto l'anno scorso al Gran Premio di Monaco e Gerry è veramente bravissimo. Oltre alla competenza, riesce a far capire anche a me cose di cui non sapevo assolutamente
0: poi
1: nulla.
0: Poi se le capisco io è veramente bravissimo.
1: Seguitelo quindi il Gran Premio di Monza in diretta su Radio Monte Carlo.

0: Hero con Mariah Carey su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: All'Università di Bergamo la campagna Mense per il Clima, promossa da Essere Animali e Legambiente, ha introdotto menù 100% vegetali. L'iniziativa offre opzioni inclusive per studenti con diverse esigenze religiose o nutrizionali. Non tutti i ragazzi, però, collegano il consumo di carne all'impatto ambientale.
2: Il sistema alimentare genera di fatto il 30% delle emissioni globali e gli allevamenti intensivi causano deforestazione e consumi idrici elevati. Considerati i 21 milioni di pasti erogati ogni anno nelle mense universitarie italiane, queste strutture rappresentano uno snodo cruciale per promuovere abitudini sostenibili.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
5: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Stasera 21.30, Rete 4.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Ma perché lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Perché non lo fai?
20: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
21: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark su Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato prima del Gran Premio di Monza e ci hanno mandato subito una foto di amici che stanno ascoltando Radio Monte Carlo proprio dall'autodromo, allestendo un bar da quelle parti.
1: Bravi, bravissimi. Lavoro.
0: E Monza non sarà proprio il posto per andare a riposarsi in questo fine settimana. Diciamo che
1: a stare in silenzio,
0: Se cercate il silenzio dovete andare in altri lidi. Perché parlo di questo?
1: Perché
0: Isa?
1: Sempre più persone scelgono di fare questo tipo di vacanza, di interrompere veramente il flusso continuo di cose da fare, di rumori eccetera, per dormire nei monasteri e del silenzio proprio, per ritrovare equilibrio. Ce ne sono tantissime di abbazie e monasteri per il turismo lento e la disconnessione digitale soprattutto.
0: Sì.
1: E c'è proprio l'ospitalità religiosa che permette di condividere questa quotidianità con i monaci. Quindi praticare digiuno guidato, vivere rituali di purificazione nella natura e ottenere un vero rinnovo interiore. Pensa che bellezza.
0: Non l'avevo considerato il digiuno. Ci sono tanti posti in Italia, in Trentino, ma anche in Umbria, nel Lazio, in Toscana, in Puglia, ma anche all'estero. Ci sono monasteri dove andare lì e staccare completamente la spina, che non sarebbe male
1: prima
0: ogni
1: o
0: tanto.
1: Sarebbe molto bello. I primi giorni sono abbastanza difficili.
0: È un po' duri, sì, credo proprio di sì.
1: Però poi pare che faccia molto molto molto bene. Questa è Radio Monte Carlo, The Weeknd con Out of Time.

0: Tiny Lies, Spandau Ballet su Radio Monte Carlo, e con questo chiudiamo il nostro appuntamento di oggi con Happy Together qui su Radio Monte Carlo. Claudio, tutta la squadra salutiamo.
1: Sì, grazie Isabella Leodori da Milano, io Claudio Di Leo
0: da Roma.
1: Esatto, e il buon Giulione Corbelli regia a Milano, Claudia De Rio redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco, sai chi c'è tra poco?
0: La nostra Chiara Lorenzutti con Se la vi. Bella, abbronzata, bionda, splendente proprio, guarda.
1: Favolosa.
0: Sì.
1: Per le prossime due ore prima però le breaking news del TGCOM 24, noi torniamo domani alle 14.
0: Ciao a tutti, subito
1: ciao.
0: Le news con il TGCOM 24. Ciao!
1: L'ho già detto!
0: E lo dico di
1: ciao.
0: Nuovo, se sa mai la vita.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Esteroletto. Alta tensione tra Germania e Russia con Berlino che punta l'indice per i droni bomba di Lipsia. Identificati i presunti responsabili del fallito attacco. Hanno legami con il Cremlino. Mosca convoca l'incaricato d'affari tedesco Fink dopo le misure annunciate dal cancelliere Merz. Antonio Tajani avverte su possibili tentativi di Mosca di condizionare le elezioni nei paesi dell'Unione Europea, Italia compresa, attraverso fake news e immagini manipolate. Un rischio che, secondo il titolare della Farnesina, impone di intervenire in anticipo. Salvini si dice preoccupato per questa ansia antirussa. Caso Ranucci, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione a Walter Lavitola nel carcere di Rebibbia da parte di detenuti, come riportato da alcuni organi di informazione. Non ha segni di percosse e sta bene, conferma il legale del faccendiere. La Procura di Torino ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una ragazzina di 13 anni nel negozio dove lavora. L'Associazione Nazionale Magistrati definisce non ortodosso l'invio degli ispettori ministeriali nel capoluogo piemontese e parla di attacchi scomposti. L'estate meteorologica non accenna a flettere, in arrivo la sesta ondata di calore prevista da venerdì. L'ONU lancia l'allarme. Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali, forse entro i prossimi anni. Tennis US Open. Sonego a un passo dal sogno con Zverev, cede solo al quinto set. Il torinese a 2 punti dalla vittoria, poi subisce la rimonta. Matteo Berrettini stasera in campo contro Navone. Ieri la denuncia di minaccia al fratello dagli scommettitori. Queste le breaking news di TGCOM 24.

puntata del 2 settembre, buon mercoledì ma soprattutto buon pomeriggio, ben trovati, questa è Radio Monte Carlo, dopo Isabella Lodori e Claudio Di Leo, arriva anche il momento di C'est la vie, io sono Chiara Lorenzutti insieme a voi per le prossime due ore, bentornato in regia Gabriele Lobianco, quando poi il cognome è proprio distante dalla situazione attuale, visto insomma il livello di abbronzatura davvero importante che si conferma in quest'estate del 2026. Buon pomeriggio e grazie anche a Giulio Bartolomei, redazione, a Teresa Foglia al centralino, a tutti gli amici che scelgono tutti i giorni Radio Monte Carlo, soprattutto in questi bei primi giorni di settembre. Caldino oggi, si avverte un po' questa bella sensazione, d'altronde insomma lo sapevamo, un po' l'ultima fiammata dell'estate. E ce la godiamo insieme, la esorcizziamo con la grande musica e la canzone di Lizzo.

Elisa con Ligabue e gli ostacoli del cuore qui su Radio Monte Carlo 16:14. Niente, invece, nessun ostacolo può fermare il desiderio di Elisa nel sentirsi vicina all'ambiente, questo suo legame viscerale con l'ambiente, cosa che conosciamo molto bene. Ma questa volta lei ha scelto di andare un po' oltre la musica tradizionale per piantare qualcosa che crescerà nel tempo. Ed è un obiettivo molto bello il suo, non è un album questa volta, ma la nascita di Plantasia, questo parco sonoro, un progetto di rigenerazione urbana che trasformerà circa 40.000 metri quadrati dell'ex cava abbandonata via Quarenghi, siamo a Milano, in un'oasi dove la natura, il suono e la sperimentazione avranno una serena e armonica, armoniosa soprattutto convivenza. Il nome poi richiama un celebre album elettronico del 76, Mother Earth's Plantasia di Mort Garson, ed era stato composto per far crescere la vegetazione e prende poi vita da questo desiderio di Elisa, appunto, di lasciare questa eredità verde. Lei si sa molto sensibile a questi temi, un'eredità duratura nella città in occasione appunto del suo grande concerto a San Siro, quindi insomma l'aveva promesso e lo sta facendo, e quindi uno spazio degradato diventerà uno spazio sonoro con fitobonifica, specie vegetali selezionate per purificare naturalmente il terreno degli inquinanti, in grande armonia con i progetti musicali. Quindi brava Elisa. Subito Christopher Cross.

0: 80, insomma anni 80 di un certo calibro. Arthur Steam per Christopher Cross qui nel pomeriggio con C'est la vie su Radio Monte Carlo.
1: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
5: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Stasera 21.30, Rete 4.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Con Bipper e Visa è già Natale! Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero!
9: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Finivano gli anni Ottanta con questa canzone di Womack & Womack, la loro Teardrops. Questa è Radio Monte Carlo, 16:26, pomeriggio del 2 settembre. Abbiamo parlato di Elisa perché tra l'altro Elisa è meravigliosa. Stavamo rivedendo le immagini del suo Ferragosto, che poi è stato anche molto vicino al mio Ferragosto. Venne in mezzo al mare, al largo poi della zona appunto di Monfalcone, Caregone, insomma, per essere precisi. Questo concerto improvvisato tra le barche, tra la sua gente, quindi una cosa bellissima. Quindi non perdere mai i legami, quelli profondi con la terra, cosa che peraltro insomma Elisa ha sempre cantato. Parliamo di Cesare Cremonini, grande rapporto appunto con Elisa. Ne parliamo perché lancia un disco tutto nuovo, il decimo disco di inediti, e sarà un viaggio all'interno del suo ultimo amore musicale, che è il sax. Quindi chi magari lo segue anche sui suoi canali social vedrà che insomma il sax è sempre molto presente, sta imparando, sta diventando molto molto bravo. Niente vacanze con lui, per lui sono appena finiti i concerti estivi, ma arriveranno poi un disco nuovo e anche un tour nei palazzetti. Il 23 ottobre uscirà appunto Amateur, questo decimo disco, poi a novembre il Via, una tournée da 8 date. Le prime 3 saranno ovviamente nella sua Bologna, e poi ancora insomma la volta di Torino, all'Unipol Forum di Milano. Ed è un disco che esce poi a sorpresa, 3 mesi soltanto dai concerti nelle grandi arene all'aperto, e questo suo anche record personale di tantissimi spettatori in un anno, questo Cremonini Live 2026, che è stato veramente un grande successo. Quindi lo aspettiamo, un disco registrato a Londra, grande, lui dice, senza l'intelligenza artificiale. Beh, non ce l'aspettavamo da lui, quindi va benissimo così, ma è giusto specificarlo. Lo ritroviamo con La ragazza del futuro.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

Queen Riteura con For You 50 Shade, questa bella canzone riascoltata alle 16.37 qui su Radio Monte Carlo. Come ci si veste in questo momento? Estivi, il costume da bagno va benissimo, temperature sono quello che richiede, ma attenzione perché prima o poi il caldo finirà e settembre insomma è un mese anche un po' di transizione per quanto riguarda il look. Qual è il modo più cool, dicono quelli bravi, di vestirsi un po' nelle mezze stagioni? Quindi non scegliere ma stratificare, quindi dallo street style delle fashion week europee ci sono tanti abbinamenti da che noi possiamo copiare facilmente anche in maniera molto più economica per entrare nell'autunno senza rinunciare all'estate. L'idea è quella di mescolare, quindi uno più uno, un capo estivo e uno autunnale da mettere, togliere, stratificare. Si sa, ormai insomma diciamo che il cambio stagionale, quello degli armadi, è diventato un po' una cosa legata al passato perché non c'è più stagionalità e si mischia un po' tutto. Non è meglio era quello alto, quello no, però qualcosa di leggero con qualcosa di un po' più pesantino, ma

0: Too Young to Die, la canzone di Jamiroquai ci riporta all'inizio degli anni 90, ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. Tornano le nostre belle abitudini, perché il primo tra voi che ora invierà un messaggio vocale al 342 4141 762 dicendo nomi, città e soprattutto io ascolto Radio Monte Carlo, andanno due free pass per il concerto dei Chicago Blues Night in programma mercoledì 9 settembre alle 20:30 al Blue Note di Milano. Quindi serata specialissima con una grande celebrazione di tanti generi musicali, insomma un po' l'eredità di B.B. King, Blues Brothers, Robert Cray. Serata da non perdere, quindi veloci, 342 4141 762.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Da stasera, prima serata, Canale 5.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online.
12: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci

0: Per quanto mi riguarda potrebbe durare all'infinito questa canzone dei Fleetwood Mac, si intitola Sarah. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie. Siete stati in tanti al 342-4141-762 per aggiudicarvi due free pass per il concerto dei Chicago Blues Night in programma mercoledì 9 settembre alle 20:30. Siamo al Blue Note di Milano, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale, quindi una bella serata per celebrare le radici della musica moderna con questo gruppo di giovani eclettici assi di questo genere, quindi tanta bella eredità, si va da B.B. King, revival del blues, dei Blues Brothers, Robert Cray, insomma una serata veramente molto interessante. Sentiamo chi è stata l'amica, la più veloce al 342-4141-762.
1: Ciao, sono Cristina dalla provincia di Milano e io ascolto Radio Monte Carlo. Ciao.
0: Cristina, buona serata a te, complimenti per la velocità, bellissimo concerto, che bello. Allora, questa sera invece c'è un appuntamento, perché oggi 2 settembre l'Italia del volley femminile affronta la Svezia, siamo ai quarti di finale con questa sfida, insomma, che le ragazze, secondo qualcuno, possono vincere agevolmente. Io tutta questa serenità così a livello scaramantico non ce l'ho mai. Diciamo che sulla carta l'Italia sicuramente è molto più titolata rispetto alla Svezia, quindi vedremo come andrà. Si gioca a Brno, ovviamente si potrà vedere anche in TV a partire dalle 19 questa sera, quindi Italia e Svezia si ritrovano nei quarti di finale dopo il netto peraltro 3-0 con il quale le azzurre hanno superato le Scandinavie nella sfida poi del girone, quindi sicuramente il bilancio dei match precedenti è nettamente favorevole per l'Italia, ma mai dire mai, ogni partita è storia a sé, quindi insomma vedremo come andrà, forza ragazze. Quindi sto pensando ad una stella incredibile della Svezia, forse l'unica, adesso mi perdoneranno le svedesi, che è Isabelle Åk, che è una giocatrice veramente straordinaria, che gioca Conegliano, quindi l'opposta di Conegliano, fortissima, quindi vedremo. In bocca al lupo ragazze, dalle 19 in poi questa sera volley femminile, subito Siku con Dangerous Lover.

0: Il suono è quello di Soul Asylum e la loro Runaway Train 1992, per una canzone insomma che è stato un piacere riascoltare qui su Radio Monte Carlo nel nostro C'est la Vie. Tra poco appuntamento con l'informazione, Breaking News e TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Aveva un visto turistico italiano uno dei due uomini vicini al Cremlino identificati dalla Germania come responsabili degli attacchi ibridi della Russia a Lipsia. Tajani promette accertamenti. Von der Leyen, siamo pronti a rispondere. Mosca furibonda, reagiremo a qualunque atto antirusso. Ed è botta e risposta tra i nostri vice premier sul caso attacchi ibridi. Tajani avverte, Mosca potrebbe tentare di condizionare le elezioni in Europa, Italia inclusa, occorre agire in anticipo. Salvini risponde piccato, sono preoccupato per questa ansia antirussa. La procura di Torino presenta ricorso contro la scarcerazione del 42enne bengalese che ha molestato una 13enne nel suo mini market. Il GIP aveva motivato la decisione parlando di pentimento dell'uomo. Nordio invia gli ispettori, critica la reazione dell'ANM che parla di attacchi scomposti. A Ciminna, nel palermitano, un operaio di 30 anni originario del Gambia è morto in un'azienda agricola, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita al collo. Inutile l'intervento dei soccorsi, sulla dinamica indagano i carabinieri. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione a Walter Lavitola, mandante dell'attentato a Ranucci. Alcuni organi di stampa hanno riferito di un pestaggio nel carcere di Rebibbia da parte di altri detenuti. Il legale conferma, sta bene, non ha segni di percosse. Tennis agli US Open, Sonego sogna ma alla fine cede a Zverev al quinto set. Stasera Berrettini in campo contro l'argentino Navone dopo la denuncia di minacce al fratello da parte degli scommettitori. Oggi anche Guerrieri contro De Minor e nel femminile lo scontro azzurro tra Paolini e Stefanini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 chiuso per un incidente il tratto tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione Napoli. All'interno del tratto traffico bloccato con 7 km di coda, di conseguenza 3 km di incolonnamenti tra Attigliano e Orte per uscita obbligatoria. Sempre in autosole, stavolta verso Milano, coda di 3 km per un veicolo in fiamme tra Guidonia, Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord. Un incidente sulla A26 causa un chilometro di incolonnamenti tra Vercelli Est e il bivio per la diramazione Stroppiana Santià in direzione Genova. Infine, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio con la variante di Mola di Bari verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

different outside my work clothes. And

Alicia Keys con la sua You Don't Know My Name, questa Radio Monte Carlo, 17:08 minuti, mercoledì 2 di settembre. Buon pomeriggio con me, Chiara Lorenzutti, e il nostro C'est la vie. Se n'è andata una grande diva e scomparsa 80 anni lo scorso 25 agosto. Sto parlando di Dolly Parton, un'icona appunto della musica country. E tra l'altro, insomma, si parla di queste due grandi feste che dovrebbero in qualche modo ricordare lei, quindi non sarà l'insegna della tristezza come una cerimonia funebre pubblica tradizionale, ma sarà poi all'insegna della musica e della gioia. E questa celebrazione si svolgerà in due città e in due continenti diversi, il Dolly Fest 2027, ed è stato un annuncio fatto dalla famiglia dell'icona appunto della musica country. Le città naturalmente sono Nashville, patria del country, e Londra. Le date non sono ancora state formalizzate, ma l'evento occuperà praticamente due settimane di fila, quindi una grande festa, un festival molto particolare con la partecipazione di star della musica internazionali, lei amatissima, ma questo già lo sappiamo. Poi le sue canzoni sono state ascoltate moltissimo, soprattutto dopo la sua scomparsa. E poi, insomma, c'è un patrimonio veramente interessante dal Dollywood, questo complesso turistico in Tennessee, ricco di strutture ricettive, poi ancora resort, parchi acquatici, insomma un patrimonio di tutto rispetto. Lei figli non ne ha avuti, e la successione sarebbe stata poi organizzata attraverso trust familiari destinati a tutelare i nipoti e pronipoti. E comunque una cosa molto bella, è sempre stata molto molto attenta anche alla promozione della lettura tra i bambini, quindi è già prevista poi l'erogazione a carico del patrimonio di fondi per la Dollywood Foundation. Tra le iniziative c'è anche questa Imagination Library, ed è un programma molto speciale dedicato appunto ai più piccoli. Quindi, in attesa di conoscere le date di queste celebrazioni, di questa grande festa, com'era suo desiderio potesse essere, insomma, tutto il mondo ha apprezzato ancora una volta, insomma, il potere, la comunicativa e l'amore di una grande diva. Subito Sienna Spyro con la sua Material Lover.

La voce è quella di Giorgia con la sua Non mi ami qui su Radio Monte Carlo 17:16. Si sente spesso dire, un po' senso lo diciamo, che poi settembre è il vero capodanno, no? Si ricomincia tante cose, nuove stagioni. Anche noi parliamo di nuova stagione radiofonica, lo facciamo da questo momento in poi, non certamente il primo di gennaio, però insomma si cambia anno. Quello è un fascino un po' più, se vogliamo, sottolineato anche dal fatto che si cambi poi calendario. Però è vero, ci sono tante cose che ricominciano, tanti buoni propositi che dovremmo cercare di non fallire proprio in questo momento dell'anno. Uno fra tutti, quello appunto del ricominciare a muoversi un po' di attività fisica, che forse abbiamo fatto poco e male durante le vacanze, concedendoci magari qualche aperitivo in più, qualche, insomma, ecco, abbastanza, diciamolo, e poi si ricomincia. Quindi io ne parlo alla radio per dirlo a me stessa, vedi che belle queste cose, insomma, la potenza della comunicazione. Subito Lenny Kravitz.

0: Ma insomma, un po' di sensualità a quest'ora del pomeriggio ci sta bene. 17:21, Lenny Kravitz con la sua Thinking of You, e questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
17: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
21: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!

Carly Simon, siamo all'inizio degli anni 70 ed è questa la grande musica di Radio Monte Carlo. Attenzione, c'è un appuntamento molto speciale questo weekend, inizia il conto alla rovescia per la gara di domenica nel Tempio della Velocità, siamo a Monza e insomma si aspetta l'invasione dei 400.000 per il Gran Premio, perché lì a Monza batte il cuore della Formula 1. Peraltro domenica 6 settembre commenteremo in diretta il Gran Premio d'Italia di Formula 1, qui su Radio Monte Carlo, si svolgerà nell'autodromo nazionale di Monza e con Gerry Romano che sarà in onda dallo studio 1 dalle 14.50 con la presentazione poi della gara fino alla fine della competizione, quindi presumibilmente con Marco Porticelli prima, poi dipenderà un po' dalla durata ovviamente, poi a seguire con Silvia Notar Giacomo, e c'è grande attesa, gli organizzatori si aspettano poi di arrivare vicini alle 400.000 presenze nel weekend, quindi un GP da record, una settimana eccezionale con tantissimi talenti, un Andrea Kimi Antonelli al comando del mondiale, una Ferrari competitiva che resta poi un punto fermo nel cuore dei tifosi, una Racing Bulls che poi porta avanti la storia del Made in Italy, quindi c'è la storia ma c'è la passione a Monza che cresce in maniera costante, quindi l'ennesimo sold out, un legame fortissimo e inscindibile quello tra Monza e la Formula 1, quindi un gran premio che poi è garantito nero su bianco fino al 2031, entro luglio 2027 peraltro saranno realizzati anche 40 milioni di euro di lavori per rendere il Tempio della Velocità questo circuito capace di lanciare la sua storia nel futuro, quindi con terrazze panoramiche, un sacco di belle novità per far piacere ovviamente ai tanti tifosi che arrivano non solo dall'Italia ma da tutte le parti del mondo. Tastes Like Summer, la canzone di James Blunt.

Give it to me right, la voce quella di Melanie Fiona, questa è Radio Monte Carlo, le 17.38, pomeriggio con Se la vi, con me Chiara Lorenzutti. Abbiamo parlato del vero Capodanno, secondo qualcuno è iniziato proprio adesso, quindi il momento di settembre, quindi una transizione importante. Tanti tra voi segnalano infatti al 342-414-1762 la voglia di iscriversi in palestra, di tornarci, anche per chi è già iscritta come me, quindi insomma prendiamo un po' il coraggio due mani e andiamo. Tra l'altro settembre poi è anche il mese, quello più denso di attività secolari cicliche, parliamo appunto dell'agricoltura, quindi coincide con il momento della pausa tra la fine della mietitura estiva e poi l'inizio della semina invernale, e poi c'è anche la conclusione in alcuni casi, poi dipende, la vendemmia cominciata nel mese di agosto, dipende ovviamente dalle latitudini, dalle varie zone d'Italia e soprattutto anche da come andrà, quindi approfittiamone per abbracciare e salutare gli amici del settore del vino, insomma diciamo che temperature non facilissime nella gestione per questa estate. Subito Crowded House.

0: It's over, Crowded House, 1987, nel pomeriggio con C'est la vie, naturalmente qui su Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
17: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Voci incantevoli, quella di un'artista straordinaria, lei è Anita Baker, questa è Radio Monte Carlo 17:51 e parliamo di un grande uomo legato al mondo del cinema, un regista immenso, Martin Scorsese, che starebbe trattando con il Ministero della Cultura, il nostro Ministero della Cultura, per la donazione del proprio archivio integrale. È stata data notizia di questa bella iniziativa che parla di un tesoretto che comprende, come si legge, sceneggiature originali, costumi, oggettistica del set, attrezzature, perfino delle lettere nelle quali poi si interloquisce con la produzione a proposito di questo o quel titolo, quindi è una cosa pazzesca. Oltretutto questa trattativa segue la proposta di fare poi di lui il presidente onorario dei Davide di Donatello, insomma una bella iniziativa che lui ha accettato veramente di buon cuore, dicendo: il cinema italiano è stato una fonte costante di ispirazione per me, per tutta la mia vita. I film, gli autori, le tradizioni artistiche in Italia hanno plasmato in maniera profonda sia la mia concezione di cinema sia il mio lavoro, quindi sarò veramente onorato di sostenere questo impegno e di contribuire anche alle iniziative e alle attività culturali in giro per il mondo per quanto riguarda il cinema italiano. Bravo e grandissimo, immenso Martin Scorsese. Subito Mina su Radio Monte Carlo.
1: Adesso che

La sua versione di Light My Fire per Will Young, questa Radio Monte Carlo, ed era anche l'ultima canzone per C'est la vie che torna domani. La sua versione di Light My Fire per Will Young, questa Radio Monte Carlo, ed era anche l'ultima canzone per

0: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La Germania identifica due sospetti legati al Cremlino per il caso dei droni a Lipsia. Uno di loro aveva un visto turistico italiano. L'alta rappresentante europea Callas: è necessario limitarli per i cittadini russi. Tajani promette: faremo accertamenti. Stasera in Spagna manifestazioni di solidarietà per Ceuta. Ai cortei in occasione della festa dell'Exclave si contrappongono quelli del centrodestra, critico per il caos migranti. La Casa Reale sui social cerca di placare gli animi e auspica unità e convivenza. A Rabat gruppi di nazionalisti marocchini protestano davanti all'ambasciata spagnola per il trattamento dei richiedenti asilo. Ricorso della procura di Torino contro la scarcerazione del 42enne bengalese che ha molestato una ragazzina di 13 anni nel mini market in cui lavorava. Dietro la decisione del GIP l'assenza del pericolo di fuga. Nordio invia gli ispettori ministeriali. L'ANM insorge ancora, attacchi scomposti ai giudici. Era a bordo di un mezzo che si è ribaltato. Il trentenne originario del Gambia, morto in un'azienda agricola a Ciminna, nel palermitano. L'operaio ha riportato una profonda ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. Inutile l'intervento dei soccorsi, in corso indagini dei carabinieri. L'AFA non molla la presa sull'Italia. In arrivo la sesta ondata di calore di questa estate. Temperature su a partire da venerdì. Intanto l'ONU lancia l'allarme. Ormai inevitabile nei prossimi anni il superamento della soglia di 1,5 gradi sopra le temperature preindustriali. Tennis agli US Open. Sonego cede a Zverev al quinto set. Per il primo turno oggi Guerrieri contro De Minaur. Al secondo passano Bellucci, Cobolli, Passaro e Musetti. Avanti anche Berrettini, che torna in campo stasera contro Navone dopo la denuncia di minacce al fratello da parte degli scommettitori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo il tratto toscano della A12, la Genova-Rosignano. Ci sono lavori tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno verso questa città. Una perdita di carico segnalata invece in Puglia sulla 16 tra Laccio con la 14 e Cerignola verso Napoli. C'è un incidente in Lombardia sulla 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara verso Brescia. Altro incidente sul tratto marchigiano della 14 tra Macerata e Loreto Porto Recanati verso Ancona. Sulla 10 c'è invece un veicolo fermo sulla carreggiata all'altezza dello svincolo di Genova Aeroporto. Code sono segnalate sulla A24 tra Castel Madama e Vicovaro Mandela. C'è un incidente in direzione Taranto. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 598 di Fondo Valle d'Agri, con lavori tra 3 km dopo l'incrocio Villa d'Agri e 3 km e mezzo prima dell'incrocio Missanello. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

0: Monte Carlo, un bacio immenso a Chiara Lorenzutti, che ritroveremo domani a partire dalle 4 del pomeriggio. Stai buona, che già marchi male, Tamara Donà.
1: Ma che vuoi, Giancarlo Cattaneo?
0: Sigla, va.

0: Buonasera, secondo giorno, mi devo segnare ancora le cose, ma questo non, insomma, non finirò mai di farlo. Buonasera a Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera a Tamara Donà, faccio sto mestiere da più di 30 anni e mi segno comunque, ma perché è un'abitudine?
0: Ma poco ti segno,
1: io segno il tuo nome abitualmente.
0: Ma buonasera e bentornato a Gabriele Lobianco in regia. Abbronzato, il surfista di un tempo. Gabriele, come l'abbiamo conosciuto? È tornato.
1: Sì, ma solo oggi.
0: Domani ci sarà il nostro Davide Ippolito. Ne approfittiamo per fare i tanti auguri di buon compleanno, perché oggi è il suo compleanno. Tanti auguri, Davide. Ci ritroviamo domani. Salutiamo in redazione Federica Pogliani, al centralino la nostra Teresita Fogli. Buonasera a tutti voi e grazie per averci scelto anche questa sera.
1: Oh, grazie davvero. Insomma, sulla fiducia,
0: Sì, sì, certo.
1: Secondo giorno
0: e già non ti
1: marchi male, guarda.
0: Non ti sopporto, pensa
1: mercoledì 2 settembre noi dobbiamo arrivare almeno alla fine dell'anno.
0: Al 31 dicembre,
1: esatto,
0: poi vediamo, dai.
1: Se vi va, se vi fa piacere, 342-4141-762 per i vostri messaggi. Perché uno dovrebbe scrivere a questa trasmissione? Perché è la trasmissione della leggerezza.
0: Bravissimo, il titolo poi è tutto, perché
1: Take it easy.
0: E perché è anche la trasmissione della bella musica.
1: Ma iniziare a fare questi cenni che non vanno bene. Il primo giorno di ritorno, il Gabriele Lobianco, già devi mettere il caos.
0: Pronto.
1: Lui è sempre pronto,
0: vai,
1: ma
0: vai.
1: Se tu gli fai cenno di far partire il brano e il brano non ha un'introduzione musicale, facciamo casotto.
0: Adesso la faccio bene.
1: Vai.
0: Ricast.
1: Vado a casa.
0: Ricastley.

0: Never Gonna Stop, Rick Astley, qui su Radio Monte Carlo. Ale. Take it easy.
1: Giappone lontano,
0: molto
1: diciamo.
0: Bello. Bene, una buona serata a tutti voi. Al 342 41 41 762 arrivano anche tanti messaggi di amici nuovi, mi viene da dire.
1: Ah, sì?
0: Che magari ci ascoltano, ascoltano Take it easy da un po', ma non si erano mai palesati. Sara da Modena, buonasera,
1: sì.
0: Un abbraccio a te, anche Roby da Bologna e tantissimi altri.
1: Sì,
0: insomma.
1: tanti altri, sì. Al 342 41 41 762. Meno male che i nostri ascoltatori li abbiamo abituati, ma loro sono ovviamente di partenza, all'autoironia.
0: Sì,
1: questo
0: sì,
1: è molto merito tuo.
0: Ah,
1: perché
0: grazie.
1: Tu, essendo molto autoironica, invogli tantissimo. È l'unico complimento
0: che
1: ti farò.
0: Esatto. È la mia
1: salvezza.
0: L'hai
1: avuto adesso, basta così. Andiamo con l'attualità, per una volta con una notizia positiva.
0: Esatto, perché c'è la burocrazia in Italia che per una volta è efficiente.
1: È clamoroso, clamoroso.
0: Non è cacata molto.
1: Parma, un sessantenne ha sbagliato a digitare l'importo di una multa, quindi si è visto recapitare a casa una multa di 116 euro e rotti per un accesso non autorizzato a un varco ZTL. Lui ha utilizzato un sistema bancario online per pagare, ma ha pagato 100 volte tanto, 11.641 euro.
0: Fermati un attimo, intanto vuol dire che sul conto corrente
1: ce
0: li aveva.
1: Perché bravo.
0: Quando ho letto la notizia ho pensato a questo.
1: Vabbè,
0: perché se lo facessi io, perché anch'io pago così le multe,
1: smettila.
0: Con l'home banking questa cifra non uscirebbe
1: sarebbe,
0: mai. Mi direbbe non c'è abbastanza credito. E invece lui le aveva. Però la cosa bella è che il rimborso è arrivato solo dopo 15 giorni. Quindi due settimane ed è arrivato il rimborso.
1: Ed è una cosa, perché ovviamente quante volte ci siamo lamentati del fatto che intanto loro prendono e poi
0: esatto.
1: Per ridarteli tipo di servizio
0: di
1: dei voli,
0: sì, quando,
1: i rimborsi, no?
0: Dei treni, i ritardi,
1: sì,
0: qualsiasi
1: no,
0: cosa.
1: Io
0: insomma.
1: Ricordo quello del volo, ho aspettato un anno e mezzo.
0: Quello
1: tipo
0: per Londra forse? No,
1: forse
0: cos'era?
1: Londra, sì, mi pare fosse
0: e
1: Londra.
0: E invece in questo caso il sessantenne ne ha approfittato per ringraziare pubblicamente
1: esatto.
0: La polizia locale e il comune
1: sì.
0: Di Parma per il grande lavoro compiuto
1: Bravi.
0: In così poco tempo, soprattutto ad agosto con le ferie e gli uffici chiusi.
1: Hai capito?
0: Perché poi era questo.
1: E questa è la vita che sognavo da bambino, direbbe qualcuno. Prego, fai il cenno.
0: Che bella questa.
1: Che bella.
0: Su Radio Monte Carlo a Take It Easy arriva Raf con Infinito.

0: Questa è la musica di Radio Monte Carlo, Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams, seconda metà degli anni Ottanta. Francesco, tra i tanti messaggi, scrive: reduce dal concerto di Raff ieri sera a Vicenza, chiuso proprio con Infinito, e dunque mi avete ricreato le emozioni di ieri sera, perché l'abbiamo ascoltata qualche istante fa. Poi c'è chi ha scritto: Tamara, guarda cosa ho rischiato di pagare in una pizzeria per errore del gestore della stessa, ma anche per la mia fretta.
1: Sì.
0: Praticamente è digitato qualcosa come 330.078 euro.
1: Wow, aiuto.
0: Due pizze molto economiche. Per fortuna il pagamento è stato rifiutato in questo caso.
1: Quindi sarebbero stati 33 euro e qualcosa.
0: Immagino di
1: ma
0: sì.
1: Ma dimmi dove mangi la pizza per 33 euro. Adesso, che ci vado questa sera,
0: ragione,
1: perché anche lì è diventata
0: ragione.
1: Quasi impossibile spendere una cifra così.
0: Hai ragione. Vabbè, comunque abbiamo anche detto che la burocrazia ogni tanto, almeno a Parma,
1: sì,
0: non è detto che sia, funziona.
1: Sì, sì, ogni tanto qualcosa funziona.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Romeo and Juliet, grandissimi Dire Straits, Take It Easy. Ancora una buona serata a tutti voi da Giancarlo e Tamara. Siamo in diretta fino alle 20, siamo in diretta anche in televisione, se volete, su Radio Monte Carlo TV.
1: Ciao, buonasera.
0: Manina.
1: Patti da Valenza, grazie. Adriana dalla Sicilia, vecchia ascoltatrice, grazie di cuore. I messaggi al 342-4141-762, dica.
0: Francesca da Milano compie gli anni, tanti auguri. Auguri a Francesca, un abbraccio grande anche a te, grazie. Simona da Melegnano, un abbraccio.
1: Un abbraccio. Fino al 5 settembre a Berlino si stanno svolgendo questi campionati GeoGuessr. Questo te lo spiego. 24 giocatori si contendono questo titolo. In pratica è un videogioco che trasforma Google Street View in una gara di geolocalizzazione. Quindi devi capire dove ci si trova.
0: Devi riconoscere un luogo, quindi mi vuol dire questo?
1: Attraverso queste immagini, attraverso il motore di ricerca, osservando le strade, le case, la vegetazione, i pali della luce, la segnaletica, c'è anche un italiano che partecipa. Quindi serve osservazione, memoria visiva, conoscenza geografica e capacità di riconoscere schemi. Quindi dovresti, per allenarti, passare tutto il tuo tempo su questo, su questa street view sostanzialmente, e vedere come sono stati fotografati i luoghi.
0: Oppure un'altra cosa, lo puoi fare dal vivo, che è ancora più bello: giri per le strade delle città e per una volta stai con la faccia all'insù e guardi le case, guardi le cose invece di guardare il cellulare, non tu in generale, ma
1: noi.
0: Allora ti faccio questa domanda e vi faccio questa domanda. Cioè, qual è quel posto che riconosceresti da un dettaglio? E qual è il dettaglio? Io lo so già qual è il posto che tu riconosceresti.
1: Napoli, casa mia.
0: E il dettaglio qual è?
1: I mattoncini del palazzo, che erano di un verde petrolio bizzarro, però mi sono sempre piaciuti.
0: Quello è un bellissimo dettaglio. Ma io, guarda, penso ormai le guglie del Duomo, del Duomo di Milano, che in questi giorni casualmente ho rivisto dopo un po' di tempo che non vedevo, perché non sempre vado in centro. Sì, l'ho visto con il sole un giorno, l'ho visto con la pioggia il giorno dopo, ed era così bello che mi sono detta: questo è un monumento meraviglioso, lo riconoscerei fra mille.
1: Patrimonio di tutti.
0: Lo sappiamo.
1: Io però sono stato più poetico.
0: È vero, questa volta hai vinto tu.
1: E voi, amiche e amici, 342 41 41 762.

0: Due destini, Tiro Mancino qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Da che cosa riconoscereste sempre il luogo del vostro cuore?
1: Sì.
0: Io riconoscerei dall'odore il mio luogo del cuore, che è Pestum. Salerno, dove ho trascorso i momenti più belli della mia infanzia e della mia adolescenza. Roberta da Monza,
1: che quindi evidentemente si è trasferita oppure faceva vacanze a Pestum. Immagino
0: no,
1: però più la prima
0: no.
1: Torneremo sulla questione, intanto c'è una sfida musicale.
0: Vai.
1: Noi vi raccontiamo sempre un bel po' di notizie,
0: sì?
1: Vi raccontiamo anche i fatti nostri, a dire il vero. Voi rispondete, per cui il macro tema è dire, raccontare qualcosa. Numero uno, Madonna.
0: Live to tell.
1: Live to tell, sì.
0: Ah.
1: Numero 1, 1986.
0: Sì.
1: Ok. L'anno dopo però fu pubblicato un altro brano che è proprio questo qui. Sempre Tell. Kiss and Tell. Brian Ferry.
0: Bello.
1: Numero 2.
0: Bello anche questo.
1: Vabbè, però io ho la mia preferenza.
0: Sì, anch'io la mia preferenza, ma non siamo noi a votare,
1: no,
0: ma siete voi.
1: Siete voi. Madonna numero 1, Brian Ferry numero 2.
0: Votate al nostro numero che è il 342 41 41 762. Veloci insieme votiamo la musica di Radio Monte Carlo.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dottor Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 1 o 2 ha vinto 1. Madonna, Live to Tell, ma di poco, che ha superato Brian Ferry. L'avete scelta voi, per cui qualcuno si è arrabbiato, qualcun altro è ben contento, ma è giusto che sia così. È una sfida, si partecipa e si scelgono le canzoni. Volevamo però, la sfida che tornerà ovviamente domani, 1 o 2, volevamo ricordarvi che domenica 6 settembre commenteremo in diretta il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si svolgerà, come sappiamo, nell'Autodromo Nazionale di Monza, per cui ci sarà il nostro Jerry Romano che poco prima delle 15 presenterà la gara e andrà avanti fino alla fine della competizione.
1: Quindi in diretta qui su Radio Monte Carlo potrete vivere esattamente come se foste lì, come se foste fra i 400.000 tifosi attesi domenica. Monza da record quest'anno, non resta un seggiolino vuoto. Incredibile, è un risultato che dicono certifica la forza di un appuntamento capace di crescere anno dopo anno, che va sempre meglio perché evidentemente è uno sport che appassiona moltissimo, come la musica di Radio Monte Carlo. Arriva Harry Styles.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
0: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.

0: Dallas necessario limitare i permessi di accesso per i cittadini russi. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, pronti a rispondere, così von der Leyen, mentre Mosca minaccia risposta durissima alle provocazioni di Berlino. Tajani lancia l'allarme, la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni. Salvini replica preoccupato per quest'ansia antirussa. Ennesima provocazione del presidente americano. Ora che è sotto controllo statunitense, perché non cambiare nome di Hormuz in stretto di Trump? A smentirlo le guardie di frontiera iraniane, che rivendicano il sequestro di una nave e l'arresto di 11 marittimi, contrabbandavano petrolio, l'accusa. Blitz dei carabinieri nella piana di Sibari contro il caporalato, 20 stranieri fermati per associazioni a delinquere, sfruttamento, riduzione in schiavitù e altri reati. Il gruppo controllava quasi in monopolio i braccianti dell'area, costretti a vivere in condizioni inumane con salari da fame. Coppa Italia, al Sassuolo va agli ottavi vincendo 4-3 ai rigori con il Frosinone. Iniziato il secondo tempo di Udinese-Venezia, all'intervallo il punteggio era di 1-1. Tennis, agli US Open, Paolini passa il turno per 6-4-6-1 su Stefanini. Volley, al via Italia-Svezia ai quarti degli europei femminili. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo Meteo.
2: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si è appena conclusa un'estate davvero eccezionale, con fenomeni atmosferici anche violenti, ma soprattutto temperature mai registrate prima. Le elaborazioni delle nostre statistiche dicono che l'estate 2026 dovrebbe aver superato l'estate storica del 2003. E non è ancora finita, perché l'anticiclone nordafricano per tutto il resto della settimana ci terrà compagnia, garantendo tempo stabile e soleggiato, ma soprattutto temperature da venerdì in aumento anche al centro nord. Toccheremo e supereremo la soglia dei 35 gradi, con punte fino a 37-38. Il sole sarà diffuso da nord a sud e anche l'instabilità pomeridiana sui rilievi tenderà a diminuire. Nel Principato tempo soleggiato e stabile, con temperature in aumento, venti deboli e mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate il sito, l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade in Piemonte. Lungo la tangenziale nord di Torino troviamo code a tratti tra svincolo Venaria Stadio, allaccio interconnessione tangenziale sud verso l'allaccio con la A32 in Emilia sulla 14 ramo Casalecchio. C'è invece un incidente tra l'allaccio 1 e lo svincolo 1 Casalecchio Stadio verso la Bologna Taranto. Perdita di carico segnalata sulla A14 nel tratto marchigiano tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara. Altra perdita di carico in Lombardia sulla diramazione 8 Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calenne Vergiate verso la Milano Varese. Ultima segnalazione dalle Marche sulla statale 361 Settempedana, troviamo lavori tra 2 km 700 metri dopo l'incrocio San Severino Marche statale 502 di Cingoli e 2 km prima dell'incrocio Castelrento statale 256 Mucese. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: Yeah.

0: Come mi fa incavolare questa cosa che a 3 secondi dalla fine del disco Tamara ti dice dopo ti dico una cosa. Cioè, ma accidenti, io poi... Prefab Sprouts, Radio Monte Carlo, Appetite, seconda ora di Take It Easy, buon mercoledì 2 di settembre, tutta la nostra gioia. Ma dura poco, nel senso che siamo appena rientrati, quindi un bel po' di enfasi e poi...
1: Ma non è vero, non è vero. Fino alle 20 perlomeno durerà assolutamente tutti i giorni con Take It Easy, radio e in televisione. Siamo tornati di nuovo insieme.
0: Anche in TV.
1: C'è anche Gabriele Lo Bianco, solo per oggi.
0: Solo oggi c'è. Poi c'ha già il surf pronto. Esatto.
1: L'hanno messo in stand by per qualche giorno, poi ritorna.
0: Allora, tra i messaggi ci ha incuriosito moltissimo questo. Vi ricordiamo il numero, il 342-4141-762, che già di per sé potrebbe essere un argomento. Livio da Genova scrive: vi racconto che in banca è stata organizzata la cena di Natale adesso. Con tanto di menù dettagliato, prezzi e bla bla bla. Occorre dare risposta ora,
1: entro
0: breve tempo.
1: Ok.
0: E allora, quest'estate forse ha fatto perdere il senno un po' a tutti, aggiunge Livio, perché
1: di già.
0: Stiamo facendo ancora il bagno al mare, meglio portarsi avanti, ok, ma fino a un certo punto.
1: Esatto, allora la considerazione che facevamo fuori onda è questa insieme a lui.
0: Che poi, anche noi siamo così. No, non ancora.
1: Ma è anche vero che se un'azienda organizza una cena di Natale, e non so se la paga i dipendenti, spero di sì, però lui dice anche i prezzi, quindi non lo so.
0: No,
1: però,
0: credo la paghino loro.
1: Ah, se la pagano i dipendenti.
0: Forse sì,
1: come funziona da noi, diciamo,
0: i prezzi.
1: Anche da noi. Esatto.
0: No, anche da noi, noi non la facciamo proprio.
1: No, quando la facciamo paghiamo ognuno per sé.
0: Vabbè,
1: però
0: facciamo la cena off, diciamo, perché non c'è.
1: Comunque sia, no, pensavo a un'azienda che è Florida, perché se offre la cena di Natale ai dipendenti,
0: vuol
1: dire che, ma in questo caso però lui specifica che forse se la devono
0: forse
1: pagare.
0: Sì. Vabbè,
1: allora
0: però,
1: non andare.
0: Però il panettone, quello che ci Vabbè, e allora va bene così.
1: Non andare.
0: No, non andare. Deve andare.
1: Ah, allora deve andare.
0: Immagino di sì, eh.

0: me.
1: Che voce, Reggae Bond Man Human qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. La mia azienda organizza e paga la cena di Natale per 450 dipendenti, compreso albergo per fuori sede, ma non a settembre, dice Luca da Bologna. Organizza più avanti, però paga per tutti.
2: Grande azienda.
1: Una grande azienda che va bene, sana, viene a dire a questo punto.
2: Bene, grazie alle vostre testimonianze. Sì. Dunque, se io potessi, sperimenterei in diretta ciò che stiamo per dire. No,
1: ti farebbe bene.
2: Te. No, no, no. Ma io credo che lo farò. Ma no, userei i temi, perdonerai,
1: certo,
2: come cavia.
1: Esistono
2: tanti modi per calmare, resettare un po' il nostro cervello. Tra questi, immergere il viso nell'acqua ghiacciata.
1: Sì.
2: Secondo alcuni studi, questa pratica stimolerebbe il nervo vago, che svolge un ruolo importante nel nostro sistema nervoso parasimpatico. Tu ogni mattina devi mettere una bacinella. Ah sì?
1: Sì,
2: non è servito a tanto, però mi
1: quando lo facevo mi faceva bene, perché toglieva lo stress. Ma spiega bene. Cioè metti una bacinella piena di ghiaccio.
2: Quello che è, esatto, ghiaccio.
1: Immergi il viso
2: almeno 15 secondi.
1: Ah,
2: devi stare lì.
1: 15 minuti.
2: No, che 15 minuti poi non so come tu esca.
1: Tu me lo faresti fare così, 15 minuti immersa? No,
2: no.
1: 15 secondi.
2: Ogni mattina così, cubetti di ghiaccio, acqua filtrata, 15 secondi. La cosa strana è trattenere il respiro sott'acqua.
1: Sì.
2: Perché magari
1: Infatti, però il corpo piano piano inizia a rilassarsi.
2: Brava.
1: Il primo giorno fai un po' fatica, ti sembra magari di affogare, poi ti abitui piano piano. E il tuo viso si rilassa.
2: Sì,
1: molti lo fanno prima di andare al lavoro la mattina, perché poi la giornata prende.

0: smettila di giocare con il mio cuore. Radio Monte Carlo, Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart.
1: Che bello, sempre bello riascoltare i Backstreet Boys. Mi ricordo i tempi
0: che, sì, sono passati
1: un bel po', Loro e anche noi a questo punto di vista.
0: Tu allora, li ballavi pure con tante coreografie.
1: Certo, si parla tanto di scuola, inizio scuola. Ma si parla anche tanto di caldo, perché sta per arrivare una milionesima ondata di caldo. Quindi c'è qualcuno che dice: posticipiamo l'inizio delle scuole. È vero, lo dicono.
0: Qualche istante ne parliamo.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Stasera 21.30, Rete 4.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi,

0: Gino Vannelli, Hurts to be in love, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Stai facendo inglese con Lucia?
0: Hai sentito?
1: Si sente,
0: stiamo facendo
1: si
0: i compiti, si sente?
1: Lei
0: è bravissima.
1: Grazie Lucia, grazie. Dunque, anticipavi poco fa, cara Tam, posticipare l'avvio delle lezioni a causa del caldo che non accenna a diminuire. Questa è una proposta. Uh-huh. Il ministro dell'istruzione in Italia annuncia un finanziamento per dispositivi che possano alleviare dalla sofferenza del caldo. Ci sono classi ancora roventi, perché appunto
0: molto
1: si
0: roventi.
1: Preannuncia questa sesta, credo, non lo so, ondata di caldo, va bene. Tra l'altro un dato, i plessi in qualche modo climatizzati sono meno dell'11%.
0: Figurati.
1: Noi abbiamo soltanto accennato alla notizia e sono arrivati un bel po' di messaggi da parte di docenti, tra questi Antonio da Catanzaro che dice: guardate che gli esami di Stato sono stati terrificanti, terribili, senza neanche un ventilatore, e ci accontenteremmo di quello.
0: Certo,
1: del
0: Angela
1: ventilatore.
0: Anche lei sottoscrive, io insegno da 35 anni, un caldo così si è mai visto, quindi docenti e studenti fanno molta fatica. Tra l'altro lo sappiamo, il caldo non compromette soltanto il benessere fisico ma anche psicologico,
1: ragazzi, cui
0: è anche molto difficile sostenere le lezioni con questo caldo, e siccome sappiamo che non accenna a diminuire, anzi, quindi insomma è bene intervenire, non tanto solo posticipare ma soprattutto intervenire negli istituti laddove c'è bisogno, in quel 98% quanto, no, hai detto 11% manca, ecco, tutto il resto va
1: l'89% andrebbe sistemato, diciamo così.
0: Matematica
1: più dell'inglese probabilmente, però vabbè, la situazione è questa, quindi forse, ma è complicatissimo farlo,
0: bisogna iniziare, però
1: è giusto che ci si ribelli anche a una situazione abbastanza paradossale.
0: No,
1: cambiamento climatico c'è, qualcosa bisogna fare.

0: La musica di Radio Monte Carlo con Shawn Mendes, la sua Mercy tra i messaggi. Anch'io lavoro a scuola, invece di installare nuovi strumenti di climatizzazione che stanno rovinando l'atmosfera, noi abbiamo scelto di fare lezione nei boschi all'aria aperta. È una soluzione, avendo il bosco, sì, come dire, a portata di mano.
1: Certo.
0: Però abbiamo parlato anche di ventilatori, basterebbe forse anche quello, o comunque sicuramente migliorerebbe la situazione.
1: Sì. Allora, laddove c'è il bosco, benissimo. Il bosco, poi magari d'inverno non lo so,
0: no,
1: se piove fa freddo, non credo.
0: Beh, in Nord Europa lo fa.
1: Non ci sarebbe bisogno del climatizzatore,
0: certo,
1: a quel punto nelle,
0: certo,
1: città è un po' più complicato, però è una bellissima idea.
0: Allora lasciamo questa questione per un'altra.
1: Apriamo un libro.
0: Apriamo, ecco, visto che ci avviciniamo al momento dedicato alla,
1: sì,
0: lettura, lasciare un volume sul comodino senza arrivare all'ultima pagina spesso viene vissuto come un fallimento,
1: sì,
0: personale.
1: Io sì, per
0: io
1: me sì.
0: Ho la soluzione, non apritelo proprio quel libro così.
1: Ma no,
0: non avete,
1: non
0: sensi di colpa, scherzo.
1: No, no, però per molti lettori accaniti, magari anche per i ragazzi in età scolare, magari chiudere un romanzo a metà perché non riesce ad andare avanti, cioè io lo sento, lo vivo un po' come con un senso di colpa, un po' perché dico l'ho comprato, quindi ho speso dei
0: soldi,
1: e poi perché mi dispiace, perché mi rendo conto magari di avere in realtà un problema io, non con il testo. Allora mi dico, magari dai fiducia ancora un po', rimani, poi però delle volte mi è capitato di prendere coraggio, lasciarlo lì e proseguire, perché sennò poi uno si arena e non riesce più a leggere altro perché vuole per forza accanirsi
0: perché,
1: e finire quello.
0: Brava, questo accanimento
1: non va bene,
0: ci allontana,
1: sì,
0: dai libri.
1: Esatto.
0: È un po' come quando a scuola c'era, ecco, adesso torniamo all'argomento scuola, l'imposizione,
1: esatto,
0: dei libri e non magari una scelta un po' più libera.
1: Infatti, e quindi ci dicono tutti gli esperti, non c'era bisogno, ma insomma lo sappiamo, che
0: non
1: bisogna uscire
0: da
1: questa impasse, esatto, non bisogna sentirsi in colpa, lasciare da parte quel libro lì che non ci piace o che in quel momento non ci sta risuonando,
0: brava.
1: Non ci sta parlando, iniziarne uno nuovo e magari arriverà un tempo giusto.
0: Sì, secondo te, cioè, perché a me piace Baricco, Oceano Mare?
1: Solo quello.
0: Brava.
1: Ecco,
0: perché
1: lo conosci bene.
0: Perché è l'unico che ho letto. Ma no, perché l'ho letto in un momento particolare. Guarda, un po' di poesia però.

0: Joe Jackson, Stepping Out, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Parlavamo prima di scuola, parlavamo di testi, parlavamo di letture.
1: Miriam scrive: se dopo 100 pagine non ingrano, abbandono senza remore e senza sensi di colpa per aver magari sprecato dei soldini. No? Ci sono tanti libri in circolazione per tutti i gusti. Ecco, questo è l'approccio giusto.
0: Sì, sì, perché a volte non sappiamo riconoscere il momento giusto per leggere quel libro e magari è sbagliato. Quindi è giusto quello che dice Miriam.
1: Sì, però può accadere e bisogna affrontarlo
0: spesso.
1: Veramente con serenità. Qualche istante leggeremo, tra l'altro, bravissimo, guarda, una radiofonica pura, Tamara. Che ha cambiato in corsa il testo, perché in base, in merito a ciò che abbiamo detto poco fa, si sposa maggiormente qualcosa detto da Daniel Pennac,
0: scrittore ed insegnante, ex insegnante francese, tra poco qui su Radio Monte Carlo.
2: Dalle 20 non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: In questo 2026 Teddy Swims ci ha regalato anche Mr. Know It All. Ma in Take It Easy su Radio Monte Carlo siamo arrivati al momento dedicato
1: quotidiano
0: alla lettura di un testo.
2: A proposito di lettura, niente sensi di colpa se abbandoniamo un libro a metà. Lo dice anche Daniel Pennac nel 92 in un suo saggio dal titolo Come un romanzo, che è diventato in realtà un manifesto per chiunque ami la letteratura, perché lui dice all'interno di questo saggio: il verbo leggere è esattamente come il verbo amare, non sopporta l'imperativo. E noi leggiamo proprio uno stralcio di questo.
0: È molto breve. Daniel Pennac, I diritti imprescrittibili del lettore.
2: Il verbo leggere non sopporta l'imperativo. È un'avversione che condivide con altri verbi.
1: Il verbo amare, il verbo sognare, naturalmente si può sempre provare.
2: Si può sempre dire amami, sogna, leggi.
1: Leggi. Leggi, diamine, ti ordino di leggere. Risultato? Niente.
2: Si è addormentato sul libro.
3: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Radio Monte Carlo e si sente Lost in Love, Air Supply, a Take It Easy. Ma che brano meraviglioso, bellissimo, ma davvero.
1: Devo ancora capire come tu sia tornata alle vacanze,
0: cioè?
1: No, mi destabilizza un po'.
0: Che è successo?
1: No, mi dici una cosa, poi me ne dici un'altra, poi sempre quella cosa a 3 secondi alla fine del pezzo. Dopo ti dico
0: è
1: una
0: per
1: cosa.
0: Non annoiare.
1: Ho capito, ma così mi snervi. Fabio, tra i messaggi, letture e canzone finale sofisticate. Complimenti, i complimenti li giriamo ovviamente all'ufficio musica.
0: Certo.
1: Per la scelta invece a Tamara Donà, che in corso d'opera ha cambiato, vista la notizia che avevamo dato poco prima. Grazie di cuore a voi per l'ascolto. Take It Easy torna domani dalle 18 su Radio Monte Carlo. Grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie di cuore a te, a Giancarlo Cattaneo.
1: Gabriele Toro Bianco in regia, che adesso prende il sup e va. E salutiamo anche Federica Fogliani in redazione, Teresita Foglia centralino.
0: Breaking news di TGCOM 24, seguire in viaggio con Imaggio a domani. Ciao,
1: ciao belli.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buona serata da Umberto Cascone. Atto di civiltà, sono orgoglioso, sia un messaggio per il Parlamento. Così il presidente del Consiglio regionale Veneto, Zaia, dopo il via libera alla legge locale sul fine vita, è la quarta regione a dotarsi di un provvedimento simile, la prima guidata dal centrodestra. Non è transitato in Italia, pur avendo un nostro visto turistico, uno dei due sospettati per i droni di Lipsia. Si tratta di uomini vicini al Cremlino. Unione Europea durissima con Mosca, si prepara risposte a nuove provocazioni. Tajani, rischio di interferenze russe alle elezioni. Ci sarebbero 18 morti e 108 feriti nei pesanti raid americani in Iran della scorsa notte. Colpita anche una festa di matrimonio, per cui Teheran chiede un intervento dell'ONU per crimini di guerra.

0: dei carabinieri. Tennis agli US Open, Paolini passa il turno per 6-4 6-1 su Stefanini. Più tardi in campo Guerrieri De Minor e Berrettini Navone. Calcio Coppa Italia, Udinese Venezia finisce 2-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si è appena conclusa un'estate davvero eccezionale, con fenomeni atmosferici anche violenti, ma soprattutto temperature mai registrate prima. Le elaborazioni delle nostre statistiche dicono che l'estate 2026 dovrebbe aver superato l'estate storica del 2003. E non è ancora finita, perché l'anticiclone nordafricano per tutto il resto della settimana ci terrà compagnia, garantendo tempo stabile e soleggiato, ma soprattutto temperature da venerdì in aumento anche al centro nord. Toccheremo e supereremo la soglia dei 35 gradi, con punte fino a 37-38. Il sole sarà diffuso da nord a sud e anche l'instabilità pomeridiana sui rilievi tenderà a diminuire. Nel Principato tempo soleggiato e stabile, con temperature in aumento, venti deboli e mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate il sito, l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: Qui sta la situazione su strade e autostrade: materiali dispersi sulla carreggiata segnalati lungo la A21 allo svincolo di Villanova verso Brescia. C'è un veicolo fermo sul tratto marchigiano della A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara. Code sulla A4 a Milano per traffico intenso allo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Zara per chi proviene da Brescia. Ci sono lavori in Abruzzo sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli, veicoli scortati in questa zona in direzione Pescara. Sulla A1 c'è un veicolo fermo nel tratto toscano tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 65 della Futa, dove sarà istituito un senso unico alternato per lavori dalle 7 del 4 settembre alle 18 del 15 dicembre 2026 tra incrocio Fonte Buona e incrocio Vaglia. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Tra poco, in viaggio con Di Maggio, con
6: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: E abbiamo aperto con Sade.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera, buonasera dalla Costa Azzurra. Riparte la stagione di In Viaggio con Di Maggio tutte le sere dalle 20 alle 22. E riparte la ricerca di cose interessanti da raccontare in radio. Non è mica facile, ma cercheremo di essere originali, di trovare argomenti che vi coinvolgano, di non sovrapporci con i colleghi che magari hanno notizie più fresche della giornata. E a parte questo lavoro di ricerca, sono molto aiutato dalla parte tecnica, da persone come Giulio Corbelli, Gabriele Lobianco, Davide Ippolito, Ricche Brambilla, Dario. Chi c'è stasera in regia? Brambilla, giusto? E la playlist è stata compilata da Paolo Ravasi. Si parte con Chappell Roan, Good Luck Baby, su Radio Monte Carlo. It's

0: Era Samuele Bersani, Giudizi Universali, e siamo tutti un po' tornati al tran tran di tutti i giorni, vero? Molti di voi saranno pendolari alle prese con treni e tram e bus, e parliamo proprio della ferrovia Monza-Milano tra poco. Mentre... Dal 12 al 20 settembre preparatevi a partire. Torna a Parma il Salone del Camper. Camper, caravan, accessori e mete da sogno per le vostre avventure all'aria aperta. Tutte le novità per vivere la natura, lo sport e il tempo libero come piace a voi. Non aspettate, acquistate subito il biglietto su salonedelcamper.it. Il vostro viaggio comincia da qui.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10€, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.

If you love somebody, set them free. Se ami qualcuno, lascialo libero. Era Sting su Radio Monte Carlo. E torniamo indietro nel tempo alla mattina del 17 agosto 1840, quando si inaugurò la linea Monza-Milano. La locomotiva si chiamava Vesuvio e portò i passeggeri a Milano in 19 minuti, toccando la velocità fantascientifica di 50 km orari. Cioè, non esisteva nulla che potesse andare più veloce di così a quel tempo. Evidentemente Monza ha sempre avuto una vocazione per la velocità, eh? Era il progresso che avanzava veloce nel 1840. Peccato poi che non siamo stati al passo, perché oggi come oggi, con tutta la tecnologia che abbiamo sviluppato in 186 anni sulla stessa tratta, abbiamo guadagnato sì e no 9 minuti. I pendolari possono confermare che ci vogliono come minimo 10 minuti, no? Per arrivare da Monza a Milano in treno, quando va bene. Il treno a vapore ha lasciato il posto alla trazione elettrica, le locomotive sono diventate molto più potenti, le linee sono state ammodernate, le stazioni trasformate, i sistemi di sicurezza rivoluzionati. Eppure quei 13 km circa tra Monza e Milano continuano a richiedere una decina di minuti. Il primo treno nel 1840 comunque fu un successone, soprattutto per la curiosità di viaggiare così veloci. Nei primi 4 mesi dell'apertura della linea viaggiarono migliaia e migliaia di passeggeri che tentavano di accaparrarsi i biglietti, visto che c'erano solo 2 corse al giorno. Veramente altri tempi. Ma i tempi di percorrenza, quelli non sono cambiati di molto, vi dicevo. E andiamo con la musica. Ecco Bruno Mars con la nuova On My Soul su Radio Monte Carlo.

0: E abbiamo ascoltato Lionel Richie qui su Radio Monte Carlo, Radio Monte Carlo che è la radio ufficiale di Riding by the Sea, 4 giorni di spettacolo equestre in riva al mare, sull'arenile di Porto Sant'Elpidio nelle Marche, dedicate allo sport, allo spettacolo e alla cultura del cavallo, salto ostacoli, dressage, cavallo arabo, polo, discipline diverse, una sola cornice, il mare Adriatico dall'alba al tramonto. Da domani a domenica 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio si trasformerà in un palcoscenico dove agonismo, spettacolo e passione si incontrano, aprendo ufficialmente la strada alla 128esima edizione di Fiera Cavalli. Tutte le info su radiomontecarlo.net.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCOM 24, i principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic, 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica!
7: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

Era Giorgi Porgi nella versione dei Toto e parliamo di viaggiatori e della loro educazione. Un nuovo sondaggio online ha chiesto a circa 200 tour operator quale nazionalità fosse la più educata. E indovinate un po'? Il Giappone si è piazzato al primo posto nella classifica dei turisti più educati a livello mondiale, con il 21% delle citazioni da parte dei tour operator. I turisti provenienti dalla Norvegia e dalla Svizzera seguono a ruota, mentre all'ultimo posto della lista ci siamo noi, ci sono i turisti italiani. Alla domanda poi, quale nazionalità lascia le mance migliori? Beh, non sorprende che gli americani siano stati identificati come i turisti più generosi con le mance, perché loro sono obbligati, sapete, a pagare il servizio a parte, lasciando la mancia, appunto. Magari non sanno che da noi in Europa il servizio è compreso nel prezzo e loro lasciano giù il 15-20% di quello che c'è scritto sullo scontrino. E nessuno glielo dica, per favore, che va bene così. E ora sentiamo The Wave, dal nuovo album dei Jungle.

0: E con questo brano del boss, Tunnel of Love, siamo arrivati al segnale orario. In arrivo breaking news e previsioni del tempo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Malta, dove Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Lo hanno stabilito i giurati del processo per cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre di 9 anni fa con una bomba. Il verdetto emesso dopo 8 ore di camera di consiglio. Cambiamo argomento. Il ministro degli esteri Tajani ha lanciato l'allarme in merito a possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto in Italia e in altri paesi europei. Salvini però prende le distanze dalle parole di Tajani, sostenendo c'è un'ansia antirussa che mi preoccupa. Intanto Unione Europea e NATO sono in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. La presidente von der Leyen assieme al segretario generale NATO Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Identificati intanto 2 sospetti per il drone bomba a Lipsia, si tratta di un russo e di un bielorusso. La cronaca, ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM definisce non ortodosso l'invio degli ispettori da parte del ministro della giustizia Nordio, la procura ricorre all'esame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Siamo al cinema con l'assegnazione del Leone d'Oro alla carriera George Clooney, iniziata all'83esima edizione della Mostra di Venezia, Inc. di Danny Boyle, primo dei 21 film in concorso. Il calcio in chiusura, Udinese agli ottavi di Coppa Italia dopo la vittoria 2-1 sul Venezia. In precedenza il Sassuolo si era qualificato a spese del Frosinone dopo i rigori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si è appena conclusa un'estate davvero eccezionale con fenomeni atmosferici anche violenti.

0: stabile con temperature in aumento, venti deboli e mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

White Flag da Dido su Radio Monte Carlo. E tirando un po' le somme di questa stagione estiva, si parla di boom di presenze in Italia, un sacco di turisti che hanno speso meno. Io sono stato un po' in giro a fine luglio, inizio agosto, tra Pestum e il Cilento e poi a Ponza, e a sentire amici del settore turistico sembra che, a parte la settimana di Ferragosto da tutto esaurito, non ci fosse poi un gran pienone. Si stava bene, insomma, non c'era il sovraffollamento in percentuale che raccontano le cifre, ma il fatto delle tante presenze in più potrebbe essere spiegato in un altro modo, perché è stato introdotto il CIN, cioè il codice identificativo obbligatorio per bed and breakfast, affittacamere e case vacanza, e questo avrebbe portato all'emersione di presenze quest'anno che prima non erano dichiarate. Insomma, capisci a me, è il settore dell'ospitalità in nero che viene fuori a causa delle nuove regole. E adesso continuiamo con la musica So Easy to Fall in Love da Olivia Dean su Radio Monte Carlo.

0: Sheer Lifeline da Spandau Ballet, uno di quei brani che ti apre il cuore, veramente fa bene la coronaria. E all'inizio di agosto ho finalmente visitato i templi di Paestum, poi soprattutto con degli amici di Battipaglia, Ermanno e Daniela, che mi hanno portato al mattino presto, prima dell'arrivo degli autobus di turisti. Faceva già caldo, ma è stata una magia, che vi racconto tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Tronì, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
15: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
16: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49€ e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

era Move On Up, un classico da Curtis Mayfield. È uscito nel 1970, ma suona ancora benissimo questo brano, non trovate? Coi templi di Paestum, che sono arrivati così ben conservati a noi perché la zona era stata completamente abbandonata. È rimasta disabitata perché era diventata una zona malsana e paludosa, infestata dalla malaria per secoli, e gli unici animali che potevano prosperare in quell'habitat erano le bufale. Ed è così che è nata la tradizione delle mozzarelle in quella zona. Senza insediamenti umani nei dintorni, i templi e le rovine non sono stati depredati per ricavare materiali da costruzione. E oggi sono ancora lì in piena forma a stupirci con i loro capitelli dorici, che sono i più semplici e più antichi, i capitelli più severi, diciamo. I dorici sono semplici mensole circolari su cui poggiano gli architravi. I capitelli ionici sono quelli con le giravolte, come le corna di un montone, facciamo un po' di ripasso, mentre quelli corinzi sono molto elaborati, decorati con le foglie di acanto, e sono i più recenti, a partire dal IV secolo avanti Cristo. Però tutti gli artisti che facevano il Grand Tour, cioè venivano in Italia dalla fine del Settecento, poeti e pittori, a vedere questi luoghi della classicità, vedevano templi con colonne doriche, come a Paestum o ad Agrigento, appunto, e quindi con i loro disegni e dipinti hanno influenzato poi le architetture neoclassiche dell'Ottocento e dei primi del Novecento. Pensate che anche nelle ville della Louisiana i capitelli sono dorici. E adesso su Radio Monte Carlo sentiamo Tommaso Paradiso, al quale auguriamo di rimettersi presto dal Toscana Virus. Bevi la Coca-Cola, che ti fa bene, Tommaso.

0: era Robbie Williams con Millennium, una canzone di quasi 30 anni fa, ci pensate? Ma andiamo in Abruzzo adesso, in provincia di Teramo, a pochi chilometri dal confine con le Marche, dove finiva lo Stato Pontificio e cominciava il Regno delle Due Sicilie. Lì c'è un piccolo borgo arroccato su una rupe di travertino che dall'alto domina le vallate circostanti, e Civitella del Tronto, dove si trova una delle più importanti architetture militari d'Italia. E ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 € con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte forte, sempre.
20: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
21: Manca un niente.
0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
21: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

Era Such a Shame il titolo da Talk Talk su Radio Monte Carlo. E vi accennavo a Civitella del Tronto, che è un paesino in Abruzzo tutto appiccicato su una grande roccia, e in cima alla fortezza di Civitella, l'ultimo baluardo del regno delle due Sicilie, che si arrese quando ormai era già stato incoronato Vittorio Emanuele II re d'Italia. Una fortezza pazzesca che è interessante visitare. Praticamente sono tre fortezze una dentro l'altra, con dei sistemi di difesa imprendibili. La fortezza che si vede oggi è il risultato di secoli e secoli di trasformazioni. Nel 500 gli spagnoli sotto Filippo II di Spagna, poi nell'Ottocento fu il simbolo della resistenza borbonica. All'interno della fortezza c'è il museo delle armi e delle mappe antiche, che raccoglie armamenti appartenuti agli eserciti borbonici e anche sabaudi. E adesso ascoltiamo Secu su Radio Monte Carlo.

0: su questo brano siamo arrivati ai saluti e ai ringraziamenti. Eh sì, perché dobbiamo ringraziare innanzitutto voi ascoltatori e ascoltatrici che ci seguite ogni sera. E poi naturalmente grazie a Rick Brambilla per la regia e a Paolo Ravasi per la playlist che ha compilato stasera. Vi lascio con Nick the Nightfly, il grande Land, che sia una splendida Monte Carlo Night. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. In viaggio con Di Maggio, con
3: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Ehi, hey Bugs!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
6: Due biglietti e 8 popcorn!
7: Esagerato come sempre!
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 21 e 59 minuti.

già suonato altri brani di questo loro nuovo album People of the Moon, un nuovo disco di quest'anno. Il brano era Care che abbiamo appena ascoltato. Un abbraccio, buona serata, ben ritrovato dopo la pausa estiva anche di Monte Carlo Nights. È bello tornare in radio e avere nuova musica di farvi ascoltare nel nostro viaggio serale. Vi ricordo tutte le sere dalle 22 fino a luna. Stasera insieme con me in regia c'è Davide Ippolito. Ciao Davide, un abbraccio a te. Saluto Marco Folloni, Beppe Ungro alla programmazione, il nostro Maurizio Di Maggio che ci tiene sempre in compagnia prima dal nostro volo notturno. E anche stasera ci sono delle novità che abbiamo messo insieme dopo appunto la pausa estiva. La musica che ascoltiamo adesso è quella di un grande jazzista americano che si chiamava Donald Byrd, che abbiamo conosciuto proprio in Italia negli anni 90 quando è venuto a presentare un progetto sulla hip hop e jazz, Jazz Matazz di Guru, lo era nel suo progetto. La versione che ascoltiamo di questo celebre brano di Donald Byrd è dal bravissimo pianista, cantante e compositore di origine nuova zelandese, si chiama Jordan Rakei, e Jordan ormai da diversi anni vive a Londra dove ha molto successo. Il brano che ascoltiamo si chiama Wind Parade with Nick the Nightfly on Radio Monte Carlo, the best music every night. Nice one.

0: la musica della notte di Monte Carlo Nights con l'artista Also Good, il suo album di quest'anno A Thousand Smiles, Mille Sorrisi, e abbiamo ascoltato Retro Notte. Non perdere fra poco un capolavoro dall'album di Quincy Jones, Back on the Block, dove Quincy riarrangia la musica degli Weather Report.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

Birdland on Monte Carlo Nights, questo grande classico degli Weather Report, qui riarrangiato da Quincy Jones con alcuni dei nomi più importanti del mondo del jazz americano quando è uscito nel 1989. Per esempio in questo album, in questa versione, c'era James Moody, Sarah Vaughan, George Benson, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Ella Fitzgerald insieme con Quincy e il suo orchestra, e lui aveva questa capacità di chiamare tutti i più grandi artisti che erano sempre disponibile a suonare nei suoi progetti. L'album è un capolavoro, Back on the Block. La musica adesso e dei nostri giorni è un album di quest'anno di Jared Lawson, un artista del mondo del new soul, jazz, R&B americano. Da Jared ascoltiamo il brano Just Let It, è il suo disco di quest'anno allo stesso titolo. La musica di Jared Lawson.

0: on Monte Carlo Nights, una delle voci più affascinanti della storia della musica pop inglese, pop molto raffinato, quello di Bryan Ferry, dell'album retrospettivo di Bryan Ferry, che si chiama proprio Retrospective Selected, registrazione di Bryan Ferry dagli anni 70 fino al 2023, dove ci sono anche dei grandi successi degli Roxy Music. Questo brano che abbiamo ascoltato si chiama Love Letters, e a proposito di Love, fra poco la voce, la chitarra di George Benson con il brano Love Ballad.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
7: Prossimamente live, in concerto.
0: L'8 settembre, Celebrate New Orleans. Il 9, Chicago Blues Night. Il 10, Big One, Pink Floyd Tribute. L'11-12, Incognito presents Citrus Sun. Il 13, Peter Bernstein Trio.
7: Infoline, bluenotemilano.com.
8: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

una sonorità, una voce, una chitarra che si riconosce subito. On Monte Carlo Nights è quella di George Benson con il brano Love Ballad dal suo album Living Inside Your Love. Buona serata e ben ritrovato con Monte Carlo Summer Nights. Dico ancora Summer Nights perché abbiamo ancora, penso, tutta l'estate addosso, la voglia di stare sempre fuori. Adesso ascoltiamo un incontro con il sassofonista Bonnie James e una voce che dovremo vedere sul nostro palco da Bruno di Milano questo autunno, una cantante straordinaria, Ledisi, che canta con Bonnie James questa novità che si chiama I Belong to You.

0: La voce, la musica di Stevie Wonder on Monte Carlo Nights, con questo brano che lui scrisse per un play musicale e teatrale di grande successo, che è passato anche in Italia, Rent, e penso che tutti i fans di Stevie non aspettano l'ora di sentire la nuova musica di Stevie Wonder, che arriverà nel 2027, un album che ha il titolo già, che si chiama Through the Eyes of Wonder, ovvero attraverso gli occhi della meraviglia, e ci saranno nuove musiche, ma anche delle cose particolari dal suo periodo forse più creativo negli anni 70, e in particolare dell'album Songs and the Key of Life. Il nostro viaggio continua fra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai. A settembre.
8: Siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
12: Radio italiana del Principato di Monaco.

0: Buona serata da Nick the Nightfly, ben ritrovato con Monte Carlo Nights, con questo gioiello di canzone di Al Jarreau dagli anni 80, dal suo disco che si chiama Jarreau, un disco che consiglio sempre agli amici. Il brano I Will Be Here For You, Nita Kun Godé Milele, che vuol dire io sarò sempre qui per te. Fra poco on Radio Monte Carlo andiamo a ricordare il Level 42.
1: Per Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

anche il suono della notte di Monte Carlo Nights con un salto indietro nella storia. Dalla musica degli Level 42, il brano Love Games fa parte di un album degli anni 80 e abbiamo avuto il piacere di ospitare gli Level 42 sul nostro palco del Brno di Milano qualche anno fa. Se volete vederli dal vivo adesso, il 13 settembre suonano in Scozia a Stirling, dove c'è il celebre castello di Stirling, e poi in dicembre faranno tanti concerti in Inghilterra. Sempre una band da vedere dal vivo, sono esplosiva grazie anche al talento del bassista Mark King. Adesso cambiamo mondo musicale, andiamo a New York a conoscere questo giovane cantautore Aaron con il brano Shiny Stockings.

0: Si chiama Amos Lee, questa voce che abbiamo ascoltato, un bravissimo cantautore americano che ho avuto il piacere di intervistare proprio per questo suo album nel 2005. L'album si chiama come lui, Amos Lee, e 2 anni fa ha fatto un album molto bello dedicato a Chet Baker. Fra poco Gilberto Gil on Radio Monte Carlo e una novità bellissima che voglio farvi ascoltare con bassista Michele Ndeghi-Osello e la voce straordinaria di Cynthia Erivo, con il loro omaggio alla musica di Aretha Franklin e George Michael, da ascoltare.
1: Radio Monte Carlo ha preso

0: Il club più esclusivo del mondo.
1: Ogni venerdì dalle 24, solo su Radio Monte Carlo e online sulla web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

Ed ecco una musica che non manca mai la notte on Radio Monte Carlo, quello del Brasile. Qui il maestro Gilberto Gil della compilation Red Hot in Rio, un brano di qualche anno fa, in realtà 1996, del progetto benefico per la ricerca di AIDS, Red Hot in Rio, abbiamo sentito Rafa Zenda. Adesso ascoltiamo una versione nuova di un grande successo di Aretha Franklin e George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. E il brano che ascoltiamo, la versione che ascoltiamo, fa parte di uno dei dischi più interessanti di questa nuova stagione on Monte Carlo Nights, il nuovo album di bassista, cantante e produttrice Michelle Ndeghe Osello. Con lei c'è la voce splendida di Cynthia Erivo e nell'album ci sono tanti ospiti importanti che poi scopriremo insieme. Per adesso alza di più un pochino la radio e godetevi questa nuova versione di I Knew You Were Waiting For Me.

Buonanotte da Nick the Nightfly con il nostro Touch of Jazz UK Style on Monte Carlo Nights. Il pianista Ashley Henry ha prodotto un album che si chiama Beautiful Vinyl Hunter e qui ha rivisitato un brano di Solange Knowles, che è la sorella di Beyoncé. Il brano è Cranes in the Sky. Cranes sono i gru, ovvero i gru in italiano, quelle che si usano per costruire i palazzi. Ashley Henry, Cranes in the Sky. Siamo entrati in un nuovo giorno. Buonanotte e buongiorno allo stesso momento. Questa sera non nostro programma dalle 23 a mezzanotte faremo uno speciale dedicato alla musica di Prince, uscito da poco, una raccolta che si chiama Timeless, che va a ripercorrere la sua storia dagli anni 70 fino al 2016 con la sua prematura scomparsa. E sono tutte musiche inedite che non sono mai uscite prima e di questo album ne ascolteremo tante e andiamo a sentire le storie dietro queste canzoni. Questa sera, giovedì 3 settembre, speciale Prince. La musica adesso e quella degli Mama's Gun con Brian Jackson e il brano Dig.

0: La musica di Monte Carlo Night che abbiamo ascoltato arriva direttamente da Mississippi, negli Stati Uniti, un gruppo che si chiama Annie and the Caldwells, un gruppo con forte radice musicale nel gospel e la musica soul. Li abbiamo incontrati ad Umbria Jazz quest'anno quando hanno aperto il concerto di John Batiste. Il brano è Wrong e fra poco abbiamo batterista Brandon Sanders insieme con la cantante jazz Jasmine Ahorn che interpreta un brano bellissimo di Michael Jackson.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Corri da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

Buonanotte a te ovunque ti trovi in questo momento. State ascoltando Radio Monte Carlo con Monte Carlo Nights e ben ritrovato dopo la pausa estiva anche del nostro programma. La musica che abbiamo sentito, un brano bellissimo, celebre di Michael Jackson, scritto per Michael Jackson da Stevie Wonder, I Can't Help It, qui interpretato dalla cantante jazz Jasmia Horn insieme con il batterista produttore Brandon Sanders, e dicevo scritto da Stevie Wonder per Michael Jackson, e ci sarà un nuovo album di Stevie Wonder. Non aspettiamo l'ora di farvelo ascoltare qui al Monte Carlo Nights, ma dobbiamo aspettare l'anno prossimo. Adesso andiamo a Londra a sentire la musica di Victor Davis, un ragazzo che si è dato da fare e ha fondato anche la sua etichetta musicale per fare la sua musica. Da Victor ascoltiamo il brano che si chiama Be The One Be on Monte Carlo Nights.

but I could not see. And I don't wonder, as a wayward son,

0: la musica della notte di Radio Monte Carlo. Qui il talento è quello del cantautore americano Mr. Father John Misty, e il brano di John si chiama Mental Health, un brano dedicato alla salute mentale. In arrivo la voce di Randy Crawford con Joe Sampo e un classico di Richard Torrance nella notte di Monte Carlo Nights.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

Ah yes, Rio de Janeiro Blue, e quante volte abbiamo suonato questo brano nel nostro programma di Randy Crawford dal suo album Feeling Good con Joe Sampo, ma anche la versione di Mario Biondi è una bellissima take di questo insieme con Mario con la High Five Quintet, una versione sua di qualche anno fa, ma è la canzone che in inglese si dice stands the test of time, ovvero c'ha le gambe lunghe questo brano perché è davvero molto bello. E adesso Monte Carlo Nights, la musica del progetto Maribou State e il loro brano Midas.

0: E questa notte, amici, con la musica di Moby, dal suo bellissimo album Reprise, dove lui è andato a rivisitare alcuni dei suoi successi con una grande orchestra, ci salutiamo con questo brano che si chiama God Moving Over the Face of the Water, dall'album appunto Reprise. Un abbraccio a Davide Ippolito con me in regia stanotte. Ciao Davide, buonanotte a te e voi amici, ovunque siete, vi aspetto anche questa sera dalle 22 e ci sarà lo speciale dedicato alla musica di Prince dall'ultimo album appena uscito di musiche inedite, si chiama Timeless. The Nectar Nightfly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one, ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una e un minuto.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ogni istante è eternità, perché l'eternità può sperimentarsi in quel minuto. Ogni giorno e minuto e ora è una finestra attraverso la quale potete scorgere l'eternità. La vita è breve, non di meno è senza fine. L'anima non perirà, ma a causa della breve stagione di questa vita, voi dovreste mietere quanto più potete dell'immortalità. Paramahansa Yogananda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è sapere tutto su qualcuno e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. Albert Einstein.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Albert Hubbard.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando non ho avuto più niente da perdere, ho ottenuto tutto. Quando ho cessato di essere chi ero, ho ritrovato me stesso. Quando ho conosciuto l'umiliazione, ma ho continuato a camminare, ho capito che ero libero di scegliere il mio destino. Paulo Coelho.

0: Blue Moon.
1: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco.
0: Stay with us.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro confusa vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo. Oscar Wilde.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.